0: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.
1: One, two, three, four.

0: Una musica weekend il sabato e la domenica, perché riascoltiamo tutte le novità della settimana. Bentrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti per ascoltare parte delle novità che vi ho presentato da lunedì sino ieri. Tra poco partiamo con l'ascolto, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

Pitogni con Luna, oggi nello spazio dedicato ai grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: intervista. Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma ecco proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: Tati S oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'incontro.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: balla bella, linea 43 oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Ed eccoci qua, è arrivato anche Ferragosto, come se fosse Capodanno praticamente. Buona mattinata. Oggi è il 15 di agosto, Ferragosto appunto, per questa nostra mattinata cambia qualcosa per quel che riguarda la programmazione, ma comunque sia, ci teniamo compagnia anche questa mattina, ovunque voi siate, se siete già su qualche spiaggia, qualche monte, qualche città a visitarla, oppure se siete ancora in strada per raggiungere l'agognata meta in questo lungo fine settimana, appiccicato, no? Il sabato oggi, festivo, domenica anche domani festivo, eccetera eccetera. Quindi staremo insieme comunque fino alle 10:30, fra poco, meglio fra una mezz'oretta, il giornale del mattino qui su Radio Capodistria, e poi tutte le nostre cose che snoccioleremo. Parleremo appunto anche di questo Ferragosto, ma parleremo di aste molto particolari, parleremo pure di panettone. Vi ho detto prima che è come se fosse Capodanno dire ah è Ferragosto. No, non è come Capodanno, però c'è un'usanza tipicamente natalizia che viene sdoganata anche nel periodo estivo, e l'avete notato. Queste sono alcuni degli ingredienti, ma iniziamo subito questo nostro sabato insieme. Buona mattinata dalle nostre frequenze.

Ebbene sì, un classicone per iniziare questo nostro sabato di Ferragosto insieme qui su Radio Capodistria con Piero Focaccia e Stessa Spiaggia, Stesso Mare. Chissà se è la stessa spiaggia e lo stesso mare che avete visitato e state visitando anche voi quest'oggi. Ma Ferragosto ovviamente si conferma il momento centrale dell'estate, appuntamento irrinunciabile per convivialità per italiani e turisti stranieri. Hanno fatto un sondaggio, quelli del Centro Studi FIPE e Confcommercio in Italia, e agosto è in effetti il mese dell'anno in cui si spende di più per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori casa, spesa complessiva per i consumi alimentari che raggiungerà quest'anno i 10,8 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 6 generati da turisti stranieri. I ristoranti assorbiranno 6 miliardi e 2, seguiti dai bar con 2 miliardi e 2. La sola giornata di oggi registrerà il picco della domanda, con oltre 1 miliardo di euro spesi nei pubblici esercizi. Tra pranzi, cene di Ferragosto, la spesa nei ristoranti sarà di almeno 500 milioni di euro. La cena rappresenterà la principale occasione di consumo del mese con 5 miliardi e mezzo di euro, seguita dal pranzo con 2,7. Colazioni e aperitivi genereranno 700 milioni di euro ciascuno. Break e dopo cena valgono più o meno 400 milioni a testa. Poi, vabbè, località balneari e montane come nei borghi e nelle città d'arte, quindi la ristorazione si conferma il punto di riferimento dell'accoglienza. Per chi non sarà in vacanza, magari il pranzo di Ferragosto comunque rimane un must. Per i turisti il pasto principale è soprattutto la cena. A conclusione di una giornata magari dedicata al mare, dedicata alla montagna, dedicata alla cultura, perché molti musei sono anche aperti quest'oggi, colazioni, pranzi, aperitivi, cene e pause scandiscono quindi il tempo libero anche in questa giornata, confermando il ruolo dei pubblici esercizi nella vita sociale e anche come volano per i consumi. In effetti altri 500 milioni di euro nella giornata di oggi se ne andranno appunto per questo. E vabbè, insomma, quindi passatelo nel migliore dei modi questo Ferragosto. La musica continua per quel che ci riguarda. La prossima che ascoltiamo è quella di Taylor Swift e si intitola Elizabeth Taylor.

Antidroga da parte di Emma e di Fabri Fibra insieme in questo progetto che ci accompagna per questa estate 2026. Fra poco avremo lo spazio dedicato alle notizie, il nostro giornale del mattino, quindi aggiornamenti su tutto ciò che succede nel mondo in questa parte appunto della mattinata in questo 15 di agosto, e poi la nostra mattinata invece qui su Radio Capodistria a Calle degli Ortigrandi continua e staremo insieme fino alle 10.30. Ma intanto c'è Beyoncé con noi e questa è la sua If I Were a Boy. If I were

0: But you're just a boy.
1: Radio Capodistria, un mare di musica.

0: Ogni venerdì alle 10.30 i temi di politica e attualità della settimana a
1: Il Vaso di Pandora. Oh yeah!
0: Con Stefano Lusa e Andrea Effe.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, un mare di musica.
4: Eccoci tornati in queste nostre mattinate, in questo sabato, in questo 15 del mese di agosto, il ferragosto che passiamo insieme sulle nostre frequenze qui su Radio Capodistria. Sono Sergio Rebelli insieme a voi fino alle 10.30, adesso anche con qualcosa da parte di Madame e la sua canzone che si intitola Mamma non mamma.
5: Facciamo

0: Sentite una Street of Dreams, la Calle de los Sueños da parte degli U2 qui su Radio Capodistria. Così appaiono dal nulla gli U2 e presentano delle canzoni. Ce le fanno ascoltare in quest'estate, in questo ferragosto. Allora vi accennavo ad inizio del nostro appuntamento di oggi che oggi si può anche un po' sdoganare uno degli alimenti dolci che in genere è abbinato alle festività dicembrine. Parliamo del panettone, che esce definitivamente dai confini del Natale, che se ne dica, se ne trovano nei supermercati, ma non quelli tipicamente invernali, quelli che mangiamo appunto sotto Natale, ma in altre versioni. Conquistano in effetti anche l'estate, compreso la giornata di oggi, il Ferragosto. Quindi questo lievitato milanese, simbolo della pasticceria italiana, sta vivendo questa nuova stagione e pare sia sempre più consumato anche fuori dal periodo natalizio e si candida per sino ad avere una prima e propria giornata nazionale. In particolare potrebbe essere la giornata nazionale non a dicembre, assolutamente no, ma il 24, che potrebbe giocare semplice con il fatto 24 dicembre vigilia, no, 24 di luglio, giornata nazionale del panettone. Non è ancora stata istituita, però c'è una proposta di legge che è all'esame della Camera. Beh, non è che ci vuole poi molto, cioè istituiamola e via, cioè non è di discuterci poi sopra tanto. Tant'è. Comunque il panettone non è più quindi percepito soltanto come un dolce delle feste di fine anno. I consumatori, ma anche i professionisti del settore, hanno iniziato nel mondo prima che in Italia a proporlo e gustarlo lungo tutti i 12 mesi. Da New York a Tokyo, mi citano qua ad esempio, ci sono dei pasticceri e dei maestri dell'arte che reinterpretano il panettone in chiave contemporanea, quindi non solo versione classica con ovetti canditi, ma anche in varianti salate abbinate a frutta fresca, a gelato, utilizzo che quindi lo trasforma da prodotto stagionale a base versatile per dessert, colazioni e brunch, fino addirittura alla ristorazione gourmet. I puristi, gli intenditori magari storceranno il naso, in effetti, anche perché stiamo parlando di prodotti non fatti in Italia, quindi non legati alla vera e propria tradizione. Il successo comunque è totalmente globale. Pensate che il Perù è indicato come il paese con il più alto consumo pro capite al mondo di questo dolce e il Brasile invece all'estero è tra i maggiori produttori a livello internazionale. Beh, l'Italia ha dato i Natali al panettone, però adesso si distingue in particolare come modello per quelle che sono le produzioni artigianali di alta qualità. Il prodotto italiano diventa riferimento anche per chi cerca panettone come eccellenza gastronomica, ok dolce della ricorrenza natalizia, ma anche come lievitato da pasticceria di fascia alta consumato in ogni stagione. Quindi c'è la rilevanza sempre crescente del panettone per l'immagine del Made in Italy che ha portato a questa iniziativa appunto della giornata, della proposta di legge della giornata nazionale del 24 di luglio. L'obiettivo sarà quello di difendere l'autenticità di questo prodotto simbolo della tradizione italiana, conteso da imitazioni estere come vi accennavo, e allo stesso tempo restituirgli la sua dimensione più autentica. Diciamo che al di là di tutti gli aspetti culturali, marketing eccetera, ci sono anche delle ragioni tecniche e sensoriali che rendono il panettone, tornando sul discorso appunto di mangiarlo in estate o meno, particolarmente adatto, pensate, al consumo estivo, in particolare proprio nel periodo di Ferragosto, in questo che stiamo vivendo, associato in effetti sempre a momenti di convivialità. Allora sappiamo che d'inverno il panettone, per essere un po' gustato meglio, viene magari scaldato vicino ai termosifoni per esaltarne profumi e morbidezza. D'estate non servono i termosifoni, il caldo c'è già, soprattutto in questo periodo, quindi è il caldo naturale a svolgere questa funzione di rendere la scioglievolezza del burro ancora più sentita. Consente in effetti anche agli aromi complessi del lievito madre di diffondersi senza degli sbalzi termici. Questa è una cosa veramente da gustare. Non ho mai mangiato panettone in estate, ve lo dico, cioè sto parlando di una cosa che sto pensando di fare ancora. Il risultato comunque, come dicono appunto gli esperti, quelli che hanno già assaggiato, è una texture più classica, più elastica, leggo una parola per l'altra, ma anche più soffice, cioè una struttura interna dell'impasto che appare più morbida, ariosa e piacevole al palato. E quindi rende il panettone particolarmente adatto ad abbinamenti freschi, ad esempio da mangiare assieme al gelato o alla frutta, che stanno prendendo piede nelle pasticcerie e nelle proposte estive. Quindi, se trovate dei panettoni tra virgolette estivi in questo periodo, magari un po' più scritto estivo, perché in effetti questo dovrebbe essere, non storcete del tutto il naso, perché potrebbe essere una cosa anche molto sfiziosa da provare. A me è capitato di vederlo in un'auto, quelle cose là, insomma, da autostrada. Entro e vedo proprio all'ingresso panettone estivo con la frutta candita, eccetera eccetera. Ho detto ma sogno son desto, e in effetti era vero, cioè non erano gli anticipi dei dolci natalizi, perché sappiamo che magari i Pandoro soprattutto escono già a settembre, quelli nel sacchetto di nylon, prima poi appunto della stagione vera e propria, però questi panettoni erano proprio dedicati, e lo sono, dedicati alla stagione estiva, per cui secondo me sarà da provare. Per chi è amante di questo dolce sarà assolutamente una cosa per questa estate 2026. Rassegniamoci positivamente all'idea. Musica per noi, arrivano anche Gabri Ponte e Jovanotti con questa loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Watch It Burn era la voce di Katy Perry qui su Radio Capodistria in questo sabato, in questo Ferragosto, ma continuiamo con qualcosa di italiano. Lui è Saif e la sua Parlare d'amore.

Calvin Harris con Summer questa mattina, in questo sabato, in questo Ferragosto. Oggi giornata festiva, per cui non abbiamo le notizie flash delle 9.30, avevamo il notiziario prima, ne avremo il GR prima alle 8.30, ne avremo un altro di aggiornamento flash appena alle 10.30, per cui noi continuiamo con la musica, perché no, anche perché questa giornata dovremo passarla al miglior modo possibile. Molti saranno tornati o torneranno in questo weekend festivo e ferragostano nella propria città natia, come ad esempio ci raccontano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

Tanta gente per le strade in questi giorni, ovviamente, ma attenzione anche a comportamenti che possono essere sbagliati, più che altro, più che sbagliati, proprio contrari a tutte le regole della strada, delle leggi che ci sono riguardo appunto il codice della strada. Ma c'è qualcuno che ha pensato di inventarsi qualcosa di totalmente diverso per riuscire a colpire quelli che si comportano male. E nel New Jersey, in effetti, è capitato di vedere un poliziotto travestito da pianta per multare gli automobilisti senza essere visto. Discutibile la cosa, perché certe volte no, si dice non è possibile fare questo perché, cioè, deve essere visibile la cosa, non deve essere preso come per beccare le persone così in flagranza, non deve essere fatte dei camuffamenti, eccetera. Però uno stratagemma che è stato voluto da quelle parti, dal dipartimento di Dunellen, che così ha multato la bellezza di 74 guidatori di auto che praticamente hanno commesso delle infrazioni nel giro di 6 ore, cioè 74 in 6 ore. A quanto pare quindi un modo originale ma anche efficace sembrerebbe per scovare i guidatori che guidano mentre sono al cellulare, per cui diciamo che la cosa è in effetti, c'ha un motivo valido. Ecco, la gente si è coperto di foglie dalla testa ai piedi e da lontano sembrava veramente un arbusto rigoglioso, però in mezzo alle foglie nascondeva il binocolo in modo da vedere subito in dettaglio chi infrangeva le regole. Il poliziotto albero si è messo sul marciapiede di una strada molto trafficata con tanti pedoni ed è stato molto impegnato a scovare queste infrazioni. L'obiettivo, comunque, dicono, non è fare cassa e tutelare i passanti e proteggere la loro incolumità quando attraversano la strada. E beh, insomma, in effetti il motivo è più che valido. Poi, vabbè, il mezzo qualcuno potrebbe discuterci sopra, ma non saremo noi a farlo. Con noi c'è Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con questo progetto che hanno fatto insieme, che si intitola La Costiera Amalfitana. Vedi?

Fever Dream con Alex Warren qui su Radio Capodistria. Parliamo di soldi, quelli che hanno gli altri, ovviamente. Il più delle volte è meglio far così. E parliamo di personaggi del mondo dello spettacolo e quelli che sono i più ricchi. Ecco, in particolare pare che Scarlett Johansson continui a dominare la scena hollywoodiana non soltanto al botteghino, ma anche dal punto di vista economico. Un quadro che è stato tracciato sui compensi delle star del cinema, ricostruzione praticamente pubblicata da Money.it, basata sulle stime di Enterprise Wired, che colloca appunto l'attrice al vertice di quelle più pagate nel 2026. Guadagno stimato 56 milioni di dollari. Beh, in effetti la struttura, diciamo così, dei guadagni nell'industria cinematografica e televisiva adesso si sviluppa con diverse entrate complementari. Ad esempio, per le interpreti più affermate, la recitazione, diciamo così, è soltanto una componente di un modello di business che include invece anche accordi con piattaforme di streaming, case di produzione di proprietà, campagne pubblicitarie per marchi globali, investimenti immobiliari, progetti nel settore beauty, attività sui canali digitali, quindi alla fine ci sono varie altre cose. Diciamo che questa classifica vede alcune posizioni interessanti, come appunto dicevamo Scarlett Johansson, primo posto, ma al secondo posto c'è Margot Robbie, la conosciamo benissimo con Barbie, no? 50 milioni di dollari. Poi seguono Sofia Vergara con 43, c'è Nicole Kidman con 41 milioni, Jennifer Aniston con 38, Zendaya con 35, Angelina Jolie, poverina, 35 milioni, Reese Witherspoon con 34, Gal Gadot con 31 e Jennifer Lawrence con 28 milioni di dollari. Come precisato, in effetti, dalle fonti analizzate, tali cifre rappresentano delle stime finanziarie, dal momento che i dettagli contrattuali delle star comprendono spesso delle clausole riservate, poi ci sono degli incentivi, ci sono le partecipazioni agli utili che non sempre sono quantificabili con precisione, per cui diciamo che se sono delle stime, ma chissà poi alla fine la realtà qual è, ed è soltanto affare loro, diciamocelo pure. Con noi c'è Merk Cremont con The Colors e Serena Brancale, che ritroviamo molto volentieri in un altro progetto, non soltanto in quello che lei ha fatto con Levante e Delia, ma in questo caso anche con questi altri. Si chiama Partenope e noi ce l'ascoltiamo questa mattina.

Arriveremo allo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità tra poco, il nostro viaggiando, come di consueto, a cavallo dell'ora. E poi, nella nostra ultima mezz'ora insieme anche per oggi.

Runway da parte di Dueci assieme a Lady Gaga, colonna sonora del film, ovviamente lo ricordiamo ma lo sanno i muri, Il Diavolo Veste Prada 2. Beh, sappiate che il guardaroba di questo film molto presto potrebbe cambiare proprietario, perché c'è una ricca selezione di abiti, scarpe, accessori di grande prestigio, perché tutta roba di marca, usati durante le riprese del Diavolo Veste Prada 2, finirà all'asta molto presto, dal 1 al 15 di settembre, alla prestigiosa Casa d'Aste Christie's a New York. È una iniziativa voluta fortemente e sostenuta da Meryl Streep in persona e che ha anche un importante scopo benefico, forse proprio per questo, anzi proprio per questo, cioè perché l'intero ricavato delle vendite sarà devoluto al Committee to Protect the Journalists e al Council of Fashion Designers of America. Beh, ovviamente tra i capi più attesi c'è il maglione a trecce ceruleo di J. Crew, indossato da Anne Hathaway. Questo forse è quello che costa meno, la stima di partenza tra i 100 e i 200 dollari, però sono stime di partenza. Poi se arriva quello che è appassionato rilancerà fino ad averlo, cioè a migliaia di dollari. Salendo di valore di partenza, c'è il guardaroba di Miranda Priestly, che ovviamente propone il giubbotto con frange di Dries Van Noten, ma anche la giacca bianca e nera di Schiaparelli, entrambi stimati tra i 4.000 e i 6.000 dollari. Ci sono anche gli accessori, dicevo, la borsa Fendi ad esempio con motivo tigrato, è stimata tra i 3 e i 4.000 dollari, era stata sfoggiata nella scena milanese davanti all'ultima cena. L'asta riceverà anche dei pezzi particolari, c'è anche l'abito patchwork di Gabriella Hearst, che è stato indossato da Andy Sachs, stimato tra i 3.000 e i 4.000 dollari. Viene venduto comprensivo della macchia del film, è uguale, stessa cosa. Tra le guest star spiccano comunque il completo bianco di Elisabeth, che è stato portato da Lucy Liu, che è stato stimato tra i 2.000 e i 3.000 dollari, ma c'è anche, e questo forse quello che, anzi non è forse, quello che è stimato più alto, l'abito, o meglio, l'anello, l'abito nero con anello di piume, sono tante cose da descrivere, che è stato indossato da Lady Gaga proprio nel video della canzone Runway che abbiamo ascoltato poco fa. È la, appunto il lotto più prezioso, la stima è tra i 15.000 e i 20.000 dollari. Come già accaduto comunque 20 anni fa con il primo capitolo, questo franchise del Diavolo Veste Prada unisce il mondo della moda all'universo cinematografico, appunto con questi abiti griffati, regalando però poi ai collezionisti la possibilità di aggiudicarsi all'asta dei veri e propri pezzi di storia del cinema. Quindi dal 1 al 15 di settembre presso la Casa d'Aste Christie's a New York per aggiudicarvi qualche capo appunto utilizzato nel Diavolo Veste Prada 2, e chissà, magari finirà qualcosa anche dalle nostre parti. Con noi c'è la musica di Olivia Dean, qui con noi questa è Lady Lady, restate con noi.

The Time of My Life da parte di Benson Boone qui su Radio Capodistria per chiudere il nostro appuntamento di oggi per questo sabato 15 di agosto, Ferragosto pieno proprio. Ci risentiamo settimana prossima, mercoledì a giochi fatti praticamente, per qualcuno significherà fine delle ferie e ritorno alla normalità, come spesso accade appunto quando succede, quando arriva Ferragosto più o meno le cose poi diventano un countdown verso la fine dell'estate, no? Se vi ricordate le canzoni, estate sta finendo, vabbè, come un comunque sia, non ascolteremo questa canzone adesso, ma vi saluto intanto, vi ridò l'appuntamento appunto a mercoledì, fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 10.30, e quindi un bacio, un abbraccio, un buon Ferragosto da Sergio Rebelli e a mercoledì. Ciao ciao!

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo quindi di lavori sulla A57, la tangenziale di Mestre. Sono in atto lavori tra Mirano Dolo e l'innesto con la A4 in direzione Milano, nella medesima direzione tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Prudenza in questi tratti autostradali. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso da

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 7:15 di questa domenica 16 agosto. È morta Milena Zupančič, icona del teatro e del cinema sloveni. Aveva 79 anni, è stata una delle personalità teatrali più importanti della Slovenia. Nel corso di una carriera lunga 5 decenni ha creato un'imponente opera complessiva con numerosi ruoli indimenticabili a teatro, al cinema e in televisione. È stata una delle attrici slovene più famose, versatili e prolifiche. Milena Zupančič ha recitato in più di 120 ruoli teatrali e oltre 80 cinematografici e televisivi. Ed è stata famosa e apprezzata anche nello spazio dell'ex Jugoslavia per la sua eccellente espressività recitativa. Per il suo lavoro ha ricevuto i più importanti premi sloveni nel campo della cultura, del teatro e del cinema. Cambiamo argomento. Il progetto di legge sullo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, introduce cambiamenti che è pericoloso approvare in fretta e senza un'attenta discussione tecnica. Questo è il parere dei giuristi della Facoltà di Giurisprudenza di Lubiana, che esortano il legislatore a non approvare la legge nella forma proposta. La proposta, si rileva nel documento firmato da 16 esperti, non riguarda solo questioni organizzative e tecniche, ma interviene nei rapporti tra polizia, procura e tribunali, nel ruolo e nella nomina dei pubblici ministeri e nel modello di procedimento penale preliminare. L'ente radiotelevisivo pubblico può attualmente indebitarsi presso la tesoreria dello Stato fino a un massimo di 9,5 milioni di euro, senza possibilità di ottenere ulteriori risorse statali a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria. L'ho reso noto il Ministero delle Finanze tramite i propri canali governativi. Questo tetto, valido fino alla fine dell'anno, si rivela inferiore di 2,5 milioni di euro rispetto ai 12 inizialmente previsti, complici le incertezze legate al bilancio e al rinvio di alcuni fondi statali da 14,4 milioni per far fronte alla minore liquidità e garantire la restituzione dei prestiti attinti mensilmente per gli stipendi. La dirigenza di RTV Slovenia ha il lavoro per reperire risorse alternative, valutando anche il ricorso a crediti presso banche commerciali. Secondo le stime della testata Finanze, da martedì i prezzi regolamentati dei carburanti in Slovenia torneranno a salire dopo il recente calo, a meno di un intervento statale sulle imposte. In assenza di modifiche fiscali si prevede un aumento di oltre 5 centesimi al litro per la benzina, che arriverebbe a circa 1,575 euro e di circa 10 centesimi sia per il diesel, stimato intorno a 1,85, sia per quello da riscaldamento, destinato a raggiungere circa 1,46 euro, poiché le accise su gasolio e combustibile da riscaldamento sono già al minimo europeo. Il governo ha margini di manovra ridotti e legati principalmente alla benzina, pur avendo già congelato temporaneamente alcune tasse ambientali ed energetiche per contenere i rincari. La polizia croata indaga sulle cause del devastante incendio che nella notte tra giovedì e venerdì si è esteso dall'Okva Rogoznica fino a Omiš Almisa, provocando una vittima, decine di feriti e ingenti danni. Gli investigatori hanno effettuato sopralluoghi nelle aree colpite, raccolto campioni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La linea del fuoco ha raggiunto una lunghezza di circa 23 km, interessando quasi 1000 ettari e distruggendo abitazioni, auto e infrastrutture. Restano ricoverati in gravi condizioni diversi feriti, alcuni dei quali in terapia intensiva. Nel frattempo, altri incendi sono divampati in diverse zone della costa croata, tra cui l'isola Lunga, Dugi Otok e nell'area di Zara, dove i vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme. Un nuovo rogo, inoltre, si è propagato dalla Dinara in Bosnia Erzegovina verso il territorio croato. In occasione della festa dell'Assunta, celebrata ieri, Papa Leone XIV ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza, centrale sia per la teologia cattolica sia per la devozione popolare. La Madonna, assunta in cielo nella pienezza del suo corpo e del suo spirito, rappresenta una figura cardine per la Chiesa, colei che ha donato carne e sangue al Verbo incarnato, seguendolo fedelmente fino all'unione perfetta nel suo sacrificio d'amore. Leone, identificato proprio nell'amore, la chiave per cogliere la vera bellezza dell'essere umano, mettendola in netto contrasto con i canoni estetici effimeri proposti dalla società dei consumi. Il Papa ha infine esortato a ricercare questa bellezza in ogni fase della vita, dal volto di un neonato ai tratti segnati di un anziano. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 8:30 con il Giornale del Mattino. Buona giornata!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Infoviaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino. È morta Milena Zupančič, icona del teatro e del cinema sloveni. Lotta, corruzione e criminalità, dubbi dei giuristi sullo SCOC. Ministero delle Finanze, al momento non ci sono possibilità di fondi aggiuntivi per la RTV dalla Tesoreria dello Stato. Si prospetta un nuovo rincaro dei carburanti. La Dalmazia ancora preda degli incendi. E per il momento è tutto, appuntamento alle 8:30 con il giornale del mattino.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'area di alta pressione sopra l'Europa centrale e orientale si sta indebolendo. Sulla Scandinavia staziona un'area ciclonica con una perturbazione che si sta avvicinando alle Alpi. Venti da ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Le previsioni oggi generalmente sereno con vento sud-occidentale. Nel pomeriggio in serata non si esclude qualche temporale al nord. Temperature massime da 32 a 37 gradi. Nuvolosità in aumento nella notte, possibilità di locali precipitazioni, temperature minime da 14 a 21. Domani nuvolosità variabile con locali precipitazioni e temporali al nord che si estenderanno al pomeriggio anche al resto del paese. Soffierà rafforzato vento da nord, temperature massime da 26 a 32 in calo al passaggio della perturbazione. Martedì schiarite con nebbia mattutina nei fondovalle, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni. Mercoledì sereno e tempo asciutto con vento da sud-ovest. Vediamo ancora la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato sull'autostrada del litorale dinanzi a Cernicali in direzione Capodistria a causa di un incidente. Chiusa anche la corsia di marcia presso l'area di sosta di Raubarkomanda, sempre in direzione della costa. Un mezzo in avaria ostacola invece il traffico sull'autostrada della Stiria tra lo svincolo Maribor Nord e Scentigl. Si ricorda che fino alle ore 22 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Sono le ore 8 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, come di consueto i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. È morta Milena Zupančič, icona del teatro e del cinema sloveni. Lotta, corruzione e criminalità, dubbi dei giuristi sullo SCOC. Ministero delle Finanze, al momento non ci sono possibilità di fondi aggiuntivi per la RTV dalla Tesoreria dello Stato. Si prospetta un nuovo rincaro dei carburanti. La Dalmazia ancora preda degli incendi. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, è morta Milena Zupančič, icona del teatro e del cinema sloveni. Aveva 79 anni, è stata una delle personalità teatrali più importanti della Slovenia. Nel corso di una carriera lunga 5 decenni ha creato un'imponente opera complessiva con numerosi ruoli indimenticabili a teatro, al cinema e in televisione. È stata una delle attrici slovene più famose, versatili e prolifiche. Milena Zupančič ha recitato in più di 120 ruoli teatrali e oltre 80 cinematografici e televisivi ed è stata famosa e apprezzata anche nello spazio dell'ex Jugoslavia per la sua eccellente espressività recitativa, diventando uno dei volti più noti del cinema e della televisione slovena contemporanea. Per il suo lavoro ha ricevuto i più importanti premi nel campo della cultura, del teatro e del cinema, tra cui il premio Prešeren per l'opera Omnia, l'anello Borsnik e la medaglia d'oro al merito, riconoscimento conferito nel 2016 dall'allora presidente della Repubblica Borut Pahor. È stata anche ambasciatrice dell'UNICEF dal 2000 al 2011, a novembre del 2003 è diventata anche ambasciatrice regionale per i Balcani occidentali. Ritiratasi ufficialmente dalle scene nel 2011, non ha rinunciato fino all'ultimo alla sua passione. Ed è in programma oggi a Velika Polana, la vigilia delle festività, la cerimonia solenne per la giornata dell'annessione dell'Oltremura e della riunificazione degli sloveni della regione con la madre patria. Oratore ufficiale sarà il vicepresidente del governo e ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec. Alla celebrazione sono attesi anche il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, il presidente del Consiglio di Stato Marko Lotrič, oltre a diversi ministri e segretari di Stato. Il programma punta a valorizzare l'identità e le tradizioni dell'Oltremura, con particolare attenzione al dialetto locale che sarà utilizzato anche in diversi interventi. Dopo la cerimonia ufficiale è prevista una serata dedicata alla cultura e alla musica della regione, mentre già nel pomeriggio saranno presentate le associazioni locali e distribuito gratuitamente il tradizionale piatto locale, la buita repa. Cambiamo tema, il progetto di legge sullo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, introduce cambiamenti che è pericoloso approvare in fretta e senza un'attenta discussione tecnica. Questo è il monito e il parere dei giuristi della Facoltà di Giurisprudenza di Lubiana che esortano il legislatore a non approvare la legge nella forma proposta. Sentiamo il servizio di Delio De Sardo.
2: La proposta, si rileva nel documento firmato da 16 esperti, non riguarda solo questioni organizzative o tecniche, ma interviene nei rapporti tra polizia, procure e tribunali, nel ruolo e nella nomina dei pubblici ministeri e nel modello di procedimento penale preliminare. Si tratta di una riforma sistemica in cui soluzioni poco chiare, non coordinate o poco meditate possono avere conseguenze a lungo termine sull'efficacia dei procedimenti penali, sui diritti dei soggetti coinvolti e sulla fiducia nella giustizia, hanno avvertito. Sottolineano come particolarmente preoccupante il modo in cui è stato preparato il progetto di legge, poiché dal materiale risulta che non è stata effettuata una consultazione pubblica e dalle osservazioni critiche delle istituzioni competenti emerge che nella stesura non hanno partecipato adeguatamente nemmeno gli organi che dovrebbero attuare le soluzioni proposte. Non è stata inoltre possibile una più ampia discussione professionale per confrontare le possibili soluzioni e segnalare in tempo i rischi pratici e costituzionali, hanno aggiunto gli esperti. La consultazione pubblica e professionale non è un ostacolo all'efficacia, ma una delle sue condizioni. Permette di scoprire le lacune prima dell'entrata in vigore della legge, quando possono ancora essere corrette senza conseguenze per le procedure concrete, hanno sottolineato. Segnalano che la legge, nella nomina di tutti i procuratori dello Stato, invece di affidarsi alla valutazione tecnica del Consiglio dei procuratori dello Stato come organo tecnico indipendente, dà la priorità alla volontà politica del Ministro della Giustizia. Una proposta del genere, così i firmatari del documento, non può essere vista in altro modo se non come una riduzione dell'autonomia e dell'indipendenza dei procuratori e una maggiore influenza della politica nelle nomine. È quasi superfluo sottolineare che un cambiamento del genere è controverso sia dal punto di vista della Costituzione, che garantisce ai procuratori autonomia e indipendenza, sia degli standard internazionali che rispettano lo Stato di diritto, hanno avvertito.
1: Secondo quanto reso noto dal Ministero delle Finanze, l'ente radio-televisivo pubblico può attualmente accedere a un indebitamento con la tesoreria dello Stato per un importo massimo di 9,5 milioni di euro. La direzione del Tesoro tuttavia ha precisato che alla luce dell'attuale situazione finanziaria dell'azienda non sussiste alcuna possibilità di concedere ulteriori risorse di liquidità, riducendo così la soglia di credito rispetto ai 12 milioni di euro inizialmente pattuiti. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Come chiarito dal Ministero, l'accesso e la portata dell'indebitamento di ciascun ente pubblico nell'ambito del conto unico di tesoreria statale restano strettamente subordinati al quadro normativo vigente, alla solidità finanziaria dell'istituto, alle proiezioni dei flussi di cassa e al recepimento delle necessarie autorizzazioni. In questo contesto, il tetto massimo dei prestiti a breve termine concessi alla RTV è stato fissato a 9,5 milioni di euro, con una linea di credito garantita fino al 31 dicembre 2026, entro cui l'ente sarà tenuto a restituire integralmente i fondi ricevuti. Il Dicastero ha tuttavia escluso qualsiasi margine per la concessione di ulteriore liquidità, precisando come il consueto meccanismo operativo preveda che l'emittente si indebiti a metà mese per far fronte al pagamento degli stipendi, per poi estinguere il debito nella seconda metà del mese grazie ai proventi derivanti dal canone. Sebbene l'attuale bilancio di previsione per il 2026 stabilisca diritti di spesa in favore dell'RTV pari a 14,4 milioni di euro complessivi ripartiti tra i fondi previsti dall'articolo 30 della legge di settore e i finanziamenti gestiti dall'ufficio governativo per le nazionalità, l'erogazione di una parte di tali risorse subirà uno slittamento. A ciò si aggiunge l'incertezza legata alla prossima manovra di assestamento del bilancio statale, per la quale il governo ha approvato le linee guida a luglio, determinando un netto peggioramento e una maggiore instabilità della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell'ente rispetto alle stime di gennaio. Da parte sua, RTV Slovenia ha sottolineato come, sulla base di intese preliminari con il Ministero, la pianificazione aziendale prevedesse una riserva di liquidità pari a 12 milioni di euro. Il taglio di 2,5 milioni rispetto alle previsioni costringerà l'azienda ad adottare misure straordinarie per garantire l'operatività corrente. La dirigenza è infatti già al lavoro per reperire risorse alternative, valutando anche il ricorso a crediti presso banche commerciali.
1: Secondo le stime della testata Finanze, da martedì i prezzi regolamentati dei carburanti in Slovenia torneranno a salire dopo il recente calo, a meno di un intervento statale sulle imposte. In assenza di modifiche fiscali si prevede un aumento di oltre 5 centesimi al litro per la benzina, che arriverebbe a circa 1,575 euro, e di circa 10 centesimi sia per il diesel, stimato intorno a 1,85, sia per quello da riscaldamento, destinato a raggiungere circa 1,46 euro. Poiché le accise su gasolio e combustibile da riscaldamento sono già al minimo europeo, il governo ha margini di manovra ridotti e legati principalmente alla benzina, pur avendo già congelato temporaneamente alcune tasse ambientali ed energetiche per contenere i rincari.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Spostiamoci in Croazia, dove la polizia sta indagando sulle cause del devastante incendio che nella notte tra giovedì e venerdì si è esteso da Lokva Rogoznica fino a Omiš Almisa, provocando una vittima, decine di feriti e ingenti danni. Gli investigatori hanno effettuato sopralluoghi nelle aree colpite, raccolto campioni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La linea del fuoco ha raggiunto una lunghezza di circa 23 chilometri, interessando quasi 1000 ettari e distruggendo abitazioni, auto e infrastrutture. Restano ricoverati in gravi condizioni diversi feriti, alcuni dei quali in terapia intensiva. Nel frattempo altri incendi sono divampati in diverse zone della costa croata, tra cui l'isola Lunga, Dughi Otok, che nell'area di Zara, dove i vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme. Un nuovo rogo inoltre si è propagato dalla Dinara in Bosnia Erzegovina verso il territorio croato. E il costo della vita continua a salire in Croazia. A luglio il paniere igienico alimentare di base per una famiglia di 4 persone è costato in media 480,99 euro, 88 centesimi in più rispetto a giugno. A guidare la classifica delle regioni più care è quella di Zara. Sentiamo Valmer Kuzma.
4: I dati sul costo della vita in Croazia emergono dall'indagine mensile del portale di comparazione dei prezzi colico.hr, realizzata in collaborazione con l'Associazione Croata per la tutela dei consumatori. A luglio è aumentata la distanza tra le regioni più e meno care. Il paniere igienico sanitario di base più costoso è risultato quello della regione di Zara, pari a 498,08 euro, oltre 8 euro in più rispetto a giugno. Seguono la regione di Karlovac con 496,48 euro e la città di Zagabria con 496,13 euro. All'estremo opposto il paniere più conveniente è stato quello della regione di Sisak e della Moslavina a 462,96 euro, seguita dalla Lika Senja con 464,86 euro e dalla Vukovar Srijem con 466,43 euro. Per una famiglia di 3 persone il paniere di base è costato 382,23 euro, mentre per una persona sola ha raggiunto i 247,43 euro. Il paniere igienico sanitario comprende 51 prodotti essenziali, dagli alimenti ai detergenti e ai prodotti per l'igiene personale, quantità ridotte al minimo indispensabile, senza sprechi né lusso. Non a caso viene definito il paniere della sopravvivenza.
1: E sempre in Croazia si va stabilizzando il mercato della forza lavoro straniera. Dopo il boom di assunzioni registrato nel 2024, per il secondo anno consecutivo si rileva un calo del numero di permessi di lavoro rilasciati. Sentiamo Lionella Pausino Quavita.
5: Secondo i dati del Ministero dell'Interno, fino alla fine di luglio sono stati rilasciati ai lavoratori stranieri circa 106.000 permessi di soggiorno e lavoro, 9.000 in meno rispetto al 2025 e addirittura 25.000 in meno rispetto al 2024. Del numero complessivo di quest'anno, quasi 42.000 si riferiscono a nuove assunzioni, altri 41.000 sono permessi rinnovati o prorogati e 23.000 sono destinati a lavoratori stagionali. In calo le presenze di lavoratori provenienti dal Nepal, che con 14.500 permessi, 6.000 in meno rispetto ad un anno fa, scendono al quarto posto per presenze straniere. È in crescita invece il numero di filippini, che con 15.700 permessi si attestano come terzo gruppo più numeroso in Croazia. In cima alla classifica rimangono i lavoratori della Bosnia ed Erzegovina, i quali sono stati rilasciati quasi 20.000 permessi, mentre per i cittadini della Serbia ne sono stati concessi circa 18.000. Nonostante i numeri alti, anche la loro presenza è in diminuzione, così come quella di macedoni, indiani, uzbeki, kosovari, egiziani ed albanesi. I dati dimostrano un consolidamento del mercato del lavoro dopo l'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri. La normativa ha inasprito i requisiti per l'ottenimento dei permessi, con l'obiettivo di introdurre un maggior ordine nell'assunzione di cittadini extracomunitari, ma anche di garantire migliori condizioni di impiego. Le oscillazioni più significative tuttavia si registrano nell'edilizia, il che potrebbe indicare un rallentamento del settore. In due anni il comparto annota il 40% di permessi in meno. Diversa è la situazione nel turismo e nella ristorazione. Quest'anno sono stati rilasciati circa 43.700 permessi di lavoro, 2.000 in più rispetto all'anno scorso e appena 400 in meno rispetto al record del 2024.
1: In occasione della solennità dell'Assunta da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza, centrale sia per la teologia cattolica sia per la devozione popolare. La Madonna, assunta in cielo nella pienezza del suo corpo e del suo spirito, rappresenta una figura cardine per la Chiesa, colei che ha donato carne e sangue al Verbo incarnato, seguendolo fedelmente fino all'unione perfetta nel suo sacrificio d'amore. Leone ha indicato proprio nell'amore la chiave per cogliere la vera bellezza dell'essere umano, mettendola in netto contrasto con i canoni estetici effimeri proposti dalla società dei consumi. Il Papa ha infine esortato a ricercare questa bellezza in ogni fase della vita, dal volto di un neonato ai tratti segnati di un anziano. Cambiamo ora tema. Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz è e rimarrà iraniano, respingendo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha sostenuto che gli Stati Uniti ne avrebbero acquisito il controllo territoriale al termine del conflitto in corso. Sebbene fonti della Casa Bianca abbiano successivamente ridimensionato le affermazioni del presidente definendole una battuta, le autorità iraniane hanno replicato qualificando tali pretese come mere menzogne, ribadendo la propria esclusiva sovranità sulla strategica via marittima. Contestualmente, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, ha accusato Washington di basare la propria politica estera su narrazioni ingannevoli e sulla disinformazione. E proseguiamo con alcune notizie curiose. Una nuova edizione di una fiaba che proviene dalla tradizione orale in dialetto resiano è stata pubblicata e tradotta in 4 lingue. L'edizione è inclusa nella collana Fiabe Resiane, che punta a superare ogni barriera linguistica e culturale e far incontrare tutti i bambini e le bambine. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: La nuova collezione internazionale di libri per bambini e ragazzi dedicata alle lingue locali a rischio di estinzione, presentata in occasione del 40° International Board on Books for Young People, conclusosi in settimana a Ottawa in Canada, comprende anche il libro La ragazza che desiderava un fiore. Si tratta di un volume basato su un racconto popolare in resiano, narrato per la prima volta nel 1968 dalla novellatrice Valentina Pielic nella frazione di Stolvizza in Varesia, situata tra le Alpi e le Prealpi Giulie. La fiaba giunge direttamente dalla tradizione orale della Valresia e fa parte del ricco patrimonio culturale immateriale della valle, che comprende migliaia di racconti narrati, recitati o cantati nella varietà dialettale slovena di Resia, sopravvissuta fino ai nostri giorni. Grazie all'edizione bilingue, pubblicata non solo in italiano ma anche in sloveno, tedesco, inglese, lettori e lettrici di tutte le età possono riscoprire il fascino della fiaba nella sua versione originaria nel dialetto sloveno di Resia. L'edizione è inclusa nella collana Fiabe Resiane, recentemente arricchita di un nuovo titolo tradotto anche in arabo per superare ogni barriera linguistica e culturale e far incontrare tutti i bambini e le bambine.
1: Le notti tropicali potrebbero essere soltanto l'inizio. Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere ai ritmi attuali, entro la fine del secolo il caldo estremo potrebbe aumentare fino a 4 ore al giorno. È la previsione di uno studio pubblicato su Nature Climate Change, che lancia l'allarme soprattutto per le nuove generazioni. Il servizio di Davide Fifacco.
7: Il caldo estremo potrebbe diventare una presenza sempre più lunga e quotidiana. Secondo una ricerca della Sun Yat-sen University di Guangzhou, pubblicato su Nature Climate Change, nello scenario peggiore, caratterizzato da emissioni elevate e dal continuo ricorso ai combustibili fossili, tra il 2070 e il 2099 ogni giornata calda potrebbe avere in media 4 ore di caldo intenso in più rispetto ai livelli attuali. Un dato che riguarda soprattutto le giovani generazioni e in particolare le popolazioni dei paesi a basso e a medio reddito. I ricercatori hanno analizzato le temperature su scala oraria dal 1981 al 2023, combinando osservazioni meteorologiche, modelli climatici e proiezioni future. Il risultato è che oltre l'80% delle terre emerse ha già registrato un aumento del calore con una media di 62 ore aggiuntive di caldo estremo ogni decennio. Un aspetto importante dello studio è proprio l'analisi ora per ora, perché la temperatura media giornaliera potrebbe non restituire pienamente la misura del disagio provocato dal caldo prolungato. Come spiega Dino Zardi, professore di fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, l'organismo umano è adattato a determinati intervalli di temperatura e umidità. Quando questi limiti vengono superati, i bioritmi possono risentirne e la durata dell'esposizione diventa un elemento fondamentale per la capacità di recupero. Lo studio, dunque, rappresenta un campanello d'allarme, anche se gli stessi ricercatori sottolineano i limiti delle simulazioni globali. Per avere un quadro più preciso, sarà necessario concentrarsi sulle aree più vulnerabili, dal Mediterraneo alle regioni montuose fino alle città, dove il fenomeno delle isole di calore urbane può amplificare ulteriormente la temperatura.
1: E per il momento con l'informazione tutto, si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta da Maya Novak, in sala di regia Mitya Maršić. L'appuntamento con l'informazione torna alle 10.30 con le notizie flash. Buona giornata. Cover my tracks, I can't

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo informazioni di disagi dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.
3: Buongiorno da Dionisi Bottere, benvenuti alla trasmissione nella nostra comunità, il programma che ogni mese accende i riflettori sulle comunità degli italiani. L'obiettivo di questa trasmissione è dare voce alla variegata realtà della comunità nazionale italiana, esplorando anche le realtà più piccole, sia per numero di soci che per posizione geografica. Anche queste comunità infatti rappresentano testimonianze preziose della nostra presenza culturale, contribuendo a mantenere viva la nostra identità. Oggi parleremo della comunità degli italiani di Cittanova. Questa si occupa della promozione e dell'organizzazione di manifestazioni, collabora a progetti e stimola la collaborazione dei soci. In ambito culturale invece le proposte spaziano dalla musica, all'arte, dalla fotografia e alla culinarica. Da citare il coro femminile, Cittanova Vocal Ensemble, che ha partecipato a molti festival e concerti, e la sezione mini cantanti, coro per i bambini della comunità. Sono attive anche sezioni di giornalismo ed etnografia e un gruppo di lavori fatti a mano. La CI propone scambi culturali ed artistici con le altre comunità italiane presenti sul territorio, allestisce mostre fotografiche di quadri, organizza eventi tra cui la gara dei dolci, l'extempore di fotografia e la manifestazione enogastronomica Che Gusto. Collabora con la scuola elementare italiana e la scuola materna e mantiene la propria presenza nella vita cittadina e negli avvenimenti dell'ente turistico locale. Sentiamo ora Cristina Fattori, presidente della comunità degli italiani di Cittanova.
4: Oltre alle attività che bene o male possiamo trovare anche nelle altre comunità presenti sul territorio, noi siamo conosciuti e riconosciuti appunto per il nostro impegno per l'enogastronomia. Da sempre noi abbiamo qui da noi praticamente a Cittanova abbiamo la condotta della Slow Food che come tutti sappiamo è questa associazione mondiale che tenta di a sviluppare anche e far riconoscere e proteggere far riconoscere al pubblico e proteggere i presidi slow food, quindi sono dei prodotti che nascono solo e crescono solo in questo territorio e la slow food ha sicuramente salvato tantissimi sia animali che diciamo quelli che fanno parte del regno vegetale, quindi vegetale e animale, tanti grani antichi oppure degli animali tipo so che c'era questo studio anche tipo per il boscarino nostro, per il boscarin, questo bue istriano che poi la ASRI ha detto guarda forse anche hanno ragione e hanno sviluppato loro questo progetto.

0: progetto. Però, oddio, noi non è che possiamo fare presidi. Però facciamo molte serate a tema, magari non so, prendendo uno dei nostri cibi o dei nostri prodotti locali e tentiamo di fare, non so, magari qualche cena o qualcosa con chef anche italiani che vengono qui. Oppure ci sono tanti corsi, noi facciamo corsi di degustazione di oli d'oliva, di vini, birra, formaggio, cioccolata, caffè. Sono veramente ci siamo educati, diciamo, gastronomicamente anche, enogastronomicamente. E veramente è una nostra peculiarità. Proprio questo nostro impegno che mettiamo su queste cose qui. Abbiamo per esempio partecipato più volte a Terra Madre che si svolge a Genova, poi c'era anche quello del anche nell'ambito di Terra Madre c'era Slow Fish, si chiama, anche a Genova. E noi siamo andati su con i nostri pescatori, con i nostri ristoratori, abbiamo fatto anche bella figura perché abbiamo presentato i nostri pesci e le nostre pietanze. Diciamo che quindi noi siamo riconoscibili per questo impegno. Poi, come tutte le altre comunità, abbiamo il coro, per esempio, abbiamo il coro femminile Cittanova Vocal Ensemble, che è nato nel 1991, quando il coro misto si è spento, e da 2 anni abbiamo fatto rivivere anche il coro misto e sono molto contenta e orgogliosa di essere riuscita in questo intento. Poi, come tante comunità, abbiamo il nostro gruppo filodrammatico, che partecipa sia con vari sketch, diciamo, quando abbiamo il Festival dell'Istroveneto a Buie, però ci siamo cimentati in una commedia un poco più, diciamo, completa e lunga, e adesso stiamo provando la seconda parte di questa commedia che uniremo alla prima per fare uno spettacolo di 1 ora e mezza. Quindi nel 2026 credo che veramente saremo pronti e potremo anche proporlo al pubblico. Poi da quest'anno invece, dal 2025, grazie all'impegno e alla passione di Maida Sussel, abbiamo anche la filodrammatica dei bambini. E ha debuttato adesso per lo spettacolo A Natale Puoi, qui da noi in comunità. Ha debuttato, dicevo, una piccola commedia tratta da una storia vera dei genitori, cioè dei genitori, dei parenti, dei nonni, diciamo, ecco, di Maida Sussel, grazie alla cugina Elena Bulfon che ha scritto questo libro con questi racconti di famiglia, e hanno debuttato e hanno fatto veramente emozionare il pubblico presente perché è una storia veramente vera, fatta di piccole cose, fatta della povertà che c'era in quegli anni lì. È stato veramente uno spettacolo molto emozionante. Io mi sono emozionata, avevo le lacrime già a metà occhio. E sono stati veramente molto molto bravi. Maida veramente è un portento perché Maida Sussel è anche la direttrice del coro delle Vibrisse. Sono dei bambini che cantano le canzoni che Maida produce. Quindi lei scrive musica e testo, impara questi bambini sia a cantare ma anche a muoversi, a ballare, quindi è uno spettacolo, diciamo, completo quando si esibiscono e non disdegnano anche di cantare però canzoni, ha fatto anche qualche mix di canzoni italiane e di canzoni rock, quindi per dare anche altri spunti anche artistici a questi bambini. Poi abbiamo il gruppo creativo, del riciclo creativo, quindi a noi piace tanto riciclare i materiali e dare una seconda vita, una seconda chance a materiali che altrimenti verrebbero anche buttati via. La commedia che, ritornando ai filodrammatici, la commedia che avevano preparato e poi anche se erano esibiti nell'interpretazione di questa commedia, si chiama una famiglia de matti, dai, diciamolo in dialetto come veramente il titolo, e l'ho scritta io appunto per iniziare questo percorso. È una commedia divertente che insomma ripropone un po' le nostre problematiche delle famiglie istriane. Poi quest'anno, per esempio, abbiamo voluto proporre alla popolazione di Cittanova un nostro avvento. È la prima volta che ci cimentiamo in questa impresa veramente epica, perché è stato un tour de force che ha visto la partecipazione di tanti gruppi, e abbiamo organizzato nel cortile della comunità, abbiamo organizzato questa manifestazione che è durata diciamo dal 7 fino al 28 di dicembre, ed è stata una manifestazione che ha riunito veramente tante persone e ha chiamato tante persone in comunità. E abbiamo fatto 2 fine settimana di mercatini nei quali abbiamo offerto e venduto tutti i nostri prodotti che abbiamo preparato sia con il gruppo di riciclo creativo che con il gruppo di cucina che abbiamo. Poi abbiamo voluto fare lo spettacolo a Natale Poi, che di solito lo facevamo nel Centro per la Cultura e le Manifestazioni, il CMC di Cittanova. Lo abbiamo diviso in 2 giorni e siamo riusciti a farlo nella sala appunto del pian terreno. Ed era una cosa un po' divertente, perché io ho detto non pensate a una cosa ufficiale, non pensate che questo sia una cosa ufficiale, questo è un incontro come quei pranzi che si facevano a casa una volta, che si chiamava i parenti, e sicuramente la sala da pranzo non era capiente per tutti quanti, quindi si spostavano i mobili, si spostava il divano, si mettevano tutte le sedie che c'erano in casa e si stava un po' strettini, però si stava al caldo, si stava in famiglia. E quindi anche lì c'è stato, perché poi quando è finita la cena, poi cosa si faceva? I bambini cantavano, i bambini recitavano qualche poesia, magari poi con un bicchiere di vino in più c'era sempre lo zio stonato che voleva cantare qualcosa. Praticamente è stata veramente una riproduzione di una serata in famiglia, ed è stato veramente molto molto simpatico. C'è stato l'asilo che ha fatto la rappresentazione del presepe vivente all'aperto fuori della comunità, e il prossimo anno organizzeremo sicuramente meglio la logistica e tutto lo spazio per poter assistere a questo spettacolo, perché meritano. C'erano 17 metri di case, di riproduzioni di interni con loro vestiti veramente. Era un tuffo nella storia, nel passato, che poteva benissimo essere ambientata in quei tempi, nei posti dove è nato Gesù. Quindi è stato veramente uno spettacolo bellissimo. Tutto questo evento è stato chiuso in bellezza il 28 con il concerto di Natale in chiesa, dove si è visto riunite tutti i quattro cori di Cittanova. Ed è stata veramente una serata magica, perché l'ambientazione di un concerto nelle chiese è sempre qualcosa di straordinario per l'acustica che una chiesa può dare. Il 21 di dicembre c'è stato anche la bicchierata di fine anno, e quindi c'è stato in tutti questi in queste settimane di evento. Abbiamo organizzato un concorso del miele mille fiori più buono di Cittanova, perché noi a Cittanova abbiamo ben 9 produttori di miele, e quindi avevamo quest'anno 7 campioni di miele mille fiori, solo mille fiori, e abbiamo preparato 120 kit di assaggio. E ognuno che veniva a vedere il nostro mercatino poteva assaggiare questi mieli e dare la votazione. Quindi il 21, che abbiamo avuto la bicchierata di fine anno, abbiamo dato il premio al primo classificato, che è Guido Zancola, che veramente ha stravinto su tutti gli altri. E quindi prima parlavo anche del gruppo di cucina. Posso dire che l'anno scorso noi abbiamo già dal 24, ad ottobre 24, abbiamo iniziato una scuola di cucina istriana. Abbiamo fatto 6 mesi di corso, l'ho tenuto io, ho insegnato alle nostre corsiste come si cucina in maniera istriana proprio, con tutte le pietanze che uno. Veramente ne abbiamo fatti più di 80, quindi è stato anche questo un tour de force, però che mi ha dato molte molte soddisfazioni. Così abbiamo preparato anche per il mercatino, abbiamo preparato con le corsiste che magari sono di Cittanova, che erano più entusiaste e tutto. Abbiamo preparato i biscotti da vendere per l'avvento, e tanti tanti preparati anche abbiamo fatto per la cioccolata calda, il ciobar, non so, per un zucchero aromatizzato, abbiamo fatto le cioccolate, abbiamo fatto insomma tantissime cose che sono andate veramente a ruba. Passando a delle altre attività, ogni luglio noi proponiamo una manifestazione enogastronomica che si chiama Che Gusto. Questo è nato sicuramente dalla nostra vena della slow food, che abbiamo questa condotta, come dicevo prima. Quindi in questa manifestazione vengono più di una quarantina di partecipanti da Croazia, Italia, Slovenia, e propongono vino, birra, prodotti caseari. Sono arrivati per esempio da Alberobello, già dal secondo anno che arrivano da Alberobello e fanno le mozzarelline davanti al pubblico, e sono entusiasti di venire qui. Vengono solo per quel giorno e vanno subito via, perché hanno la loro industria, insomma, hanno il loro laboratorio caseario a Alberobello. Quindi sono innamorati già di Cittanova, vorrebbero anche venire qui, vorrebbero anche vivere e lavorare qui, perché chi arriva a Cittanova non so perché, ma si innamora di Cittanova. Quindi è successo anche a loro. Poi abbiamo prodotti tipo salumifici, ma stiamo comunque attenti a non chiamare, a non invitare, a non far partecipare persone che hanno delle, appunto, come ho detto prima, sbagliando, delle industrie di delle enormi cantine, perché devono essere, lo spirito di Slow Food è che devono essere di prodotti molto
1: artigianali.
0: Sì, molto, non dico tutto che deve essere bio, però una attenzione particolare alla produzione ci deve essere, non deve essere qualcosa di fatto solo per venderlo, ma veramente fatto per fare qualcosa di buono e di bello. Quindi
1: sono puntate molto all'enogastronomia, da quello che ho capito. E come viene percepita questa cosa anche dalla popolazione maggioritaria o dal comune, diciamo, questa vostra offerta per Cittanova?
0: Allora, noi abbiamo un grande supporto per quanto riguarda la città di Cittanova e per quanto riguarda anche l'ente turistico di Cittanova, perché noi abbiamo il know-how, diciamo, il sapere, perché siamo tanti anni che ci occupiamo anche di queste cose qui. Sicuramente hanno preso spunto anche per fare le loro anche manifestazioni, proprio perché hanno visto che questa cosa qui attira la gente. Quindi noi siamo una comunità molto aperta, non è che ci siamo chiusi nel nostro gruppo e facciamo entrare solo le persone magari che sono italiane, no. Anche per quanto riguarda le attività, qui ci sono anche quelli della maggioranza, quindi non abbiamo nessun problema. Per esempio nel nostro coro femminile c'è anche una dell'Ucraina, quindi veramente poverina, non capisce niente, perché no, parliamo in dialetto tra di noi, e già se lei sa un po' di italiano perché studiava l'italiano per quanto riguarda il canto, allora si studia anche l'italiano perché tante opere sono italiane, allora certo. Sa l'italiano, però poverina, quando noi iniziamo a parlare in dialetto è un po' difficile. Però voglio dire che la città di Cittanova ogni anno ci dà anche un finanziamento per le nostre attività, quindi non possiamo fare altro che ringraziare sia loro che quelli dell'ente turismo per il fatto che hanno riconosciuto in noi questo valore intrinseco dell'attività che facciamo.
1: Ci sono dei sogni nel cassettino che vorrebbe realizzare per questa comunità, qualche investimento particolare, comunque visto che avete una bellissima sede, anche nuova?
0: Ma guardi, veramente noi abbiamo rinnovato nel 2010 questa comunità. Prima era la scuola, faceva parte della scuola e dell'asilo. Poi quando ci sono la scuola e l'asilo si sono trasferiti nella sede nuova, qui è rimasta solo la comunità. Era non dico che era un edificio fatiscente, però veramente aveva bisogno di
1: necessitava
0: sicuramente di qualche miglioria, e veramente abbiamo rifatto tutto da capo a piedi, così adesso abbiamo una comunità molto funzionale. Negli anni si sono sviluppati anche altri progetti, si sono attuati anche come anche l'esterno, il giardino, che prima era, diciamo, vuoto, poi è stato fatto solo una pavimentazione, poi si è messo il gazebo, che ci serve anche, funge da ambientazione per i nostri spettacoli anche invernali, perché ha un'atmosfera molto
1: intima,
0: sì, non è la solita sala, ma tra divani, insomma, è bello veramente stare lì e fare qualche spettacolo. Poi adesso nel 2024 noi abbiamo pavimentato tutto l'esterno in pietra d'Istria, tutto l'esterno, quindi veramente, cioè, io non saprei cosa si potrebbe fare ancora. Forse stiamo pensando di poter fare un impianto fotovoltaico, perché abbiamo, cioè, il nostro tetto è abbastanza grande, secondo me si potrebbe anche risparmiare qualcosina sul consumo di luce, che la nostra comunità ha 880 metri, quindi diciamo che ne va di energia elettrica spesa. Altri progetti sicuramente ci sono. Io sono una sognatrice e vorrei. Ho sempre qualche sogno nel cassetto. Uno dei sogni che avevo era quello di rifondare la Filodrammatica, che era attiva solamente negli anni 70, e sono riuscita a farlo. Un altro sogno era quello di ricostituire il coro misto, e sono riuscita a farlo, con veramente con tanto, con enorme piacere e soddisfazione. Sono riuscita a creare uno spettacolo che si chiama Sanremo 2 mesi dopo, che è stato messo in scena l'anno scorso per la prima volta. E vorrei che veramente sia un appuntamento fisso. Questo spettacolo ripropone, a distanza di 2 mesi, diciamo che sappiamo che febbraio è il mese di Sanremo. A distanza di 2 mesi, quindi in aprile, vengono riproposte le canzoni di quell'anno. Quindi è nato questo spettacolo, che è stato anche un bel momento di solidarietà, perché si sono raccolti quasi 2.000 euro, che sono stati donati alla Casa Sicura di Pola. Quindi la Casa Sicura ospita le donne e i bambini vittime di violenza domestica. Sono accolte, messe in delle strutture segrete, lontano da quello che poteva essere un pericolo per loro. E quindi abbiamo donato questi 2.000 euro a questa casa, e siamo veramente anche contenti di quello che abbiamo fatto. Quindi quest'anno vedremo chi saranno i cantanti. La lista è già fuori, e ho già parlato con i cantanti, non vedono l'ora di sentire le canzoni per potersi accalappiare quella che secondo loro è nelle loro corde. Altre cose da fare, sicuramente sì, anche quello di fare la filodrammatica bambini era nei miei sogni, e grazie a Maida Sushel ce l'abbiamo fatta, e sono anche lì molto molto contenta. Noi abbiamo un bellissimo rapporto sia con l'asilo che con la scuola. C'è questa grande collaborazione, e abbiamo voluto avere questa sinergia e fare assieme delle cose. Quindi la scuola viene qui una volta al mese, per esempio, a fare minimo, a fare dei laboratori. Abbiamo preparato per fare questo corso di cucina di cui parlavo prima, abbiamo preparato, adibito una mini cucina con un bel tavolo grande, grande, dove attorno possono stare tante persone. E anche questo è stato riconosciuto un progetto molto valido anche dall'asilo, dalla scuola, e anche dall'asilo croato. Sono arrivate dall'asilo croato per fare un laboratorio, perché queste cose mancano a Cittanova, questi spazi mancano, non possono fare in asilo tutto quanto, perché la cucina è comunque una cosa a parte, non è che i bambini non possono fare queste cose lì in cucina. Quindi è stata veramente un'esperienza molto molto positiva anche questo progetto qui che abbiamo fatto della cucina. Quindi abbiamo fatto i zuccherancici, che sono praticamente i biscotti tipici istriani, più degli strinterna, sì, però dato che sono buoni li abbiamo fatti così. Sono venuti già 3 volte a rifarli. L'Istria ha raccolto e ha ereditato, ha voluto ereditare tutto quello che di buono è passato nel corso dei secoli. Quindi sono passati gli austro-ungarici, abbiamo preso tutto quello che era di buono, l'abbiamo tenuti. Abbiamo tutte le cose italiane, abbiamo tutte le cose anche comunque diciamo le pietanze che fanno parte di un popolo che è arrivato qui dopo, anche quelli della Bosnia, anche quelli della del. Perciò non disdegniamo sicuramente di fare una moussaka, non disdegniamo di fare, di cucinare qualcosa di non propriamente italiano, non propriamente istriano, perché cioè, basta che sia buono, vero? Il nostro motto è basta che sia buono e noi lo mangiamo e lo cuciniamo. No, a parte gli scherzi, con la scuola per esempio abbiamo la scuola elementare italiana di Cittanova presenta, ha partecipato più anni, verso 9 anni siamo arrivati ad un concorso per l'uso del dialetto istroveneto che si tiene a Venezia. Quindi per ben 8 anni si è classificata prima con dei progetti che sono dei mini film, dei cortometraggi, diciamo, che durano sui 15 minuti. L'anno scorso l'abbiamo ottenuto qui nella sala dove c'è la cucina e abbiamo appunto questi progetti sono organizzati, diciamo, portati avanti dalla scuola, ma soprattutto dalla ex direttrice Eva Fernetic, che è molto fantasiosa, quindi ogni anno cerca nuovi spunti e nuovi modi, nuovi non so, per esempio l'anno scorso ha fatto l'edizione di Bake Off Cittanova, quindi Bake Off è una trasmissione che andava in onda su Real Time, 3-2-1 dolci in forno, quindi abbiamo trovato i giudici, i vari banconi con i vari partecipanti e hanno preparato appunto per la prima volta questi zuccherancici che poi si sono ripetuti anche per altre cose. L'anno prima avevano fatto Masterchef, quindi anche lì hanno preparato i gnocchi, per esempio. Quindi la collaborazione con Asilo e Scuola c'è e sono contenta appunto per questo fatto qui, che i giovani devono essere attirati in qualche maniera in comunità, devono sentire la comunità come casa loro, come andare da una zia. Ecco, andiamo dalla zia oggi e vengono qui e veramente ci conoscono, conoscono gli ambienti, perché poi fra un anno, 2 anni, 3 anni, quando loro vanno via, loro si ricorderanno di questo edificio, di questa casa che vorrei appunto che fosse quanto più qualcosa di familiare per loro, perché venire in comunità deve essere non un obbligo, ma un piacere, un'abitudine. Appunto, come andare a trovare la zia? Dai, andiamo lì perché possiamo. Io ho detto sempre: ditemi quello che vorreste, possiamo organizzare quello che più vi piace, così che loro sono il nostro futuro. Quindi dobbiamo avere un buon rapporto sia con l'asilo che con la scuola e siamo, secondo me, siamo sulla strada giusta.
1: Grazie per averci seguiti, io sono Dionisi Bottere, vi do appuntamento alla prossima puntata di Una Comunità al Mese. La guerra in Iran getta un'ombra sul nostro futuro e sull'immediato presente, perché le compagnie aeree stanno già pianificando la riduzione dei voli o l'aumento del prezzo dei biglietti. Le nostre isole trattengono il respiro, sperando che le previsioni più fosche non si avverino. Senza la pace, ogni futuro è una terribile incognita. Sardegna, Sicilia e Corsica, un saluto da Mediterradio, la voce delle isole. E grazie alla COPEAM ogni settimana ci raggiunge una radio partner. E così oggi, insieme a Rai Sicilia, Rai Sardegna e Radio Corso Frequenza Mora, Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia ritrovano a Bucarest l'amica e collega Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
2: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Giuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
3: E saluto a tutti a Ostia, contento di ritrovarvi per un nuovo episodio di Medi de Radio.
4: Ciao Vito, ciao Matteo, e un caloroso abbraccio alla nostra amica Giuliana e a tutti i nostri ascoltatori. Il 9 maggio 1978 a Cinisi, Peppino Impastato, a soli 30 anni, veniva ucciso brutalmente dalla mafia, un monito che la mafia lanciava a chi, come lui, aveva scelto la strada della ribellione. Previsti 3 giorni di iniziativa in sua memoria che si concluderanno domani pomeriggio con un corteo da Terrasini a Cinisi. Ma intanto, Vito, diamo inizio a questa puntata con quali temi?
3: In Sicilia la neuropsichiatra infantile Margherita Rimi ci aiuta a comprendere i problemi dei bambini e delle bambine di oggi, ma anche la loro straordinaria unicità. Da 170 anni le acque di Orezza in Corsica sono conosciute e commercializzate, come ci spiegheranno Jean-Paul Albertini, direttore commerciale dell'impresa Acque d'Orezza, e Armand Occhiolini, giovane impiegato e abitante del paese. A 100 anni dal Nobel per la letteratura arriva nelle sale cinematografiche il film Quasi Grazia, dedicato alla scrittrice sarda Grazia Deledda e firmato dal regista Peter Marcias. Infine oggi Mediterradio getta un ponte verso la Romania andando alla scoperta delle ceramiche di Oerzu inserite nel patrimonio UNESCO. In apertura dunque andiamo a Palermo da Adelaide Costa.
4: E adesso parliamo di infanzia e lo facciamo con Margherita Rimi, poetessa, medico e neuropsichiatra infantile, adesso in pensione. Ha dedicato la sua vita ad indagare il mondo dei bambini, svolgendo un'intensa attività in prima linea per la cura e la tutela dell'infanzia. Ha lavorato in particolare contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap. Da sempre ha avuto una predisposizione per la scrittura e le sue poesie dedicate al popolo dei bambini sono state tradotte in romeno dalla poetessa e traduttrice romena Elisa Macadan. Tra i libri di poesie di Margherita Rimi ricordiamo Le voci dei bambini, Restitutio ad interim e Il popolo dei bambini, ripensare la civiltà dell'infanzia. A lei abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci meglio cosa intende per popolo dei bambini.
5: Facendo questo lavoro di neuropsichiatra infantile ho conosciuto il mondo dell'infanzia, che è un mondo veramente straordinario, e come diceva la Montessori sono due mondi diversi tra adulti e bambini. Io attraverso la loro lingua ho praticamente compreso questo mondo che è unico e così particolare, sia nel linguaggio, nel disegno, in tutte le espressioni che hanno i bambini, anche nella motricità, tale da poterlo immaginare come un popolo. Cioè un bambino di terra, di lingua e di religione diversa ha le stesse caratteristiche di sviluppo di un bambino che sta da un'altra parte del mondo. L'emblema di questo è il gioco. Se noi mettiamo 3-4 bambini assieme di lingua, dicevo, diversa, di nazione diversa, di religione, di status anche sociale diverso, questi bambini si capiranno attraverso il gioco, sapranno giocare assieme.
4: Di cosa ha veramente bisogno un bambino di oggi soprattutto?
5: Un bambino di oggi ha bisogno solo di cura e di attenzione, delle cure non solo fisiche ma anche psichiche e relazionali. Oggi magari noi iperproteggiamo i bambini e li mettiamo in contesti molto strutturati come il gioco, mentre il gioco è molto importante, giocare forse come si faceva un po' prima in mezzo alla strada, nel quartiere, riprendere un po', inventarsi i giocattoli da un pezzo di legno, da un pezzo di carta, per dire che la sua immaginazione, la sua creatività può essere più rispettata facendolo giocare anche con dei materiali che non sono molto strutturati, per inventare lui stesso il mondo e quello anche che lo aspetterà, e con i suoi sogni, la sua immaginazione.
4: A proposito di sogni, i bambini di oggi hanno ancora spazio per sognare?
5: I bambini sognano in qualsiasi posto e giocano in qualsiasi posto, tant'è che a Gaza si sono visti dei bambini che si sono costruite delle lettighe e hanno messo sopra una bambola di pezza per fare il funerale, perché è quello che vedono. Non si può impedire al bambino di giocare. I bambini sognano ovunque, giocano ovunque. Quando si gioca si sogna.
3: E a proposito di bambini e di giochi di bambini, preoccupa l'esposizione dei più piccoli agli effetti degli smartphone. Una ricerca condotta in Sardegna ha dato esiti molto preoccupanti. Il progetto Smart Kids ha coinvolto oltre 1000 famiglie sassaresi a cui è stato chiesto di raccontare la loro quotidianità. Ebbene, dai dati emerge che l'85% dei bambini sassaresi tra i 0 e i 6 anni utilizza strumenti digitali e che oltre un terzo di questi bambini lo fa per più di 60 minuti al giorno. L'uso cresce progressivamente con l'età, ma sono anche inquietanti i dati relativi ai bambini che non hanno neanche compiuto un anno. Il 38% utilizza dispositivi per circa 30 minuti al giorno, il 2% supera addirittura l'ora di utilizzo. Il progetto è nato dalla collaborazione fra la cooperativa San Camillo de Lellis, il comune di Sassari, la ASL 1, il coordinamento pedagogico territoriale Simploche di Sassari.
6: E vito stando assente a se barole di Margherita Rimi, mi viene in mente i zidili che campano l'atrocità di avere in Oriente, in Ucraina e anche in Africa una situazione con siamo incapacità di immaginare, penso, e soprattutto che i budenti che guidano severe un bolle non immaginò.
3: La musica dalla Sardegna, il musicista cagliaritano Luca Losengo firma il suo EP d'esordio dal titolo Prove sulla Luna. Il lavoro si articola in tre tracce, Ho visto cose che, 4:30 e il brano che vi proponiamo, Lontano. Luca Losengo.

0: L'acqua e orezza hanno vestigiato i 170 anni, un anniversario che ricorda il principio della sottoscrizione a un decreto del Ministero del 1856. A principio dell'anno 2000, dopo qualche tempo senza che la fosse stata sfruttata, la famiglia Morà ribiò il luogo storico della sorgente sultana in Antagumuna e Rabadio. L'acqua e orezza, per un prodotto identitario su regione montagnolo, sono conosciute dall'antichità per la sua ricchezza in ferro e la sua virtù. Una storia antichissima e una verità orezzinca, come la ci spiegano Jean-Paul Albertini, direttore commerciale, e Armao Chiolini, giovane orezzinco che lavora a Sorgente.
1: È conosciuta a Sainenzu, si dice che i romani conoscevano già e che gli piacevano sia il suo gusto che la sua virtù. Dopo ci sono iscritti dicendo che Pasquale Paoli veniva in Orezza tutti gli anni a un vento, giustamente, per profittà di l'acqua e orezza. Appena dopo è stato la seconda parte del XIX secolo veramente qualcosa di importante per l'acqua e orezza, perché venivano quelli che volevano bere l'acqua perché c'era un ferro, c'erano le virtù veramente medicinali per lottare contro il politismo, per lottare contro l'anemia, e giungivano una settimana o due settimane e hanno contribuito allo sviluppo della regione Orezza e Castaniccia. Per esempio una stazione che è un paese vicino di Amaro e Petit Paris, veramente è stato un secolo uovo per l'acqua e orezza.
0: 170 anni di storia per l'acqua e orezza, tu sei un giovane orezza, beh, chi rappresenta per te l'acqua e orezza?
2: L'acqua e orezza per me è per me un luogo un po' circondo. Ed è un santo orezzinco, mi si pare che è una storia ricchissima, è un patrimonio artigianale, tutto sulla duguio di l'agricoltura, che si perde a ora. Ma il cosa che è stato trasmesso al più e che in una certa maniera si è rinviuto sull'acqua d'Orezza nell'anno 2000 di una testimonianza di 170 anni di storia, da poi 1856, ma un po' non so, perché non so, ci sono sempre state l'acqua. Che sono sempre sciute di a terra e mi si pare a me oggi che si intrabreza qui può essere un cimento che può creare una legge tra l'orezzinchi, bon, mi pare che è il caso oggi, eh? Perché a forza di amarca va che oggi tra l'orezzinchi a ciò che pensiamo, ognuno pensa all'acqua prima di abbieve, ma noi a non si immagina di marca che creano veramente un cimento per noi.
0: Difatti tutte le sorgenti orezza e qua marca così, beh, di ciò che fa e ciò che ha fatto spampilla o rudione al di là delle nostre frontiere.
2: Prima al di là delle nostre frontiere per ragioni medicali, prima i guristi venivano un'orezza per curarsi di malattie, per le anemia, di paludismo, la malaria. E questi qui non hanno conosciuto l'orezza da un mondo sano. E oggi, conosciamo piuttosto la marca, mica l'acqua d'orezza, ma piuttosto la marca. Una marca d'acqua che è presente dappertutto in Francia, e già, si comincia a spanarsi in Europa, e anche in certi luoghi del mondo. E poi non so, è stata fatta dall'anziana intrapresa, trasportata anche in Giappone, in Cina, è fatto in Asia.
3: E sì, in effetti anch'io ho sempre conosciuto la marca, ma non ho mai visitato il paese di Orezza. Prometto che la prossima volta che verrò in Corsica lo farò. Ma dove si trova esattamente, Matteo?
0: E Orezza, Vito, di un nemico un paese, di un insieme di paesi che si trova veramente al centro di Corsica, in una regione che si chiama Castaniccia, ma ciò la sape di noi che Orezza, l'intrapresa cambia di funzionamento quest'anno, diventa una società cooperativa di interesse collettivo, di un simbolo veramente riuscito d'impresa rurale, difficile quantunque a far campare, una struttura simile in montagna, perché di un luogo assai montagnolo, lontano e città. E pur il suo prodotto identitario è stato conosciuto, tu conosci, ma l'altro in noi, al di là di frontiere corsiche, lo conoscono anche in Asia, e speriamo che la gambi torna a 170 anni sa merca.
3: E c'è anche una musica che oggi ci vuoi proporre, sempre intorno al tema dell'acqua di Orezza.
0: L'Orezza è un regione montagnolo come da Giueta e Castaniccia, coperta a castagni, luogo storico di rivolte contro Genoa e i francesi, un'antica bieve arrembata in Antaesere di San Pedrone a montagna principale, in due rivomba sempre a Ua, Uer su Antigonio, di Abadiela, sole montagne Orezza.

0: Sta da senta a medi di radio, non te frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di RCFM in Corsica e in Romania, non ta Radio Romania Internazionale.
1: Da questo fine settimana è nelle sale cinematografiche dei maggiori centri della Sardegna Quasi Grazia, il film del regista Peter Marcias che racconta la vita della scrittrice nuorese Grazia Deledda che 100 anni fa vinse il premio Nobel per la letteratura. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Foïs, incentrato su 3 momenti precisi della vita della scrittrice: il suo incontro con la madre dopo il trasferimento a Roma, l'attesa prima della cerimonia del Nobel a Stoccolma e il drammatico momento in cui le fu diagnosticato un cancro incurabile. 3 momenti interpretati da 3 diverse attrici che scavano nell'umanità della scrittrice, il regista Peter Marcias.
2: In realtà era proprio quello che stavo cercando, perché sono stati fatti in questi anni tantissimi lavori su Grazia Deledda. Io quello che volevo raccontare intanto era una Grazia Deledda più adulta, una Grazia Deledda che si muoveva nella città che aveva scelto, che era Roma. Volevo raccontare più il lato umano. La mia bussola è stata il libro di Marcello Foïs, Quasi Grazia. Lui in 3 momenti che descrive racconta una vita intera, una vita molto molto bella. Secondo me è stata una donna anche molto fortunata, che è partita dalla Sardegna, arrivata a Roma, ha vinto il Nobel, insomma ha avuto un amore così grande che l'ha sostenuta.
1: La storia di una scrittrice interpretata però da 3 attrici diverse. Come si sono rapportate con il personaggio?
2: Ma guarda, scegliere le attrici che sono Laura Morante, Irene Maiorino e Ivana Monti è stata anche un po' una dichiarazione politica e poetica, perché prendo le parole che ha detto Marcello: ormai Grazia Deledda non appartiene più alla Sardegna ma è un patrimonio dell'umanità, dunque ognuna di loro ha dato corpo a un'età diversa, ecco. Diciamo che hanno spogliato il personaggio dal mito per restituirci la persona, dunque queste teatrici hanno lavorato in questo senso. Il film è stato preso di Torino, è stato in giro, sta girando anche il mondo, eccetera, perché comunque quest'anno sono i 100 anni del Nobel. Il film esce nelle sale sarde, anticipato rispetto al nazionale, il 7. Io sono molto felice perché comunque ci tenevo molto a raccontare un personaggio sardo. Io arrivavo da 3 donne emiliane e sentivo proprio il bisogno di raccontare una donna così importante della mia terra. Dunque la mia felicità è che ho studiato, ho cercato di raccontare questa donna nel migliore dei modi. Ora giustamente la palla passa al pubblico che la dovrà vedere e spero siano in tanti.
1: E quindi da questo fine settimana in Sardegna il film di Peter Marcias Quasi Grazia, e l'appuntamento invece nelle sale del resto d'Italia, della penisola, del 14 maggio. E poi speriamo che il film sia accolto anche in Corsica, dove come sappiamo il cinema italiano è molto amato e seguito.
0: Omero e Dante hanno più fatto per esobadri che tutti i guerrieri italiani e greghi, dice a Saverio Bauli in un giornale a Gispra di 1914, una parola che dimostra l'importanza e la letteratura in la costruzione nazionale identitaria. In quasi opera e a sua ricompensa un Nobel di letteratura di 1986, Grazia Deledda ha fatto assai per la Sardegna e anche per Eone a un'epoca in cui l'erano tanto messo in risalto. Importante dunque di riguardarsi di Saudrige e di Dramandaso Memoria.
3: E adesso spazio alla musica dalla Sicilia con il brano Il Nulla Adiacente, nuovo singolo degli Zurara, estratto dal loro disco Post Luce. Un brano che è un viaggio dentro ciò che resta ai margini della coscienza, tra immagini che affiorano e si dissolvono e paesaggi che si confondono, come raccontano gli stessi Zurara, mentre il tempo sembra perdere consistenza.

0: Ogni settimana Mediterradio accoglie una radio amica e allora oggi andiamo a Bucarest da Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
1: Nella Romania centro-occidentale, nota anche come l'Oltenia del Nord, lungo la storia si è sviluppata una civiltà rurale del tutto particolare in cui spicca il mestiere del vasaio, tramandato fino ai nostri giorni. Il più noto centro di ceramiche artigianali è quello di Horezu, con i villaggi circostanti. È l'unica località romena che vanta due brand UNESCO, la ceramica e il monastero di Horezi. I piatti, le scodelle, le tazze, le brocche o le giare, su cui è sempre raffigurato il gallo di Horezu, il simbolo tipico, si ritrovano oggi nei ristoranti tradizionali romeni, nelle case dei collezionisti, ma anche nelle cucine della gente comune. Il gallo ha la sua storia. Nei primi anni 70, Victor Vixoreanu fu il primo artigiano di Horezu a dipingerlo sui piatti. Era stato svegliato in una mattinata presto dal canto del gallo che dava fastidio e allora ha deciso di sistemarlo per bene su un piatto per tenerlo sempre sotto gli occhi. Così è nato il gallo di Horezu, ma ci sono anche altri simboli raffigurati sui vasi: l'albero della vita, il sole, la stella o la spirale della vita, oltre a motivi tradizionali come la spiga di grano, la coda di pavone, il fiore o il trifoglio. Gli oggetti sono tra i più variati, dai più piccoli ai più grandi. I vasai appartengono a un gruppo di famiglie che vivono nel paesino di Olarie, una sorta di sobborgo di Horezu. Tutte le risorse si trovano qui: l'argilla e i colori offerti sempre dalla terra. Ovviamente ogni artigiano ha il proprio stile. Esiste anche uno stile tipico al regno del principe della Valacchia, Constantin Brâncoveanu, che viene tramandato da una generazione all'altra. Il principe, canonizzato santo martire dalla Chiesa ortodossa romena nel 1992, visse tra la seconda metà del 600 e l'inizio del 700. Durante il suo regno fece costruire chiese e monasteri, tra cui quello di Horezi, inserito nel patrimonio dell'UNESCO nel 1993. Le ceramiche hanno trasformato la località in una destinazione turistica. La nostra collega Anna Maria Kononovic ha intervistato Ion Palos, proprietario di un agriturismo e di una bottega di ceramica.
2: Horezu è capitale ceramici di Romania. Toată lumea a auzit de cocoșul de Horezu.
1: Horezu è la capitale della ceramica in Romania. Tutti hanno sentito parlare del gallo di Horezu, che è l'emblema della ceramica ed è patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2014. La principale attrattiva della zona è un atelier di ceramica dove i turisti possono provare a modellare, a fare loro stessi degli oggetti. In particolare per gruppi organizzati faccio delle dimostrazioni, possono venire con i bambini e io li aiuto a plasmare il proprio vaso. Sono molto entusiasti perché tornano a casa con i vasi personalizzati. Nella zona si possono visitare tanti monasteri, ma anche gli edifici storici fortificati di Moldarești, risalenti al XVIII secolo e rappresentativi per la regione dell'Oltenia. Un'altra importante attrattiva turistica è il Museo delle Pietre Viventi. Una visita qui è un'esperienza speciale per tutte le età e l'ingresso è gratuito. Desiderosi di accogliere i turisti, gli abitanti del posto hanno aperto tanti agriturismi dove i visitatori possono pernottare, assaggiare piatti tradizionali e partecipare a lezioni di ceramica.
3: Un vero testimone di cultura e di storia rumena, ceramica già impara assai al di là di Lerte, in Antalusi e Grenze o anche a Manera e Gampai Boboli Landani. In Corsica, in un museo a Liria, si testimonizzano di numerosi, due risorgeno, sono due oasi per bei e chiamati Riton, due oasi greghi. In cui sono due oasi per bei e chiamati Riton, due oasi greghi, in cui una faccia in mulu e l'altra

0: Per oggi è tutto da Radio Romania, grazie per il gentile ascolto, un caro saluto e alla prossima.
1: A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo, Salvatore Vargiu.
2: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zucchero, vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su RaiPlay Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento come di consueto è alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
3: E di allora i gompi alla nostra emissione mediterranea, da oggi vi ringrazio e vi aspetto già per un altro episodio di Mediterradio.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'auto Brenner Verona Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Il nuovo singolo dei Train è anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria. Notizie.
3: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 10.30. Anche quest'anno i genitori dei bambini che iniziano la prima elementare potranno usufruire di un giorno aggiuntivo di congedo retribuito per accompagnare i figli a scuola il primo giorno di lezioni, il primo settembre. Per ottenere il permesso, entrambi i genitori possono presentare richiesta al datore di lavoro, allegando la documentazione che attesti l'iscrizione del figlio alla prima classe. Il diritto è previsto dalla legge sui rapporti di lavoro del 2020 e rientra nei congedi straordinari retribuiti concessi per particolari circostanze personali. Il giorno di assenza deve essere usufruito esclusivamente il primo giorno di scuola e non può essere recuperato in un'altra data. I sindacati raccomandano di informare il datore di lavoro per iscritto e con sufficiente anticipo. Proseguono le procedure per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Iago di Santa Lucia, destinata a completare il collegamento stradale lungo la costa slovena e ad unire i comuni di Capodistria, Isola e Pirano. Il gestore autostradale DARS ha recentemente pubblicato un bando per la progettazione dell'opera, mentre al contempo verrà avviata la procedura per ottenere il permesso di costruire. La documentazione progettuale dovrebbe essere completata entro 26 mesi dall'affidamento dell'incarico. Nello stesso periodo è previsto l'iter per il permesso edilizio integrato, compresa la valutazione dell'impatto ambientale, mentre la DARS procederà all'acquisizione dei terreni ancora mancanti. Almeno 12 persone sono morte nella notte in un incidente che ha coinvolto un autobus turistico polacco nell'est dell'Ungheria. Lo ha riferito la polizia ungherese, precisando che diverse altre persone sono rimaste ferite. Il mezzo è uscito di strada circa 140 km a est di Budapest. Secondo i primi accertamenti, l'autista si sarebbe addormentato al volante nelle prime ore del mattino. La polizia lo ha arrestato. L'Ucraina ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni contro la regione di Mosca, impiegando oltre 600 velivoli senza pilota. Secondo il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, almeno 3 persone sono rimaste ferite. La difesa aerea russa ha intercettato la maggior parte dei droni prima che raggiungessero la regione, mentre altri 200 sarebbero stati abbattuti nei cieli dell'area di Mosca. Nella regione di Rostov, nel sud della Russia, 3 persone sono invece morte e una è rimasta ferita in altri attacchi ucraini. Pure le autorità ucraine riferiscono di un nuovo attacco russo con missili balistici contro Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato di aver udito diverse esplosioni nella capitale e ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. Le forze di sicurezza marocchine hanno fermato ieri nel nord del paese quasi 300 migranti mentre tentavano di attraversare illegalmente il confine ed entrare nell'enclave spagnola di Ceuta sulla costa nordafricana. 294 persone sono state fermate. Si tratta in gran parte di migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Le autorità marocchine hanno riferito che la situazione è attualmente sotto controllo. Su entrambi i lati della frontiera sono state rafforzate le misure di sicurezza, anche in seguito alla diffusione sui social media di appelli a un attraversamento di massa del confine. Il governo marocchino ha confermato di monitorare la situazione, ribadendo la volontà di individuare gli organizzatori e i partecipanti ai tentativi di attraversamento illegale del confine. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 12.30 con i fatti del giorno. Buona giornata!
2: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomáš Cindrich.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e in entrata allo svincolo di Latisana, disagi in ambo le carreggiate. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Vi riproponiamo oggi una puntata di...
0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
3: Buongiorno, benvenuti, benvenute. Nuova puntata di Punto e a capo che oggi si apre nel ricordo di Pier Paolo Pasolini. Appare straordinario che a 50 anni dalla morte, che ricorrono giusto quest'anno, possano ancora emergere degli inediti. E inedite appunto erano rimaste finora le sue lettere a Maria Seccardi, lettere che danno ora il titolo a un volumetto bellissimo e prezioso da poco uscito per Ronzani, a cura di Antonella Giordano e con prefazione di Franco Zabagli. Ma chi era Maria Seccardi? Era una ragazza friulana di San Vito al Tagliamento che amò Pasolini in gioventù, un sogno impossibile, il suo durato 10 anni. La loro storia e la vicenda editoriale di queste lettere, che ci rivelano un Pasolini molto intimo e privato, vogliamo ripercorrerla insieme a Franco Zabagli, grande esperto pasoliniano che al poeta ha dedicato tanti studi, tanti libri, oltre ad averne curato l'archivio al gabinetto VSI di Firenze, dove il dottor Zabagli lavora. Lo salutiamo, ben trovato e molte grazie. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, è un piacere
4: grazie
3: averla
4: a voi,
3: con
4: grazie
3: noi.
4: A voi.
3: Intanto vorrei far notare che noi accogliamo il suo suggerimento di qualificare come poeta Pasolini, che pure è stato tante altre cose, regista, sceneggiatore, scrittore, drammaturgo, anche pittore. Perché poeta resta sempre il termine più giusto per riferirsi a lui?
4: Beh, perché Pasolini ha avuto una vocazione poetica determinata e solida fin dalla sua infanzia, e la poesia è stata il principale riferimento per la sua adesione nei confronti della realtà. E col tempo, anche se si è cimentato in generi diversi e in tecniche espressive molteplici, è stato sempre nella cifra della poesia che tutto questo

0: questo lui lo ha fatto. Basta ricordare come il termine poesia accompagna, per esempio, la sua attività cinematografica nel saggio in cui lui teorizza appunto che il suo, come quello anche di altri, è un cinema di poesia, e quindi aspetti anche di tipo retorico, come la metrica, come il ritmo delle immagini, il Pasolini li ha utilizzati appunto anche nella sua ricerca visiva attraverso il cinema.
1: Ecco, e questa mi sembrava una precisazione molto utile e molto interessante per chi ci ascolta, arrivando adesso a questo libro e al piccolo carteggio che contiene. Mi piace ricordare, anzi sarà opportuno farlo, che lei, come studioso e assiduo al Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa, è proprio al centro, ha mosso, leggo, i suoi primissimi passi, il progetto che ha portato alla pubblicazione del volume, che raccoglie 15 lettere più un telegramma scritte da Pasolini fra il 1948 e il 1959 a Maria Seccardi. Spieghiamo allora qual è la vicenda editoriale di questo carteggio e cosa aggiunge alla biografia di Pasolini, già così tanto indagata e studiata, questa storia rimasta finora segreta.
0: Sì, come lei ha già accennato, si tratta di una storia d'amore, un innamoramento da parte di Maria Seccardi e certamente un coinvolgimento affettivo molto forte anche da Pierpaolo Pasolini, che nasce nel dopoguerra e che continua con delle propaggini di contatto affettuoso e intenso anche quando Pasolini si era ormai trasferito a Roma. Ovviamente attraverso contatti epistolari, che sono appunto le lettere che sono raccolte nel volumetto, e alcune occasioni di incontro che si verificavano durante l'estate, quando Maria Seccardi, libera dal lavoro, andava in vacanza e trovava spesso l'occasione per fare una sosta a Roma per incontrare Pierpaolo. All'interno di questo periodo c'è appunto l'impossibilità da parte di Pasolini di poter amare questa donna, ma nello stesso tempo in Maria Seccardi c'erano evidentemente dei requisiti psicologici, sentimentali, che hanno fortemente coinvolto Pasolini. Ecco, lo si concepisce dall'intensità soprattutto di alcune lettere, che questo episodio è stato importante e vissuto anche con rispetto da parte sua, anche lungo la sua, diciamo così, estinzione, quando poi la sua vita dal mondo appartato del nord-est, Pasolini era diventato così un protagonista della vita culturale della capitale, con una fama che si andava diventando planetaria in qualche modo.
1: Mentre Maria Seccardi poi si sposò e fece la maestra, una persona molto stimata nel suo ambiente, e che ha disposto che queste lettere venissero rese pubbliche, venissero pubblicate solo dopo la sua morte, affidandole alla figlia, che con la sua nascita, sono parole sue, ha messo fine a un sogno impossibile durato oltre 10 anni.
0: Sì, quindi è una storia, diciamo, curare le carte di un episodio del genere esige molto rispetto, molta comprensione e molta discrezione in quelli che possono essere così commenti sulle vicende che sono documentate dalle carte. Maria Seccardi è stata, di questo episodio qualche cenno aveva dato, un brevissimo racconto, lo aveva fatto Nico Naldini nel volumetto Scheiwiller nei campi del Friuli, uno delle prime memorie sulla sua vita friulana insieme a Pasolini. E successivamente, però, quando aveva cominciato a raccogliere le lettere per la prima edizione che lui aveva curato dell'epistolario di Pasolini, Maria Seccardi aveva negato l'autorizzazione a pubblicare le sue lettere, e questa sua determinazione è durata appunto, come lei ha accennato, fino alla sua morte, quando ha autorizzato alla figlia di poter disporre di queste carte che lei aveva gelosamente conservato insieme a libri con dedica, ritagli di giornale, eccetera, e questo è accaduto. sono partite un po' prima dal centro studi, poi con il contatto con l'editore Ronzani, la disponibilità a pubblicare queste lettere, e me ne è stata affidata la cura, e mi sono valso anche della collaborazione molto attenta e scrupolosa di Antonella Giordano, che ha curato, come sanno, diciamo, gli studiosi di Pasolini, la nuova edizione accresciuta dell'epistolario delle lettere di Pasolini. Il volumetto è esiguo, è un'ottantina di pagine, ma insomma non è stato facilissimo immaginare una composizione dei materiali differenti che fanno parte di questa storia, perché ci sono ovviamente nel corpo, nella sezione principale, all'inizio ci sono le lettere di Paolo Pasolini annotate, però poi accompagnano queste lettere due lettere superstiti di Maria Seccardi, una memoria che Maria Seccardi ha scritto da anziana, che serve da commento e accompagnamento alle lettere che Pasolini le ha scritte, perché riferisce gli episodi e contestualizza le situazioni nelle quali quelle lettere sono state scritte. E poi ci sono due nuclei di fotografie scattate da due nuclei di fotografie d'autore, tra l'altro, perché la prima sono fotografie scattate da Vittore Giuseppe Zigaina, amico di Pasolini notoriamente, che accompagnò Pasolini e Maria Seccardi durante una gita ad Aquileia e a Grado. Un'altra invece sono le fotografie scattate da Tazio Seccheroli, il famoso fotografo della Dolce Vita, per i sopralluoghi che Pasolini aveva fatto in vista della regia di Accattone, quando il film doveva essere prodotto dalla Federiz, la casa di produzione che Fellini aveva fondato poco dopo aver girato la Dolce Vita. È un episodio molto interessante, perché a chiusura di questo percorso, io cerco un po' di precisarlo questo fatto nella prefazione, i casting di Pasolini non erano mai casuali, cioè non dimentichiamoci che Pasolini ha coinvolto spesso persone a cui era legato affettivamente anche nei cast dei propri film. Pensiamo a Susanna Pasolini, che interpreta il ruolo della Madonna nelle scene della Passione, a Graziella Chiarcossi, che fa parte delle Pie Donne, e così come molto spesso suoi amici o persone amate fanno parte appunto del cast dei suoi film. Ecco, è interessante che per il ruolo della moglie di Ascensa, la moglie di Accattone, che è compare poco ma in episodi significativi del film, Pasolini avesse pensato a Maria Seccardi, e siccome questi provini li stava filmando appunto alla fine dell'estate del 59, quando Maria Seccardi stava passando da quelle parti, era venuto a trovarlo, come appunto si deduce dalle carte che abitualmente faceva durante il periodo estivo, ecco che Pasolini le affidò questo ruolo.
1: Poi però non se ne fece nulla.
0: E poi però non se ne fece nulla, infatti è quello che commenta anche Maria nelle sue memorie. Però è significativo il fatto che, come anche questo come cerco di precisare nella prefazione, uno dei valori fondanti che Pasolini aveva nel suo amore per l'umanità era l'innocenza. E questa innocenza Pasolini la riconosce nell'atteggiamento affettivo che Maria Seccardi aveva nei suoi confronti e nel suo modo stesso di stare al mondo. Ecco. Ed è questo tratto che sicuramente, secondo me, lo ha affascinato per il coinvolgimento sentimentale che ha avuto con lei e per questa scelta di farle girare questo ruolo. Non ci dimentichiamo che non nel ruolo della moglie di Accattone, ma nel ruolo di Stella, la ragazza di cui Accattone si innamora veramente, ecco, anche se poi le fa fare la fine che le fa fare, Pasolini sceglierà una ragazza friulana, Franca Pasut. Sono piccoli dettagli che però lumeggiano in maniera significativa le corrispondenze fra la vita e la poesia. Mm. Ecco.
1: E mi faccia andare adesso, Franco Zabagli, all'altro corpus di fotografie. Appare radiosa Maria Seccardi negli scatti Fatti di Giuseppe Zigain, realizzati in occasione della gita che lei ricordava prima, da cui lei è a grado. Siamo nel 1957. Bene, proprio dopo quella gita, Pasolini scrisse a Maria la lettera in cui infine le confessava, senza giri di parole, la propria omosessualità, una lettera angosciosa che la lasciò molto amareggiata e ferita, e così che lei ne parla nelle sue pagine di diario.
0: Sì.
1: Cioè Pasolini dice e non dice, nel corso degli anni dice e non dice, o dice fra le righe quello che lei sembra non voler capire.
0: Non voler capire, certo. Sì, probabilmente è una vicenda soprattutto interiore quella che raccontano queste lettere. I fatti sono poca cosa, sono la quotidianità che appartiene un po' a tutti. Interiormente Pasolini ha evidentemente portato fino a un punto non più sostenibile la menzogna, diciamo così, in cui era costretto a vivere un rapporto che in realtà era segnato appunto dall'innocenza. E quindi in una lettera particolarmente drammatica, ecco, particolarmente forte, Pasolini arriva a questo, in una maniera sicuramente anche più intima di altre lettere. Mi riferisco soprattutto alla lettera a Silvana Mauri, notissima, in cui appunto Pasolini ammette appunto la propria omosessualità e la circostanza di riflessioni che riguardano appunto tutta la sua, così, la sua tormentata e complessa psicologia fin dalle prime percezioni infantili. Ecco, il complesso, diciamo così, edipico e quell'esclusività dell'amore verso la madre che gli impediva appunto di poter amare completamente una donna.
1: E di Maria si riportano nel libro due sole lettere, le uniche ritrovate nel fondo Pasolini dell'Archivio Contemporaneo del Gabinetto Viesse. Si può dire, come lei scrive nella prefazione, che il tempo ha assecondato la sua riservatezza.
0: Sì, è vero, è perché sembra appunto che insomma abbia giocato a favore della sua intenzione di restare così appartata nell'intimità della sua esperienza. Ecco, quello che colpisce è certamente la grande intensità di un amore dettato anche dal fascino culturale che Pasolini aveva. Si sente che Maria è una persona, amava il teatro, ama l'arte, amica di pittori, di una persona coinvolta anche nel contesto della vita culturale, e ovviamente Pasolini aveva uno charme da vendere per quello che riguarda così una sensibilità che apprezza appunto questi valori. Però il codice sentimentale a cui Maria fa riferimento, lo vedo anche dal titolo delle sue memorie, quel profumo di viole, ecco, diciamo, c'è, come dire, un codice sentimentale che è un po' quello del romanticismo di quegli anni lì, ecco, come posso dire, mi vengono in mente certi romanzi in cui, come quelli di Vasco Pratolini, per esempio, così questa Italia che esce dalla guerra e che scopre, come dire, un codice sentimentale ormai diffuso anche dalla stampa femminile, eccetera. Ecco, sono due linguaggi sentimentali completamente diversi, ecco, in qualche modo difficili, ma uniti da una profondità che è la sincerità che entrambi hanno avuto nel volersi bene, ecco, anche per quello che è stato possibile fare per loro.
1: Ecco, tu sei stata più poeta di me, scrive non a caso in un'occasione Pierpaolo a Maria, riconoscendole qualità di stile. Una storia la loro, a leggerla oggi, sicuramente dolorosamente toccante, soprattutto mi viene da dire se vista dalla parte di lei. E poiché a proposito di questo libro abbiamo parlato di documenti d'autore, ne approfitterei per chiederle di raccontarci adesso delle carte di Pasolini conservate al VSE, di cui lei si è lungamente occupato. Intanto, com'è pervenuto al gabinetto l'archivio Pasolini e soprattutto qual è il suo contenuto?
0: Dunque, l'archivio Pasolini è pervenuto nel 1989 al gabinetto Viesse, era a metà degli anni 70. Presso il gabinetto Viesse, il suo storico direttore Alessandro Bonsanti aveva fondato l'archivio contemporaneo in una sede distaccata rispetto alla sede centrale di Palazzo Strozzi, nel Palazzo Corsini Suarez di Via Maggio, avendo avuto l'intuizione che in quel momento anche altrove in Italia altri avevano, come per esempio Maria Corti per Pavia, l'idea di cominciare a occuparsi della conservazione e degli archivi delle personalità della cultura del secolo exeunte, come si dice.
1: In via di esaurimento, cioè. Sì.
0: Esatto, e quindi era già predisposto, ma appunto in questa istituzione c'erano già arrivati i fondi di Ottone Rosai, di Giuseppe De Rosberti, di Emilio Cecchi, di Giacomo De Benedetti. E Graziella Chiarcossi, la cugina erede di Pierpaolo Pasolini, decise di affidare l'archivio che era rimasto nella casa di Via Ofrate al gabinetto VSE. Ecco, quindi è un archivio assai imponente, dove c'è la quasi totalità, diciamo, dei manoscritti e dei dattiloscritti prodotti da Pasolini, anche se certi nuclei consistenti e importanti sono conservati al Centro Studi di Casa Arsa, per quanto riguarda appunto
1: il
0: lavoro friulano, anche se comunque molte cose friulane sono anche all'archivio di Firenze e altre cose sono alla Biblioteca Nazionale, al Fondo Manoscritti di Pavia, ma diciamo il Fondo Pasolini è quasi un archivio completo, insomma, ecco.
1: E da queste carte è possibile ricostruire dunque il modo di lavorare di Pasolini?
0: Sì, assolutamente sì, ecco, se ne può vedere, ma insomma, ripeto, sono veramente migliaia e migliaia di carte, numerosissimi inserti, conservati anche in maniera molto ordinata da Pasolini stesso per quanto riguarda tutto il periodo degli anni 50, soprattutto quando la determinazione a trovare il suo spazio all'interno della vita culturale italiana faceva di Pasolini insomma un operosissimo scrittore di prosa, di poesia, di saggistica, di collaborazioni ai giornali, eccetera. Con il cinema, diciamo, Pasolini diventa forse un archivista meno ordinato di se stesso, ma sicuramente Graziella Chiarcossi ha contribuito molto a tenere in ordine tutta la gran messe di scritti, perché appunto si aggiungono alla prosa e alla poesia dagli anni 60 e anche dalla fine degli anni 50, perché poi Pasolini al cinema collabora così sin da prima, e quindi è un fondo estremamente ricco e variegato e molto emblematico di questa identità culturale che, come si diceva all'inizio parlando dell'accezione del termine poeta, come dire, raccoglie e documenta in maniera molto ampia in che modo possiamo concepire l'identità di un poeta nella seconda metà del Novecento, ecco, quando i linguaggi, gli esperimenti stilistici e le novità che stanno cambiando il mondo, come vediamo benissimo oggi, stavano agendo anche sulla tradizione letteraria.
1: Sarà pure un particolare insignificante, ma mi ha un po' sorpresa il fatto che le lettere di Pasolini a Maria Seccardi siano tutte o quasi scritte a macchina. Lei cosa ce ne può dire?
0: Perché Pasolini comincia molto presto a usare la macchina da scrivere, già nel Friuli, e poi direi che Pasolini nel tempo, diciamo a partire dagli anni 50, Pasolini scrive quasi esclusivamente a macchina. È molto raro che di Pasolini restino degli autografi, succede un po' autografi, insomma opere scritte tutte,
1: sì,
0: a mano.
1: In senso proprio, manoscritte.
0: Sì, manoscritte, esatto, è molto, molto raro. Succede, guardi, le posso dire, c'è un'ampia parte di alcune sceneggiature tra le prime, ma insomma le macchine da scrivere arriva negli anni 40, e Pasolini, ringraziando il cielo, perché la scrittura di Pasolini non è fra le più
1: leggibili,
0: non è sempre agevolissima da decifrare. alla fine poi si arriva sempre a decifrarla, perché comunque è una scrittura in cui non omette lettere, non scrive frettolosamente, ma insomma non è facilissima da decifrare, ecco.
1: Grazie, la ringrazio anche per averci raccontato tutti questi particolari intorno all'archivio di Pasolini conservato a Firenze. Noi ringraziamo e molto cordialmente salutiamo Franco Zabagli, ricordando il volume che ci ha offerto l'occasione di averlo nostra ospite, Lettere a Maria Seccardi di Pierpaolo Pasolini, pubblicato da Ronzani a cura di Antonella Giordano e con prefazione di Franco Zabagli, appunto. È stato davvero un piacere, complimenti per il suo lavoro, a risentirci come si usa dire, ma spero davvero in altre occasioni.
0: Grazie, grazie a lei e a presto davvero.

0: E siamo ora a un'altra proposta di lettura. Andrea Comisso, avvocato triestino con la passione per la scrittura, torna in libreria con i racconti di Il mercante di Anticaglie, un volume da poco uscito per Hammerle Editori. Sono narrazioni brevi, a volte brevissime, dal tono ironico e un po' surreale, come nel racconto eponimo in cui un antiquario acquista un'asta, un bonsai appartenuto alla famiglia Mozart, una pianta da cui si sente inspiegabilmente ed irresistibilmente attratto, finché un giorno il prodigio, il bonsai, comincia a suonare la musica del divino Amadeus. Ma la storia non è avviata a un lieto fine. Il protagonista, pazzo di felicità, dimentico di ogni altra cosa, si trincera in casa mentre il cibo poco a poco viene a mancare. In un altro racconto, un impiegato contabile, per festeggiare una promozione, va a Luna Park e sperimenta un'attrazione sensazionale, lo scambia pensieri. Entra così nella testa di un altro impiegato, assillato molto più di lui da mille preoccupazioni di lavoro. Il risultato sarà devastante. Andrea Comisso ha presentato in questi giorni Il mercante di Anticaglie a Capodistria, ospite del Salotto del Libro Italiano a Palazzo Gravisi, dove ha dialogato con Febo della Torre, anche lui scrittore. Noi l'abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto qualche domanda. Andrea Comisso, sì. Qual è stato il punto di partenza per scrivere i racconti che compongono questo suo libro, questa sua raccolta?
1: Beh, il punto di partenza di questa raccolta e delle precedenti due raccolte è stato il superamento della timidezza. Cioè, ad un certo punto della vita, io di mestiere faccio l'avvocato, quindi comunque scrivo per professione, mi sono reso conto di avere da dire anche qualche cosa d'altro, magari di non eccelso, qualche volta penso che però sia comunque decente. Ad un certo punto della vita, quindi superati i 50 anni, mi sono detto è anche peccato che questo desiderio rimanga inespresso. Allora ho fatto uno sforzo, mi sono detto tanta gente scrive, senza falsa modestia qualcuno scrive pure peggio, e mi sono detto allora proviamoci, facciamolo.
0: In 3 anni, 3 raccolte di racconti pubblicate, la misura che sembra esserle più congeniale è proprio la narrazione breve.
1: Sì, per ora io mi trovo bene in questo taglio narrativo, le 3 pagine, 5 pagine, le 10 pagine, perché probabilmente corrispondono alla mia personalità, quindi alla mia pigrizia. Io fondamentalmente sono un animale esplosivo, mi viene l'idea, devo in qualche modo esibirla, quindi la narrativa breve mi si confà perché riesco a produrre un risultato vendibile, visibile, pubblicabile in un periodo ristretto, quindi non mi si esaurisce il desiderio.
0: L'ironia è la cifra che accomuna tanti dei racconti di questo suo nuovo libro. Ne citiamo uno, Trieste Trasporti, il servizio offerto alla città è notoriamente eccellente, e forse anche notoria, come dire, la passione e l'efficienza dei controllori che operano sui mezzi di trasporto pubblici.
1: Sì. Diciamo che mi sono preso la libertà di prendere in giro un'azienda che ha le spalle grosse per sopportare la presa in giro. Io conosco anche persone che lavorano a livello, diciamo così, verticistico all'interno, l'azienda è un'azienda seria, quindi la presa in giro è in qualche modo la condivisione di un sorriso ed è soprattutto la testimonianza del fatto che le storie si pescano tutti i giorni nella quotidianità. Non è necessario andare a fare grandi escursioni per trovare il buon motivo per dire qualcosa, poi si condisce con un po' di fantasia, con un po' di paradosso.
0: Non poteva mancare un omaggio alla Bora, simbolo di Trieste, che diventa per lei la chiave di accensione della mia memoria. In che senso?
1: Nel senso che quando sento il vento, ma probabilmente questo tipo di stimolo vale per chiunque nella sua città con un altro tipo di fonte, con un altro tipo di sollecitazione, mi vengono in mente le cose che la Bora ha accompagnato nella mia vita, quindi banalmente mi sento giovane, mi viene in mente con la Bora un odore e torno a essere quello che ero più da ragazzo, quindi in questo senso è la mia memoria.
0: Un'intonazione ancora diversa è quella che troviamo in alcuni altri racconti, come in Autogrill e L'alba non succede nulla salvo uno sguardo, un sorriso che scaldano il protagonista come i primi raggi del sole, le scrive che arrivano ad archiviare la notte.
1: Sì. Beh, questo racconto insieme ad altri racconti fa parte di quella categoria più, se vogliamo dire, seria, più pensosa, forse più riflessiva, nella quale io riverso forse davvero la mia intenzione di scrivere, il mio bisogno di scrivere. Quindi la vita la concepisco comunque come qualcosa di molto serio e di molto sacro. In questi racconti si sviluppa e trova spazio più che in quelli dove si ride. Anche se devo dire la verità, nemmeno far ridere è facile e qualche volta si viene apprezzati di più nei momenti in cui si sfoga l'ironia, anziché quelli in cui magari si sfoga la malinconia o il bisogno di condividere qualcosa di più profondo.
0: E ho lasciato per ultima la prefazione a dir poco curiosa, firmata com'è niente meno che dalla penna postuma di Isaac Asimov, il quale ha accettato di fare al suo libro una raccomandazione, per così dire, al buio, accettando il rischio che non sia niente di speciale invece che un'opera di qualità. Insomma, ironia ed autoironia da parte dell'autore Andrea Comisso.
1: Assolutamente sì. Beh, lei saprà molto bene, come me, quantomeno, che la letteratura è una specie di consorteria, quindi ciascuno parla bene dell'altro, ci si fa i complimenti a vicenda. La cosa migliore, secondo la mia semplicità, è quella di, ad un certo punto, prendersi in giro da soli. Quindi trovare qualcuno di molto noto che faccia la prefazione per te, anziché andare a caccia di qualcuno magari mediocre che addirittura conceda la sua penna per scrivere due righe.
0: La ringrazio.
1: Grazie
0: mille. Grazie. Vi abbiamo riproposto una puntata di
2: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, buona domenica. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code in entrata allo svincolo di Latisana e incolonnamenti segnalati anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia. In direzione Trieste, sempre sulla A4, rallentamenti all'altezza dell'innesto con la A23 per chi proviene da Venezia in direzione del Tarvisio. Sulla A4 Padova-Venezia si viaggia inoltre lentamente tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e quello con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero Verona Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon pomeriggio dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nei fatti del giorno. Lotta, corruzione, criminalità, dubbi dei giuristi sullo SCOC. Prosegue l'iter per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Iago di Santa Lucia. Tragedia in Ungheria, autobus polacco esce di strada e si ribalta, 12 le vittime, decine i feriti. Croazia, pesanti danni dell'incendio ad Almissa. Questa sera Isola, una serata all'insegna della musica creativa. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con i fatti del giorno.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'area di alta pressione sopra l'Europa centrale e orientale si sta indebolendo. Sulla Scandinavia staziona un'area ciclonica con una perturbazione che si sta avvicinando alle Alpi. Venti da ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Le previsioni nel pomeriggio prevalentemente soleggiato, possibili precipitazioni a nord, temperature da 32 a 37 gradi, nuvolosità in aumento nella notte, possibilità di locali precipitazioni, temperature minime da 14 a 21. Domani nuvolosità variabile con locali precipitazioni e temporali al nord che si estenderanno al pomeriggio anche al resto del paese. Soffierà rafforzato vento da nord, temperature da 26 a 32 in calo al passaggio della perturbazione. Martedì schiarite con nebbia mattutina nei fondovalle, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni. Mercoledì bel tempo con vento da sud-ovest. Vediamo ancora la viabilità. Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada A1 tra Cosari e Dragomer verso la costa e tra Unez e Postumia sempre verso Capodistria, code anche sull'autostrada della Stiria tra Slovenske Konjice e Golorebro in direzione Lubiana e tra Dramlje e Pletovarie verso Maribor, segnalati rallentamenti di 3 km anche dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria, 2 km invece verso la Slovenia, code anche sulle regionali Santa Lucia Isola e tra Isola e Strugnano, ulteriori rallentamenti anche tra Dragonia e Capodistria e tra Monte di Capodistria, Schmarie e Dragonia. Ricordiamo che come ogni domenica è in vigore il divieto di circolazione fino alle ore 22 dei mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Sono le ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, come di consueto i titoli di questa edizione dei fatti del giorno. Lotta a corruzione e criminalità, dubbi dei giuristi sullo SCOC. Prosegue l'iter per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Iago di Santa Lucia. Tragedia in Ungheria, autobus polacco esce di strada e si ribalta, 12 le vittime e decine i feriti. Croazia, pesanti i danni dell'incendio Dalmisa. Questa sera a Isola una serata all'insegna della musica creativa. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. È in programma oggi a Velika Polana, la vigilia della festività, la cerimonia solenne per la giornata dell'annessione dell'Oltremura e della riunificazione degli sloveni della regione con la madre patria. Oratore ufficiale sarà il vicepresidente del governo e ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec. Alla celebrazione sono attesi anche il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, il presidente del Consiglio di Stato Marko Lotrič, oltre a diversi ministri e segretari di Stato. Il programma punta a valorizzare l'identità e le tradizioni dell'Oltremura, con particolare attenzione al dialetto locale, che sarà utilizzato anche in diversi interventi. Dopo la cerimonia ufficiale è prevista una serata dedicata alla cultura e alla musica della regione, mentre già nel pomeriggio saranno presentate le associazioni locali e distribuito gratuitamente il tradizionale piatto locale, la buita repa. Anche quest'anno i genitori dei bambini che iniziano la prima elementare potranno usufruire di un giorno aggiuntivo di congedo retribuito per accompagnare il figlio a scuola il primo giorno di lezioni, il primo settembre. Per ottenere il permesso, entrambi i genitori possono presentare richiesta al datore di lavoro, allegando la documentazione che attesti l'iscrizione del figlio alla prima classe. Il diritto è previsto dalla legge sui rapporti di lavoro del 2020 e rientra nei congedi straordinari retribuiti concessi per particolari circostanze personali. I sindacati raccomandano di informare il datore di lavoro per iscritto e con sufficiente anticipo. Il progetto di legge sullo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, introduce cambiamenti che è pericoloso approvare in fretta e senza un'attenta discussione tecnica. Questo è il parere dei giuristi della Facoltà di Giurisprudenza di Lubiana, che esortano il legislatore a non approvare la legge nella forma proposta. Sentiamo Adelio De Sardo.
2: La proposta, si rileva nel documento firmato da 16 esperti, non riguarda solo questioni organizzative o tecniche, ma interviene nei rapporti tra polizia, procure e tribunali, nel ruolo e nella nomina dei pubblici ministeri e nel modello di procedimento penale preliminare. Si tratta di una riforma sistemica in cui soluzioni poco chiare, non coordinate o poco meditate possono avere conseguenze a lungo termine sull'efficacia dei procedimenti penali, sui diritti dei soggetti coinvolti e sulla fiducia nella giustizia, hanno avvertito. Sottolineano come particolarmente preoccupante il modo in cui è stato preparato il progetto di legge, poiché dal materiale risulta che non è stata effettuata una consultazione pubblica e dalle osservazioni critiche delle istituzioni competenti emerge che nella stesura non hanno partecipato adeguatamente nemmeno gli organi che dovrebbero attuare le soluzioni proposte. Non è stata inoltre possibile una più ampia discussione professionale per confrontare le possibili soluzioni e segnalare in tempo i rischi pratici e costituzionali, hanno aggiunto gli esperti. La consultazione pubblica e professionale non è un ostacolo all'efficacia, ma una delle sue condizioni. Permette di scoprire le lacune prima dell'entrata in vigore della legge, quando possono ancora essere corrette senza conseguenze per le procedure concrete, hanno sottolineato. Segnalano che la legge, nella nomina di tutti i procuratori dello Stato, invece di affidarsi alla valutazione tecnica del Consiglio dei procuratori dello Stato come organo tecnico indipendente, dà la priorità alla volontà politica del Ministro della Giustizia. Una proposta del genere, così i firmatari del documento, non può essere vista in altro modo se non come una riduzione dell'autonomia e dell'indipendenza dei procuratori e una maggiore influenza della politica nelle nomine. È quasi superfluo sottolineare che un cambiamento del genere è controverso sia dal punto di vista della Costituzione, che garantisce ai procuratori autonomia e indipendenza, sia degli standard internazionali che rispettano lo Stato di diritto, hanno avvertito.
1: Veniamo alle ultime dalla regione. Nell'ottica di potenziare la viabilità e migliorare i collegamenti lungo la fascia costiera, proseguono gli iter per la realizzazione della superstrada Iago di Santa Lucia, opera fondamentale per il completamento dell'arteria a scorrimento veloce della zona. A tal fine, la società autostradale DARS ha recentemente indetto la gara d'appalto per la progettazione esecutiva, a cui si affiancherà in parallelo la procedura per il rilascio del permesso di costruire. Il tracciato si snoderà attraverso infrastrutture di rilievo, tra cui una galleria e un viadotto attraverso la valle di Strugnano. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Un'opera strategica al contempo complessa, destinata a unire in modo capillare e definitivo i comuni di Capodistria, Isola e Pirano. La nuova superstrada tra Jagodi e Santa Lucia si appresta a completare la rete viaria della costa slovena. I primi passi dell'iter risalgono al 2001 con l'avvio del piano territoriale statale, approvato poi definitivamente nel 2008. Dopo uno stallo pluriennale, l'opera ha ritrovato impulso grazie al ribaltamento della posizione del Consiglio Comunale di Pirano, che ha ritirato lo stop in posto nel 2016 per timori legati al traffico di transito, recependo la versione ottimizzata del tracciato stilata dal gestore autostradale DARS tra Valletta e Santa Lucia. Con l'apertura del bando per la redazione della documentazione progettuale aggiornata, con scadenza per le offerte fissata al 25 agosto, l'iter entra ora in una fase operativa cruciale. L'elaborazione dei progetti richiederà 26 mesi dall'affidamento dell'incarico, periodo in cui DARS avvierà in parallelo l'acquisizione degli ultimi terreni e le procedure per il permesso di costruire. Quest'ultimo rimarrà subordinato al parere degli enti competenti alla valutazione di impatto ambientale, passaggi chiave per definire le tempistiche dei cantieri, la cui realizzazione sarà successivamente assegnata tramite gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori. Dal punto di vista ingegneristico, il progetto si articola in una serie di interventi strutturali di rilievo lungo un asse principale a 4 corsie di circa 3,3 chilometri. Il tracciato comprenderà, tra le altre cose, lo svincolo di Jagodi di equipaggiato con cavalcavia, due rotatorie e una galleria artificiale, un'area di sosta dedicata con sottopasso, un viadotto di 455 metri integrato nella valle di Strugnano e la galleria a doppia canna di Luzzan diretta allo svincolo di Pirano. La viabilità secondaria prevederà inoltre una strada di raccordo a due corsie di 1,5 km verso Pirano, dotata del viadotto e del tunnel bidirezionale di Valletta, unitamente a un ramo di collegamento di 1,2 km verso Santa Lucia, provvisto di corsia per il traffico lento, sparti traffico e una galleria artificiale di 260 metri.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale e di 12 morti e 47 feriti, 10 dei quali in gravi condizioni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto nella notte nell'est dell'Ungheria, dove un autobus turistico polacco è uscito di strada e si è ribaltato. Il sinistro si è verificato a circa 140 chilometri a est di Budapest. Secondo i primi accertamenti della polizia, l'autista si sarebbe addormentato al volante. Il conducente è stato fermato dalle autorità. Il grave incidente ha suscitato le reazioni dei primi ministri polacco e ungherese Donald Tusk e Peter Major, che hanno espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ringraziato i soccorritori. Si tratta del più grave incidente stradale avvenuto in Ungheria dal 2003, quando un treno si scontrò con un autobus turistico tedesco, provocando 33 morti. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. Un caccia spagnolo dell'Alleanza ha abbattuto questa mattina un drone entrato nello spazio aereo della Romania, mentre nella notte l'Ucraina ha lanciato un massiccio attacco con oltre 600 velivoli senza pilota contro la regione di Mosca. Il drone intercettato in Romania è stato rilevato dai sistemi radar della NATO dopo essere entrato dalla Moldavia nei pressi del confine con l'Ucraina. Secondo fonti della NATO si tratterebbe di un velivolo russo. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che sono almeno 3 le persone rimaste ferite nell'attacco ucraino. La difesa aerea russa ha intercettato la maggior parte dei droni prima che raggiungessero la regione, mentre altri 200 sarebbero stati abbattuti nei cieli di Mosca. Nella regione di Rostov, invece, nel sud della Russia, si registrano 3 morti e un ferito. Anche l'Ucraina riferisce di attacchi russi contro il paese. Le forze di sicurezza marocchine hanno fermato ieri nel nord del paese quasi 300 migranti mentre tentavano di attraversare illegalmente il confine ed entrare nell'enclave spagnola di Ceuta sulla costa nordafricana. 294 persone sono state fermate. Si tratta in gran parte di migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Le autorità marocchine hanno riferito che la situazione è attualmente sotto controllo. Su entrambi i lati della frontiera sono state rafforzate le misure di sicurezza, anche in seguito alla diffusione sui social media di appelli a un attraversamento di massa del confine. Il governo marocchino ha confermato di monitorare la situazione, ribadendo la volontà di individuare gli organizzatori e i partecipanti ai tentativi di attraversamento illegale della frontiera. Ingenti i danni provocati dall'incendio dei giorni scorsi ad Almissa, Omiš, in Dalmazia. Nel rogo ha perso la vita una giovane donna, una decina i feriti con ustioni di natura gravissima. Di più nel servizio di Valmer Kuzma.
5: E di 58 abitazioni distrutte o danneggiate, oltre a 2 garage, 36 veicoli, 25 imbarcazioni, 2 rimorchi, una motocicletta e 2 autocarri, il bilancio provvisorio del vasto incendio che ha colpito l'area di Almissa, Omiš, sulla costa dalmata. La prima stima dei danni è stata fornita dal presidente della regione Spalatino-Dalmata, Blaženko Boban. Nell'elenco figurano anche edifici che hanno riportato conseguenze soltanto lievi. Le verifiche sul territorio proseguiranno, ma Boban non prevede un aumento significativo del numero dei beni danneggiati. Intanto l'incendio di proporzioni apocalittiche è ormai quasi completamente domato e le squadre della società Electro Dalmazia stanno lavorando per ripristinare gradualmente l'energia elettrica. L'intervento dovrebbe concludersi oggi o al più tardi nella giornata di domani. Sono stati invece chiusi i centri di accoglienza allestiti ad Almissa e nella palestra di gripe a Spalato dopo il rientro della maggior parte delle persone evacuate. 37 persone sono ancora ospitate negli alberghi di Tucepi. La Croce Rossa continua a garantire assistenza distribuendo cibo e bevande alle squadre impegnate nel ripristino della rete elettrica e alle persone che non possono prepararsi autonomamente i pasti. Ricordiamo che nel rogo ha perso la vita una giovane donna, una decina i feriti gravi ricoverati in ospedale. Quanto alle cause dell'incendio, Boban invita ad attendere gli accertamenti della polizia, in quanto al momento non è possibile affermare che sia stato di natura dolosa.
1: E dopo i devastanti incendi che hanno interessato nei giorni scorsi la costa dalmata, la situazione nel paese sta lentamente tornando alla normalità. Nella notte non si sono registrate nuove riaccensioni nei principali focolai, ha riferito il comandante dei vigili del fuoco croati Slavko Tuzaković. Fiamme sono state avvistate in serata nell'area sopra il Missa, ma sono state rapidamente domate. Nel frattempo la polizia di Zara ha fermato 4 persone sospettate di essere coinvolte negli incendi dolosi nell'area di Zara, dopo una segnalazione per comportamenti ritenuti sospetti nei pressi di Benkovac. Sull'emergenza incendi è intervenuta anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, assicurando assistenza attraverso il meccanismo europeo di protezione civile a tutti gli stati che ne facciano richiesta. E rimaniamo in Croazia. Positivi i risultati del turismo nei primi 7 mesi dell'anno, con arrivi e pernottamenti in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. A spiccare soprattutto il dato di luglio, che ha fatto registrare il miglior risultato degli ultimi 2 anni. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: Nei primi 7 mesi dell'anno la Croazia ha registrato oltre 12,4 milioni di arrivi turistici e 59,1 milioni di pernottamenti, con una crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La maggior parte dei pernottamenti è stata registrata nelle località dell'Adriatico, mentre circa 3 milioni hanno interessato le destinazioni della parte continentale del paese. Tra i turisti stranieri, i tedeschi sono quelli che hanno trascorso più notti in Croazia, con 10,3 milioni di pernottamenti, seguiti dagli sloveni con 6,7. Al terzo posto gli austriaci, poi polacchi, cechi, britannici e ungheresi. I turisti croati hanno invece totalizzato 7,6 milioni di pernottamenti. A guidare la classifica delle regioni più visitate è l'Istria, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Tra le singole destinazioni le più frequentate sono state Ragusa, Rovigno, Parenzo, Spalato e Umago. Particolarmente positivo il bilancio di luglio, quando in Croazia sono arrivati 4,7 milioni di turisti, per un totale di 29,6 milioni di pernottamenti. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, gli arrivi sono aumentati del 2,5%, mentre i pernottamenti sono cresciuti dell'1%. In cima alla classifica dei mercati di provenienza figurano ancora una volta Germania e Slovenia, seguite da turisti croati, polacchi, cechi, austriaci e ungheresi. Il ministro del turismo e dello sport croato, Tonči Glavina, ha definito particolarmente positivo il risultato di luglio, sottolineando come si tratti del miglior dato turistico degli ultimi 2 anni. Secondo il ministro, la crescita riguarda anche il traffico stradale, aereo e marittimo, mentre arrivano segnali positivi anche dagli indicatori finanziari. A luglio, infatti, il valore degli scontrini fiscali è aumentato del 18% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre il numero degli scontrini emessi è cresciuto dell'8%.
1: E sempre in Croazia si va stabilizzando il mercato del lavoro della forza straniera. Dopo il boom di assunzioni registrato nel 2024, per il secondo anno consecutivo si rileva un calo del numero di permessi di lavoro rilasciati. Sentiamo Lionella Pausino Coita.
7: Secondo i dati del Ministero dell'Interno, fino alla fine di luglio sono stati rilasciati ai lavoratori stranieri circa 106.000 permessi di soggiorno e lavoro, 9.000 in meno rispetto al 2025 e addirittura 25.000 in meno rispetto al 2024. Del numero complessivo di quest'anno, quasi 42.000 si riferiscono a nuove assunzioni, altri 41.000 sono permessi rinnovati o prorogati e 23.000 sono destinati a lavoratori stagionali. In calo le presenze di lavoratori provenienti dal Nepal, che con 14.500 permessi, 6.000 in meno rispetto ad un anno fa, scendono al quarto posto per presenze straniere. È in crescita invece il numero di filippini, che con 15.700 permessi si attestano come terzo gruppo più numeroso in Croazia. In cima alla classifica rimangono i lavoratori della Bosnia ed Erzegovina, i quali sono stati rilasciati quasi 20.000 permessi, mentre per i cittadini della Serbia ne sono stati concessi circa 18.000. Nonostante i numeri alti, anche la loro presenza è in diminuzione, così come quella di macedoni, indiani, uzbeki, kosovari, egiziani ed albanesi. I dati dimostrano un consolidamento del mercato del lavoro dopo l'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri. La normativa ha inasprito i requisiti per l'ottenimento dei permessi, con l'obiettivo di introdurre un maggior ordine nell'assunzione di cittadini extracomunitari, ma anche di garantire migliori condizioni di impiego. Le oscillazioni più significative tuttavia si registrano nell'edilizia, il che potrebbe indicare un rallentamento del settore. In due anni il comparto annota il 40% di permessi in meno. Diversa la situazione nel turismo e nella ristorazione. Quest'anno sono stati rilasciati circa 43.700 permessi di lavoro, 2.000 in più rispetto all'anno scorso e appena 400 in meno rispetto al record del 2024.
1: E in conclusione torniamo brevemente in Slovenia. Isola ospita l'avvio del campo formativo e festival Musica Creativa, che fino al 22 agosto riunirà 135 giovani strumentisti under 25 da circa 60 orchestre di fiati slovene. L'evento, nato nel 1979 e consolidatosi dal 2010 come punto di riferimento per l'alta formazione bandistica del paese, vedrà i partecipanti impegnati in due formazioni orchestrali con un repertorio che affianca la produzione nazionale a brani internazionali. In programma 4 concerti gratuiti, con il gran finale previsto sabato al Kosovel Old Dome di Sesana nell'ambito dell'anno di Kosovel. Come evidenziano gli organizzatori, l'iniziativa rappresenta un investimento strategico nella cultura musicale slovena, poiché le competenze acquisite dai giovani verranno poi trasferite nelle rispettive bande d'origine. E si chiude qui l'edizione odierna dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Maya Novak e Alessia Mitar, in sala di regia Tadej Tadic. L'appuntamento con l'informazione torna alle 13.30 con le notizie flash. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità, buona domenica. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia. In direzione Trieste vi invitiamo a guidare con prudenza, è segnalato un mezzo in avaria nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, dove si viaggia lentamente in direzione Milano, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra

0: Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ora Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, con Ora Musica Weekend, per riascoltare le novità dell'estate 2026 che vi ho presentato durante tutta la settimana. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire con il nostro viaggio, come sempre per scaldare i motori, un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
1: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
2: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
1: Sì, 20
2: quindi
1: anni.
2: Esattamente, esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
1: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
2: Certo.
1: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
2: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me a un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
1: Sì.
2: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
1: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente come cosa, insomma, no?
2: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
1: identità.
2: È come
1: se ci fosse già una saturazione.
2: Esatto, è già una cosa in più, è come dire il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare, ecco. Secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
1: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
2: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
1: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
2: Grazie a te e buon ascolto.
3: Ora so che tu crollerai.

0: Ora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

Anche questa settimana Francesca De Bonis tra i più trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 13.30. In Slovenia la riforma delle regole dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, entrata in vigore nell'ottobre 2024, sembra aver ridotto il numero di impegnative per le visite specialistiche e alleggerito il carico amministrativo dei medici di famiglia. La nuova normativa prevede infatti che l'impegnativa resti valida fino alla conclusione del percorso di cura, evitando ai pazienti di dover tornare dal medico per rinnovarla. Secondo il Ministero della Salute, la modifica ha migliorato l'organizzazione dell'attività specialistica e ridotto le visite dal medico di base. Restano tuttavia alcune criticità, tra cui l'invio non sempre giustificato dei pazienti agli specialisti. Nel 2025 il carbone ha coperto appena il 9,2% della produzione di elettricità nell'Unione Europea, segnando il livello più basso mai registrato. Secondo i dati Eurostat, la quota del carbone era scesa per la prima volta sotto il 10% già nel 2024, per poi diminuire ulteriormente lo scorso anno. In calo è marcato rispetto al 1990, quando il carbone rappresentava il 35% della produzione elettrica dell'UE ed era la principale fonte di energia. La riduzione dell'uso del carbone si accompagna anche a un calo dell'estrazione. Nel 2025 nell'UE sono stati prodotti circa 107 milioni di tonnellate di carbone nero e 184 milioni di tonnellate di lignite, circa la metà rispetto al 2018. Tra i paesi che continuano ad estrarre lignite figura anche la Slovenia, che prevede di interrompere gradualmente l'attività della miniera di Velenje e l'utilizzo del carbone nella centrale termoelettrica di Šoštanj. In Croazia la notte è trascorsa tranquilla su tutti i fronti degli incendi, senza nuovi focolai, come confermato dal comandante generale dei vigili del fuoco Slavko Tucaković, il quale ha annunciato il proseguimento delle operazioni di bonifica, in particolare sopra il Missa. La situazione è in miglioramento anche sul monte Dinara, dove il fuoco è raggiunto dalla Bosnia ed Erzegovina, rendendo superfluo l'uso dei mezzi aerei. Il fronte più critico rimane sull'isola Lunga, Dugi Otok, dove i pompieri manterranno hanno il presidio per diversi giorni per evitare riaccensioni. Contestualmente la polizia di Zara ha fermato e posto sotto indagine 4 persone nell'area di Benkovac, intercettate a bordo di un'auto sospetta a seguito delle segnalazioni dei cittadini per presunto incendio doloso. Grave furto ieri sera al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza e a sottrarre 4 capolavori del 1473 attribuiti ad Antonello da Messina. Il bottino comprende 3 delle 5 tavole del Politico di San Giorgio e una pregiata tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, prelevate direttamente da una teca blindata. Profondo lo sconforto espresso dalla direttrice Marisa Mercurio e dal sindaco Federico Basile per la grave perdita culturale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini, ipotizzando un furto su commissione destinato al mercato nero e verificando l'effettivo funzionamento degli allarmi. E per il momento con l'informazione è tutto, l'appuntamento con le notizie flash torna alle 15.30. Buon proseguimento di giornata.

0: Ale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la 4 Venezia-Trieste, dove a causa del traffico intenso si viaggia in coda alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Disco 2000.

0: Line. Disco 2000.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità. Al momento si verificano code a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia in prossimità della barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo che per oggi Autostrade Alto Adriatico prevede possibili rallentamenti e code proprio in prossimità della barriera e degli svincoli verso le località balneari. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 15.30. Il turismo in Slovenia continua a registrare una solida espansione nel comparto degli affitti brevi, con oltre 523.000 prenotazioni effettuate l'anno scorso su Airbnb, Booking ed Expedia, per un totale di circa 4,53 milioni di pernottamenti. Questo canale intermediato gestisce ormai il 70% di tutti i soggiorni in case, appartamenti, vacanze del paese. La domanda è fortemente trainata dagli stranieri, responsabili di oltre il 91% delle prenotazioni, con in testa i turisti tedeschi, seguiti da cechi, italiani, ungheresi e francesi. La concentrazione dei flussi si conferma massima tra luglio e agosto e sul piano geografico premia l'Alta Carniola, l'area di Lubiana e del litorale, registrando inoltre un balzo del 20% nel Goriziano, spinto dagli eventi della capitale europea della cultura, con le città di Lubiana, Bled e Pirano al vertice delle preferenze complessive. I rifiuti tossici nell'area di Gospić in Croazia continuano a suscitare polemiche e la dura protesta della cittadinanza. Centinaia di persone stamane sono scese in piazza per denunciare l'inerzia delle istituzioni di fronte alle circa 37.000 tonnellate di scarti pericolosi provenienti da Slovenia, Italia e Germania, stoccati illegalmente nella regione della Lika. Secondo i rilievi tecnici, questi materiali stanno già contaminando il suolo e la falda acquifera, con il rischio di compromettere l'approvvigionamento idrico di un'ampia fascia costiera insulare. Nonostante le rassicurazioni dell'Istituto di Sanità Pubblica, la mobilitazione giunge alla vigilia di un'apposita seduta della Commissione parlamentare per l'ambiente. L'Iran ha accusato il Qatar di ostacolare gli sforzi per chiarire la sorte dei tre piloti iraniani che, secondo Teheran, sarebbero stati catturati dalle autorità qatariote durante il conflitto in Medio Oriente. Doha respinge le accuse e nega di aver detenuto i militari. Mohammed Baghazer Zadeh, responsabile del Comitato delle Forze Armate Iraniane incaricato della ricerca dei dispersi, ha riferito che da mesi una squadra di esperti dell'aeronautica iraniana attende l'autorizzazione per recarsi in Qatar e svolgere accertamenti sul posto. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majid al-Ansari, ha respinto le accuse, definendole fuorvianti, soprattutto in una fase in cui sono in corso sforzi diplomatici per ridurre le tensioni nella regione. Il benessere di cani e gatti sarà presto tutelato da nuove norme europee unificate in vigore dal 30 agosto, introdotte per regolamentare un settore in forte crescita e contrastare un traffico illegale estremamente redditizio. La normativa definisce standard minimi di cure e alloggio per operatori e rifugi, promuove l'allevamento responsabile e vieta mutilazioni estetiche, collari a punte e l'uso di catene, per garantire la massima trasparenza sull'origine degli animali e colmare le lacune sull'importazione da paesi terzi. Diventeranno obbligatori l'uso del microchip e la registrazione in banche dati nazionali interconnesse. L'applicazione dei nuovi requisiti avverrà in modo graduale, garantendo ampi periodi transitori per consentire l'adeguamento di professionisti, strutture e privati. E con questa notizia per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 17.30, sempre sulle onde di Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare traffico intenso con code sulla 4 Venezia Trieste alla barriera di Trieste Lizert in direzione Venezia. Lungo i restanti tratti di nostra competenza gli spostamenti avvengono in modo regolare. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria On the Beach. I grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare problemi quali rallentamenti o code lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Attenzione sulla 23 Palmanova Tarvisio alla presenza di un veicolo fermo in direzione della A4 tra Udine Sud e l'allacciamento con la stessa A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Media Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Il governo sta già attuando alcune misure per sostenere gli agricoltori colpiti dalla siccità, ma per affrontare un fenomeno sempre più ricorrente servono interventi strutturali. E quanto ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura Janez Ziegler-Kralj a Sticna, dove ha preso parte alle celebrazioni per l'890 anniversario del monastero locale, chiedendo in particolare di accelerare le procedure per la realizzazione dei sistemi di irrigazione. Secondo Ziegler-Kralj, uno dei principali ostacoli è rappresentato dalla lunghezza delle procedure necessarie per realizzare gli impianti. Il ministro tuttavia ha invitato gli agricoltori a investire nell'irrigazione, ricordando che sono disponibili anche finanziamenti a fondo perduto. Dei circa 10 milioni di euro previsti nell'ultimo piano strategico, ne sarebbe rimasta inutilizzata circa la metà. In un fine settimana particolarmente intenso per la polizia slovena, la forte affluenza di turisti lungo la fascia costiera ha favorito una serie di furti tra Portorose, Isola e Santa Lucia. Sfruttando la distrazione dei bagnanti e la calca nei locali, i malviventi hanno preso di mira borse, telefoni e portafogli lasciati incustoditi sulle spiagge o sui tavoli, arrivando persino a svaligiare una stanza dell'hotel San Simona a Isola, da cui sono stati rubati zaini e passaporti per un valore di 2.000 euro. Tra denunce penali per i casi più gravi e procedimenti sanzionatori rapidi per i reati minori, le forze dell'ordine raccomandano massima prudenza e invitano a non lasciare mai gli effetti personali incustoditi. In un nuovo appello alla pace, Papa Leone XIV ha chiesto la fine delle violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale ad accelerare sulla soluzione a due stati. Nel corso dell'Angelus a Castel Gandolfo, Leone ha denunciato l'inasprimento degli attacchi da parte dei coloni israeliani, culminati di recente nell'assedio del villaggio di Kusra e nell'interruzione dei beni di prima necessità ai residenti, episodio che ha spinto anche l'ONU e l'Unione Europea chiedere un intervento immediato delle autorità di Israele. Secondo le Nazioni Unite, infatti, l'escalation di violenze commesse dai coloni negli insediamenti illegali ha provocato decine di vittime e costretto oltre 6.000 palestinesi ad abbandonare le proprie case. L'Iran ha annunciato una ricompensa di $30.000, pari a poco meno di 26.000 euro, per chiunque uccida o catturi un militare statunitense. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa nazionale IRNA, per le donne iraniane che compiranno una delle due azioni, la ricompensa prevista sarà addirittura doppia. L'annuncio è stato fatto dal ministro della difesa iraniano Aziz Nasiradeh, che ha motivato la misura con gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Non sono stati indicati luoghi o circostanze in cui i militari americani potrebbero essere catturati o uccisi. Secondo le informazioni disponibili, durante il conflitto non risultavano presenti in Iran truppe di terra statunitensi, ad eccezione di un'operazione di soccorso condotta ad aprile dopo l'abbattimento di un pilota americano. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera.
2: Paira papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Si viaggia per questo a rilento in prossimità della barriera di Trieste-Venezia. Si viaggia per questo a rilento in prossimità della barriera di Trieste-Lisert. Torniamo sulla 4.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Inizia così come ogni settimana il nostro viaggio attraverso le classifiche ufficiali degli album più venduti in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'assaggio, l'anticipazione del solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che noi chiamiamo il nostro featured album in questo programma che si chiama Album Charts. Ben arrivati, buona domenica dal sottoscritto Andrea F. 16 di agosto, giorno post Ferragosto, spero non siate in strada da qualche parte, se no fermatevi, prendetevela con calma, non è il caso di vivere gli incolonnamenti come leitmotiv delle nostre estati, che ce n'è già fin troppi. Se invece ci state ascoltando nella replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì o in seconda battuta la sera il martedì, probabilmente siete già un po' più rinfrescati, un po' più tranquilli. In ogni caso, circa 60 minuti di musica di fronte a noi. Di fronte a noi qui sulle frequenze di Radio Capodistria, che vanno naturalmente ricordate, i mitici leggendari 1170 1170

in AM, l'onda media, la radio con il suono vintage. Una volta andate a cercare, ci trovate la 1170, è un sapore diverso ascoltare la radio in AM. Mentre in FM Stereo RDS ci trovate sui 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto anche in radio digitale DAB digitando o cercando semplicemente Capodistria e naturalmente ascolto anche dal nostro sito web ufficiale dove ci potete ascoltare in chiaro, senza account, senza password, senza registrazioni o rotture di scatole di nessun tipo, www.radiocapodistria.si. Radio Capodistria tutto attaccato.si, c'è subito un player e lì ci potete direttamente sentire. Convenevoli esauriti, dati tecnici esauriti, siamo pronti a partire con la musica. Non parliamo troppo perché è un programma che di musica si occupa, non deve parlare troppo. La prima delle nostre classifiche che noi vediamo è quella britannica, la Official UK Charts Company, questa settimana nella sua top 100. Prima di entrare nella top 10, noi curiosiamo nella zona bassa. Numero 100, c'è un disco che qualche settimana fa stava alla numero 1, ragazzi, è stato anche il nostro featured album. Io capisco che è uscito l'album di Ariana Grande, capisco Olivia Rodrigo, capisco Flo, eccetera, eccetera, però insomma i Rolling Stones alla numero 100 con il disco nuovo è quasi un crimine contro l'umanità. Vediamo di rimediare subito. Se ci state ascoltando in Inghilterra, andate a acquistarne un paio di copie immediatamente, così risale in classifica come si merita questo bel disco intitolato Foreign Tongues, nel quale Mick Jagger e soci danno anche un bel calcio nel sedere al signor Elon Musk in una canzone super ironica che penso stia diventando il nuovo singolo del gruppo perché se ne parla molto, intitolata Mr. Charm.

Mr. Charm, The Rolling Stones, uno dei brani forti, uno dei tanti brani belli dall'album Foreign Tongues numero 100. Il nuovo disco degli Stones non si merita di stare alla 100 della classifica britannica. Noi subito gli abbiamo dato un po' di airplay radiofonico qui a Radio Capodistria, non che la cosa aiuti in Inghilterra, però naturalmente, come dicevo, se siete diretti là o se ci state ascoltando in streaming dalla Gran Bretagna, potete fare un'opera buona e sostenere l'album delle Pietre Rotolanti, il più grande gruppo rock al mondo. Il cielo ce li conservi a lungo. Entriamo nella top 10 inglese, numero 10 The Highlights, The Weeknd, numero 9 Sienna Spyro con Visitor, numero 8 Fleetwood Mac con 50 Years Don't Stop, numero 7 The Art of Loving di Olivia Dean. La prima new entry la incontriamo alla numero 6, Role Model, questo cantautore americano strano che ha fatto prima un disco rap e poi ha deciso, mi sembra nel 2016-2017, di smettere di rappare e di diventare invece un cantante fra virgolette normale. Lui si chiama Tucker Harrington Pillsbury, si fa chiamare Role Model, quindi forse è anche questa una cosa da seguire, il suo modello, il suo esempio nel passare dal rap al cantautorato. Il suo terzo disco in studio si intitola Chuck Timely and the Hourglass, il primo singolo estratto è High Hopes 3000.

bel salto dal rap al cantautorato per questo bel ragazzo che si fa chiamare role model Tucker Harrington Pillsbury. Dicevamo, questo è il suo terzo album in studio e si trova immediatamente nella classifica britannica come nuova entrata questa settimana, e naturalmente noi ci siamo andati ad ascoltare perché una delle novità questa volta alla numero 6, strano titolo, Chuck Timely and the Hourglass. Nuova entrata alla numero 5 per Flo con Therapy at the Club. Numero 4 scende Petal di Ariana Grande, un disco che insomma abbiamo del quale abbiamo parlato molto e che naturalmente ci siamo anche ascoltati, perché un sacco dei brani da questo disco stanno iniziando a diventare praticamente delle vere e proprie hit, non soltanto sulle nostre frequenze ma un po' dappertutto naturalmente, no? Come ben sapete il disco di Ariana Grande sta diventando letteralmente inevitabile, ce lo dicono i fan e non soltanto loro. Allora, noi continuiamo con la classifica inglese, dove abbiamo altra musica da farvi sentire, altra musica da farvi ascoltare, perché abbiamo ancora un brano. Ci siamo fermati alla numero 6, numero 5 con Flo, numero 4 Ariana Grande, terza posizione Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, seconda posizione Michael Jackson, The Essential, e qui fino a qui ci siamo. La nuova entrata e sorpresa sta alla numero 1, i Raytones, questo gruppo autoprodotto un po' con una logica garage, post-punk, eccetera eccetera, con A Love Letter to a Broken Town direttamente al vertice. Evidentemente il pubblico inglese gradisce questa loro formula molto fatta in casa, senza casa discografica. Uno dei brani del disco dice Wish You Were Not Here, come i Pink Floyd, ma There, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Wish You Were There, loro sono The Raytons, dall'alto della classifica britannica. Numero uno questa settimana, Love Letter to a Broken Town, per questa band che arriva da Rotherham in Inghilterra, non esattamente uno dei grandi centri discografici. Anche loro hanno quest'area e questo vissuto un po' da periferia. Da periferia, da sobborghi, da piccole città, da zone industriali della Gran Bretagna, che spesso e volentieri porta molta fortuna agli artisti, perché significa anche un certo tipo di autenticità. Poi sono legate anche al mondo del football, del Manchester United, supportate addirittura da un calciatore che mi sembra per una specie di scherzo pubblicitario aveva dichiarato che sarebbe entrato a far parte della band, e quindi ecco, la formula è anche un po' quella. Dai Raytons e dall'atmosfera molto made in UK passiamo a quella americana, la classifica di Billboard, la top 200, bella esagerata. Numero 200, beh, vi dico che oggi fa la parentesi di apertura e di chiusura della classifica Ariana Grande, perché alla numero 200 è lì con il suo album del 2000, Positions, e anche in testa come nuova entrata con Petal, come era ovvio aspettarci. Come dicevamo sempre, come ripeto sempre, la classifica americana si aggiorna con qualche giorno di scarto rispetto a quella britannica, quindi se la nuova entrata di Ariana Grande era una novità della settimana scorsa in Inghilterra, è chiaro che questa settimana non poteva che fare grandi numeri negli States. Ma per arrivare alla numero uno c'è ancora un po' di tempo, anche per arrivare alla top 10 c'è un po' di tempo. Noi ci fermiamo in genere verso la posizione numero 100 per essere un po' alla pari con le altre classifiche che vediamo, quella britannica e quella italiana, che sono appunto delle top 100. Alla numero 100 c'è Rilo Rodriguez con Skate, ma alla numero 101 c'è il Greatest Hits dei Guns N' Roses, che contiene anche la loro versione di un brano storico di Bob Dylan. Era il 1991, l'album era Use Your Illusion 2. E direi che anche di questi tempi, di qualche canzone con un testo non velatamente ma marcatamente pacifista, ci sarebbe effettivamente molto bisogno. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, un brano immortale ripreso e allungato dai Guns N' Roses nel loro Greatest Hits, numero 101 nella classifica di Billboard, ci ha trasportati così alla musica americana. Entriamo nella top 10, che è quella che ci interessa da vicino. Numero 10, Stick Season di Noah Kahan, ancora due album in classifica per lui, perché The Great Divide, il disco nuovo, sta alla numero 5. Numero 9 c'è Michael Jackson con quel suo bel album che tutti oramai conosciamo e che si intitola Thriller, un leggero successone che è forse il disco più venduto di tutti i tempi. Numero 8, Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 7, Morgan Wallen, One Thing at a Time. Ecco, la settimana scorsa, visto che Noah Kahan sta in classifica con due dischi, ci siamo ascoltati, tanto per cambiare qualcosa dal disco vecchio, Stick Season. Anche Morgan Wallen è in classifica con due album. Questo, One Thing at a Time, che è il disco vecchio, alla numero 7. Il disco nuovo, I'm the Problem, alla numero 2. Facciamo la stessa cosa. Anche per lui ci ascoltiamo qualcosa da One Thing at a Time. Nel 2022 questa era la numero 1 delle classifiche country, un brano che lui ha scritto insieme a niente poco di meno che Miranda Lambert, che si intitola Thought You Should Know.

Thought You Should Know, Morgan Wallen, scritto insieme a Miranda Lambert, però il giro d'accordi è uguale a Knocking on Heaven's Door dei Guns N' Roses. Anche per questo mi è venuto in mente di accostarlo a quella. E vabbè, se l'avete notato, probabilmente adesso starete dicendo: ah sì, effettivamente c'era qualche somiglianza. L'album era One Thing at a Time, il suo disco precedente, che questa volta sta nella classifica, naturalmente il suo terzo album in studio, questa volta sta in classifica alla numero 7. Numero 6, Iceman di Drake. Numero 5, già menzionato, Noah Kahan con The Great Divide. Numero 4, Ella Langley, Dandelion. Il country e la musica di Nashville leggermente diversa, al femminile leggermente più pop, leggermente più cantautorale, come testimonia anche la bella title track dell'album. Noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Dandelion, title track dell'album di Ella Langley. Devo dire che ultimamente mi sono fatto una risata perché ho sentito qualcuno in una radio italiana mentre stavo girando in macchina per il nord Italia dire Dandelion, come se fosse il leone un po' dandy, ma non è così. Dandelion, scritto tutto insieme, Dandelion, significa il fiore, no? Il fiore del tarassacco, il dente di leone, il soffione come lo chiamano i bambini. Ecco, è questo che significa Dandelion, non un leone un po' dandy, che sarebbe decisamente un'altra cosa. Numero 4 nella classifica americana Ella Langley, numero 3 Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 2, il già menzionato Morgan Wallen con I'm the Problem. In testa c'è lei, sorridente in copertina del disco, Ariana Grande con Petal. Oggi, anziché quella che è la sua solita Hate That I Made You Love Me, ci ascoltiamo proprio la title track dell'album.

0: Petal di Ariana Grande, preferisco l'altro singolo, io a dir la verità, il che non toglie che sta alla numero uno della top 200 di Billboard, prestigiosa classifica americana, quindi un bel successo per quanto la riguarda. Con questo siamo pronti a passare alla terza ed ultima chart che noi vediamo, poi c'è l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Terza ed ultima classifica è quella italiana, la classifica della FIMI, si chiama Top of the Music. Presumo che con questa settimana sarà in vacanza, quindi probabilmente sarà ferma alla settimana, per adesso è ferma la settimana che arriva fino al 13 agosto. Ecco, alla numero 100 c'è Avicii Forever e noi invece ci fermiamo un pochino più su perché ci ho trovato un disco che non trovo da altre parti in altre classifiche. Numero 85, Dead Beat, l'album dei Tame Impala, che è effettivamente il loro ultimo disco in studio, anzi l'ultimo disco in studio del progetto del signor Kevin Parker, lui è il Deus Ex Machina dei Tame Impala dall'Australia, uscito nell'ottobre dell'anno scorso. Quinto album firmato Tame Impala che contiene tutta una serie di singoli che noi ci siamo ascoltati per benino e da vicino, naturalmente brani come Loser per esempio, come My Old Ways, ma anche come questa intitolata in maniera un po' inquietante Dracula.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Forse non uno dei singoli più belli della discografia di Tame Impala e di Kevin Parker, diciamolo, Dracula, tratto da questo suo album questa settimana al numero 85 della classifica italiana Dead Beat. Non lo troviamo nell'altra chart, mi sembrava curioso farvelo ascoltare. Entriamo nella top 10, numero 10 Amatore Samurai J. Alla numero 9 c'è una nuova entrata doverosa, la scomparsa di Francesco Guccini, una tragedia per la musica italiana. Ci ha lasciati il 6 agosto di quest'anno, quindi 10 giorni fa, questo grandissimo, grandioso cantautore che ha pubblicato anche una raccolta che troviamo adesso nella chart. La raccolta si intitola Se io avessi previsto tutto questo, la strada, gli amici e le canzoni. È una raccolta discografica uscita nel 2015 quando si celebravano i suoi 75 anni di età, che contiene praticamente due CD con il meglio, un CD con il live, un CD con inediti, duetti e rarità, per un totale di praticamente 60 canzoni nella versione Super Deluxe e nella versione Spotify. Naturalmente qui noi potremmo ascoltarci quello che vogliamo dalla discografia di Guccini, perché per fare omaggio a un grande non c'è che l'imbarazzo della scelta. Oggi vado con questa, che dice un po' come accade quando qualcuno ci lascia: un altro giorno è andato.

0: Il tempo andato non ritornerà e purtroppo non ci restituirà anche dei grandi come Francesco Guccini. Questo tra l'altro è il suo primissimo singolo 1968, pubblicato su etichetta La Voce del Padrone, poi rinciso in versione acustica nel 1970, presente in questa grande compilation che adesso fa giustamente capolino nella chart italiana in mezzo a tutti questi rapper, trapper, pop eccetera eccetera. Se io avessi previsto tutto questo, La strada, gli amici e le canzoni, un titolo quasi profetico per Francesco Guccini alla numero 9. Numero 8 c'è Petal di Ariana Grande, numero 7 Anna con Million Dollar Babe, numero 6 ci troviamo Mediterraneo dopo il mare di Bresh, Vangelo di Shiva alla numero 5, Bad Bunny con The Beatty Rarmas Photos alla numero 4, terza posizione ancora per quello che è il successo di Sanremo dell'anno scorso, il più longevo di tutti quei dischi, quello di Olly, Tutta vita sempre, che ci dice che in ogni caso siamo qui per fortuna anche questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Olly con Giuli, che non se ne va più dalle classifiche, anche perché Tutta vita sempre oramai presente da 94 settimane. Numero 2, Joliet, Tutto è possibile. In testa il K-pop coreano degli Stray Kids, This and That, il titolo del disco. Dalla copertina sembrerebbe un disco autoprodotto del periodo punk, ma invece no, è un disco prodottissimo di questo fenomeno che è appunto il K-pop, e che si apre con un singolo intitolato Run It.

Runed Stray Kids con questi ritornelli fatti per diventare cori da stadio, giustamente sono alla classifica italiana presa d'assalto con successo alla numero uno questa settimana. Desandate il titolo di questo loro mini album che vede come brano di apertura proprio questo singolone. Noi con questo siamo addirittura d'arrivo, manca l'appello sole, solamente il nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente che ascoltiamo nei dettagli il lunedì. Lunedì nello spazio apposito 17-17.30 nell'ambito di Estate Freschi che va in onda dalle 16 alle 18. Se ci ascoltate in replica notturna dalla mezzanotte alle 2 significa lo spazio dall'1 all'1 e mezza del mattino ed è il nuovo disco di una formazione britannica chiamata Dry Cleaning, la lavanderia. Gruppo interessante definito spesso e volentieri post-punk, ma io direi quasi più elettronico e sperimentale di un pop particolarmente cupo, caratterizzato dall'uso della voce parlata più che non cantata, anche se negli ultimi dischi c'è più cantato e meno parlato. La voce è quella di Florence Shaw, che è l'altra Florence famosa del pop britannico, oltre naturalmente a Florence Welch dei Florence and the Machine. I Dry Cleaning arrivano dal sud di Londra, questo è il loro primo disco non prodotto da John Parish, con dei suoni molto più elettronici, forse ancora più sofisticati, ancora meno ruvidi, prodotto addirittura da Kate Le Bon, che questa volta ci ha messo mano e che ha aiutato anche Florence Shaw ad arrivare decisamente verso una formula un po' diversa della sua maniera di cantare, che sentiamo già nei cori di questa canzone che ci fa da sigla di coda, che si intitola Hit My Head All Day, titolo drammatico, picchiato la testa tutto il giorno. Per scoprire nei dettagli il disco e quanto sono cambiati questi Dry Cleaning o quanto sono maturati e quanto ha influenzato la loro musica il suono di Kate Le Bon, state con noi il lunedì, quindi 17-17.30, spazio apposito nell'ambito di Estate Fresco da 1 all'1 e mezza del mattino per il momento. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album qui su Radio Capodistria, un abbraccio a tutti. Tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album qui su Radio Capodistria, un abbraccio a tutti. Da Andrea F. Please.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Attenzione solo sulla 4 Venezia-Trieste alla presenza di un veicolo in panne verso Venezia, tra il bivio per la 28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. L'area di alta pressione sopra l'Europa centrale e orientale si sta indebolendo. Sulla Scandinavia staziona un'area ciclonica con una perturbazione che si sta avvicinando alle Alpi. Venti da ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e relativamente secca. Le previsioni, rovesci e temporali interesseranno in serata la Slovenia settentrionale. Nuvolosità in aumento nella notte, possibilità di locali precipitazioni, temperature minime mattutine da 14 a 21 gradi. Domani nuvolosità variabile con locali precipitazioni e temporali al nord che si estenderanno al pomeriggio anche al resto del paese. Soffierà rafforzato vento da nord. Temperature da 26 a 32 in calo al passaggio della perturbazione. Martedì schiarite con nebbia mattutina nei fondovalle, nel pomeriggio ancora isolati acquazzoni. Mercoledì bel tempo con vento da sud-ovest, temperature in aumento. Giovedì parzialmente sereno, ancora possibilità di locali rovesci sulle regioni occidentali e centrali. Vediamo ancora la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento relativamente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato per un mezzo in avaria nel nord-est del paese tra lo svincolo di Pince e Lendava verso Maribor e nel tratto tra lo svincolo di Sveti Juri Opščavnici e Vuče Avasi in direzione Lendava. Rallentamenti anche sull'autostrada della Stiria tra lo svincolo di Dramlje e il traforo Pleto Varje verso Maribor. Incolonamenti sulle regionali Santa Lucia Isola e Grintovec Capodistria. Ricordiamo che come ogni domenica è in vigore il divieto di circolazione fino alle ore 22 dei mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Sono le ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Giornata dell'annessione dell'Oltremura a Velika Polana, la cerimonia solenne alla vigilia della festività. Il ministro Janez Ziegler Kralj annuncia i primi interventi in aiuto degli agricoltori. Prosegue l'iter per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Jagodje e Santa Lucia. Nuovo incendio alle porte di Zara, in azione 40 vigili del fuoco. Turisti distratti, furti a raffica nella fascia costiera. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Alla vigilia della festività del 17 agosto a Velika Polana prenderà tra pochi minuti il via alla cerimonia solenne per la giornata dell'annessione dell'Oltremura e della riunificazione degli sloveni della regione con la madre patria. Oratore ufficiale sarà il vicepresidente del governo e ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec. Alla celebrazione sono attesi anche il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, il presidente del Consiglio di Stato Marko Lotrice, diversi ministri e segretari di Stato. Il programma punta a valorizzare l'identità e le tradizioni dell'Oltremura, con particolare attenzione al dialetto locale che sarà utilizzato anche in diversi interventi. Al termine della cerimonia ufficiale è in programma una serata dedicata alla cultura e alla musica dell'Oltremura. Il governo sta già attuando alcune misure per sostenere gli agricoltori colpiti dalla siccità, ma per affrontare un fenomeno sempre più ricorrente servono interventi strutturali e quanto ha sottolineato il ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj a Stichna, dove ha preso parte alle celebrazioni per l'890esimo anniversario del monastero locale, chiedendo in particolare di accelerare le procedure per la realizzazione dei sistemi di irrigazione. Secondo Ziegler Kralj, uno dei principali ostacoli è rappresentato dalla lunghezza delle procedure necessarie per realizzare gli impianti. Il ministro tuttavia ha invitato gli agricoltori a investire nell'irrigazione, ricordando che sono disponibili anche finanziamenti a fondo perduto. Dei circa 10 milioni di euro previsti nell'ultimo piano strategico, ne sarebbe rimasta inutilizzata circa la metà. In Slovenia la riforma delle regole dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, entrata in vigore nell'ottobre 2024, sembra aver ridotto il numero di impegnative per le visite specialistiche e alleggerito il carico amministrativo dei medici di famiglia. La nuova normativa prevede infatti che l'impegnativa resti valida fino alla conclusione del percorso di cura, evitando ai pazienti di dover tornare dal medico per rinnovarla. Secondo il Ministero della Salute, la modifica ha migliorato l'organizzazione dell'attività specialistica e ridotto le visite dal medico di base. Restano tuttavia alcune criticità, tra cui l'invio non sempre giustificato dei pazienti agli specialisti. E veniamo alla regione. Nell'ottica di potenziare la viabilità e migliorare i collegamenti lungo la fascia costiera, proseguono gli iter per la realizzazione della superstrada Iago di Santa Lucia, opera fondamentale per il completamento dell'arteria a scorrimento veloce della zona. A tal fine la società autostradale DARS ha recentemente indetto la gara d'appalto per la progettazione esecutiva, a cui si affiancherà in parallelo la procedura per il rilascio del permesso di costruire. Il tracciato si snoderà attraverso infrastrutture di rilievo, tra cui una galleria e un viadotto attraverso la valle di Strugnano. Sentiamo Alessia Mitar.
3: Un'opera strategica al contempo complessa, destinata a unire in modo capillare e definitivo i comuni di Capodistria, Isola e Pirano. La nuova superstrada tra Jagodi e Santa Lucia si appresta a completare la rete viaria della costa slovena. I primi passi dell'iter risalgono al 2001 con l'avvio del piano territoriale statale, approvato poi definitivamente nel 2008. Dopo uno stallo pluriennale, l'opera ha ritrovato impulso grazie al ribaltamento della posizione del Consiglio Comunale di Pirano, che ha ritirato lo stop in posto nel 2016 per timori legati al traffico di transito, recependo la versione ottimizzata del tracciato stilata dal gestore autostradale DARS tra Valete e Santa Lucia. Con l'apertura del bando per la redazione della documentazione progettuale aggiornata, con scadenza per le offerte fissata al 25 agosto, l'iter entra ora in una fase operativa cruciale. L'elaborazione dei progetti richiederà 26 mesi dall'affidamento dell'incarico, periodo in cui DARS avvierà in parallelo l'acquisizione degli ultimi terreni e le procedure per il permesso di costruire. Quest'ultimo rimarrà subordinato al parere degli enti competenti alla valutazione di impatto ambientale, passaggi chiave per definire le tempistiche dei cantieri, la cui realizzazione sarà successivamente assegnata tramite gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori. Dal punto di vista ingegneristico, il progetto si articola in una serie di interventi strutturali di rilievo lungo un asse principale a 4 corsie di circa 3,3 chilometri. Il tracciato comprenderà, tra le altre cose, lo svincolo di Jagodi di equipaggiato con cavalcavia, due rotatorie e una galleria artificiale, un'area di sosta dedicata con sottopasso, un viadotto di 455 metri integrato nella valle di Strugnano e la galleria a doppia canna di Luzzan, diretta allo svincolo di Pirano. La viabilità secondaria prevederà inoltre una strada di raccordo a due corsie di 1,5 km verso Pirano, dotata del viadotto e del tunnel bidirezionale di Valeta, unitamente a un ramo di collegamento di 1,2 km verso Santa Lucia, provvisto di corsia per il traffico lento, sparti traffico e una galleria artificiale di 260 metri.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Un nuovo incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi di Zara, in Croazia. Le fiamme hanno minacciato una decina di abitazioni situate ai margini della boscaglia, ma i vigili del fuoco sono riusciti a contenere il rogo ed allontanare il pericolo dalle case. Sul posto sono impegnati circa 40 pompieri affiancati da un Canadair e da un Air Tractor, ha confermato il Ministero della Difesa croato. I due velivoli stanno operando anche sull'incendio divampato sulla Dinara. Resta invece alta la tensione della polizia nell'area di Zara, dove proseguono gli accertamenti sull'origine dei roghi. Quattro persone sono state fermate sabato sera con il sospetto di essere coinvolte nell'eventuale origine dolosa degli incendi. Lo scandalo ecologico di Gospic nella regione della Lika ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora sulla gestione dei rifiuti industriali e tossici in Croazia. Nel cuore dell'Istria una fabbrica è diventata una potenziale bomba contro l'ambiente. Sentiamo Valmer Kuzma.
4: La scoperta di circa 37.000 tonnellate di scarti illegali e pericolosi a Gospic ha riacceso con violenza i riflettori su un altro scandalo ambientale rimasto a lungo congelato nel silenzio istituzionale. Ci riferiamo alle 4.000 tonnellate di rifiuti provenienti dall'Italia e stoccate 6 anni fa nel capannone dismesso dell'ex fabbrica Istra Plastica di Pisino. Dunque migliaia di tonnellate di ecoballe contenenti principalmente plastica, gomma e frammenti di tessuti. Da allora, nonostante i ripetuti solleciti dell'amministrazione locale e i timori legati alla salute pubblica, non è stato fatto quasi nulla per la rimozione materiale del carico. I rifiuti continuano a giacere indisturbati nel centro della penisola istriana, trasformando una vecchia gloria industriale in un potenziale disastro ecologico a cielo aperto. Davanti a questa paralisi, gli ambientalisti e i rappresentanti politici del partito Mojemo Possiamo chiedono l'immediata convocazione di una seduta straordinaria del Sabor e l'indizione di elezioni anticipate. A loro modo di vedere, si tratterebbe di un'altra dimostrazione dell'inefficacia dell'attuale gestione politica. In questo scenario torna puntualmente d'attualità la tormentata problematica del centro regionale di gestione dei rifiuti di Castion, situato nel sud dell'Istria. L'impianto, lo ricordiamo, è da anni al centro di furiose polemiche per i cattivi odori, i guasti tecnici e i superamenti delle capacità di stoccaggio.
2: Rimaniamo in Croazia. Positivi risultati del turismo nei primi 7 mesi dell'anno, con arrivi e pernottamenti in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. A spiccare soprattutto il dato di luglio, che ha fatto registrare il miglior risultato degli ultimi 2 anni. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Nei primi 7 mesi dell'anno la Croazia ha registrato oltre 12,4 milioni di arrivi turistici e 59,1 milioni di pernottamenti, con una crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La maggior parte dei pernottamenti è stata registrata nelle località dell'Adriatico, mentre circa 3 milioni hanno interessato le destinazioni della parte continentale del paese. Tra i turisti stranieri, i tedeschi sono quelli che hanno trascorso più notti in Croazia, con 10,3 milioni di pernottamenti, seguiti dagli sloveni con 6,7. Al terzo posto gli austriaci, poi polacchi, cechi, britannici e ungheresi. I turisti croati hanno invece totalizzato 7,6 milioni di pernottamenti. A guidare la classifica delle regioni più visitate è l'Istria, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Tra le singole destinazioni, le più frequentate sono state Ragusa, Rovigno, Parenzo, Spalato e Umago. Particolarmente positivo il bilancio di luglio, quando in Croazia sono arrivati 4,7 milioni di turisti, per un totale di 29,6 milioni di pernottamenti. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, gli arrivi sono aumentati del 2,5%, mentre i pernottamenti sono cresciuti dell'1%. In cima alla classifica dei mercati di provenienza figurano ancora una volta Germania e Slovenia, seguite da turisti croati, polacchi, cechi, austriaci e ungheresi. Il ministro del turismo e dello sport croato, Tonči Glavina, ha definito particolarmente positivo il risultato di luglio, sottolineando come si tratti del miglior dato turistico degli ultimi 2 anni. Secondo il ministro, la crescita riguarda anche il traffico stradale, aereo e marittimo, mentre arrivano segnali positivi anche dagli indicatori finanziari. A luglio, infatti, il valore degli scontrini fiscali è aumentato del 18% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre il numero degli scontrini emessi è cresciuto dell'8%.
2: In seguito alle iniziative in Slovenia volte a tutelare le scritte Tito sul Colle Sabotino nel Goriziano e a Decani nel Capodistriano, anche in Istria potrebbero partire progetti simili per la salvaguardia di quella sopra la Val d'Arsa, non lontano da Barbana. Il servizio di Lionella Pausina Quavita.
6: Sebbene alla municipalità barbanese non siano ancora pervenute proposte ufficiali, le associazioni antifasciste locali stanno valutando iniziative simili per, come dicono, preservare la memoria storica sopra la Val d'Ars, lungo la strada che collega Barbana del Bono a un'altitudine di 240 metri. Si trova infatti ben visibile la grande scritta dedicata a Josip Broz Tito. Alto 6 metri e largo 10, il Tito istriano è antecedente a quelli sloveni. Risale al 1946, opera di un pastore del luogo che così voleva ricordare l'annessione postbellica di gran parte dell'Istria all'allora Jugoslavia. Negli anni 90 la composizione in pietra è stata devastata e negli anni successivi le associazioni dei combattenti della penisola ne avviarono il restauro, realizzando una scritta composta da blocchi di cemento dipinti di bianco. Come rilevato alla stampa regionale, il sindaco di Verbana Andi Kalčić non ha ricevuto alcuna proposta per la proclamazione della scritta Tito come bene culturale, ovvero come monumento culturale di importanza locale. Nemmeno la municipalità intende avviare per il momento una simile iniziativa. Essa ha già una sua rilevanza storica poiché sta là da tanti anni e viene mantenuta da tanto tempo. Dice, avvertendo, che alla questione ci si deve approcciare con ragionevolezza nel rispetto del contesto storico e senza inutili divisioni ideologiche. Riguardo alle iniziative slovene, afferma che si tratta innanzitutto di una questione che riguarda le comunità locali e le istituzioni professionali competenti. L'iniziativa slovena invece è fermamente sostenuta dall'Unione delle Associazioni degli Antifascisti della Regione Istriana. La sua presidente Ada Damianac dichiara un'ottima idea da seguire.
2: Spostiamoci in Italia. Grave furto ieri sera al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza e a sottrarre quattro capolavori del 1473 attribuiti ad Antonello da Messina. Il bottino comprende tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e una pregiata tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, prelevata direttamente da una teca blindata. Profondo lo sconforto espresso dalla direttrice Marisa Mercurio e dal sindaco Federico Basile per la grave perdita culturale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini ipotizzando un furto su commissione destinato al mercato nero e verificando l'effettivo funzionamento degli allarmi. Un progetto inserito all'interno del programma Interreg Italia-Slovenia Reactive ha cercato di chiarire come la città di Trieste viva l'aumento delle temperature. L'iniziativa, basata sulle risposte inserite sul sito dell'associazione Ciseruno, ha tracciato una mappa dei luoghi caldi e più freschi in città secondo i triestini e raccolto opinioni su possibili interventi. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Capire come i cittadini di Trieste vivono l'aumento delle temperature non analizzando i dati ma ascoltando le percezioni della città. È il fine del progetto La Controra, percezioni climatiche nello spazio urbano, sviluppato dall'associazione C01 e finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia Reactive. L'iniziativa, attraverso il sito dell'organizzazione, ha cercato di capire come i cittadini vivano davvero il caldo urbano, le aree in cui si soffre, ma anche le percezioni, i ricordi, piccoli gesti di ogni giorno per resistere al caldo. Le risposte hanno permesso di tracciare una mappa della città con i posti da evitare, i rifugi dal caldo, ma anche i luoghi che per i cittadini andrebbero cambiati, il tutto accompagnato da esperienze dirette e indicazioni dei cittadini. Fra i luoghi da evitare con il caldo svetta Piazza Unità, seguita dalle rive e dal centro storico. Al contrario, il Carso, ma anche Viale 20 Settembre, sono ritenuti luoghi dove la calura è più attenuata. Fra i commenti però non mancano considerazioni sulla difficoltà di movimento, ad esempio per raggiungere il Carso per le persone anziane o per chi non ha una macchina, e sulla necessità di intervenire sull'arredo urbano delle rive per renderle più vivibili, ma anche in molte zone della periferia che sarebbero state abbandonate dall'amministrazione. Non mancano considerazioni su Barcole, sulle tante persone che si rifugiano anche di notte nella pineta e sulla distesa di ghiaia che da anni ha preso il posto della sala Tripkovic e che non ha ancora trovato un'identità.
2: Cambiamo ora tema. Sparire senza spiegazioni, interrompere una relazione, una conversazione semplicemente smettendo di rispondere. E il ghosting, una pratica sempre più comune nelle relazioni sentimentali. Secondo un'indagine di Uno Bravo, il 46% degli italiani dice di averlo subito. E tra le città dove il fenomeno più diffuso spicca Reggio Calabria, seguita da Taranto e Napoli. Il servizio di Davide Fifacco.
8: Italiani, popolo di santi, poeti e a quanto pare anche di fantasmi, perché quando si tratta di chiudere una relazione sempre più persone scelgono di sparire senza dare spiegazioni. È il cosiddetto ghosting, niente telefonate, niente chiarimenti, semplicemente il silenzio. Al massimo una chat lasciata lì con qualche famigerata spunta blu che diventa l'ultima traccia di una relazione. Secondo un'indagine realizzata dalla piattaforma Uno Bravo, il fenomeno coinvolge ormai quasi metà degli italiani. Il 46% afferma infatti di aver subito ghosting. E curiosamente la pratica sembra attraversare tutta la penisola, senza particolari differenze tra nord e sud. La città dove il fenomeno risulta più marcato è Reggio Calabria. Il 61% dei residenti dice di essere stato vittima di ghosting, mentre il 64% ammette di averlo praticato. Al secondo posto c'è Taranto, seguita da Napoli e Bari, ma nella classifica compaiono anche città del centro e del nord. Padova è quinta, Roma sesta e Parma settima. Al nono posto c'è Foggia, mentre chiudono la top 10 Palermo e Livorno. numeri che diventano particolarmente interessanti in estate quando aumentano incontri, flirt e relazioni destinate magari a durare quanto una vacanza. Ma dietro l'aspetto curioso del fenomeno ci sono conseguenze tutt'altro che divertenti. Il 35% degli italiani sostiene infatti che il ghosting abbia danneggiato la propria autostima ed il 46% afferma di aver poi avuto maggiori difficoltà a fidarsi di una nuova persona. Insomma, dietro una semplice chat senza risposta può esserci molto più di un rapporto finito. Perché chiudere una relazione può essere difficile, ma spesso una spiegazione, per quanto scomoda, fa meno male del silenzio. E forse, prima di trasformarsi in fantasmi, sarebbe meglio ricordare che dall'altra parte dello schermo c'è pur sempre una persona.
2: Infine, torniamo brevemente in Slovenia, dove il turismo continua a registrare una solida espansione nel comparto degli affitti brevi, con oltre 523.000 prenotazioni effettuate l'anno scorso su Airbnb, Booking ed Expedia, per un totale di circa 4,53 milioni di pernottamenti. Questo canale intermediato gestisce ormai il 70% di tutti i soggiorni in case, appartamenti e vacanze del paese. La domanda è fortemente trainata dagli stranieri, responsabili di oltre il 91% delle prenotazioni, con in testa i turisti tedeschi, seguiti da cechi, italiani, ungheresi e francesi. La concentrazione dei flussi si conferma massima tra luglio e agosto e sul piano geografico premia l'Alta Carniola, l'area di Lubiana e nel litorale, registrando inoltre un balzo del 20% nel Goriziano, spinto dagli eventi della capitale europea della cultura, con le città di Lubiana, Bled e Pirano al vertice delle preferenze complessive. E in un fine settimana particolarmente intenso per la polizia slovena, la forte affluenza di turisti lungo la fascia costiera ha favorito una serie di furti tra Portorose, Isola e Santa Lucia. Sfruttando la distrazione dei bagnanti e la calca nei locali, i malviventi hanno preso di mira borse, telefoni e portafogli lasciati incustoditi sulle spiagge o sui tavoli, arrivando persino a svaligiare una stanza dell'hotel San Simone a Isola, da cui sono stati rubati zaini e passaporti per un valore di 2.000 euro. Tra denunce penali per i casi più gravi e procedimenti sanzionatori rapidi per i reati minori, le forze dell'ordine raccomandano massima prudenza e invitano a non lasciare mai gli effetti personali incustoditi. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Ianna Belzian. Continuate a seguirci. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Attenzione ad un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Trieste. Prudenza per il peggioramento delle condizioni meteo con possibilità di pioggia e vento forte su diversi tratti del Nord-Est. Tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Stasera si concludono gli europei di atletica di Birmingham e quelli di nuoto di Parigi, rassegne che ci hanno accompagnato nell'ultima settimana. Apriamo in Gran Bretagna, dove questo pomeriggio si sono corse le maratone. Tra gli uomini l'italiano Pietro Riva, grazie a una grande rimonta, ha vinto l'argento, avvicinandosi a 7 secondi dal vincitore il tedesco Amanal Petros, vice campione mondiale al primo titolo europeo in carriera. Bronzo all'israeliano Gashaw Ayale. In quella femminile l'oro è andato alla finlandese Alisa Vain, dominante nell'arco di tutta la prova. L'atleta 28enne ha chiuso in 2 ore 22 minuti e 26 centesimi, nuovo record dei campionati e quarta miglior prestazione europea della stagione, di cui lei stessa detiene le prime due. Argento all'ungherese Liliana Findikstot e bronzo per la britannica Abby Donnelly. Due le azzurre in top 10, Rebecca Lonedo sesta e Sofia Jaremchuk settima. Passiamo alle medaglie assegnate nella penultima giornata di ieri. Per quanto riguarda l'Italia, la gioia maggiore è giunta nel salto triplo, con l'oro andato al collo di Andy Diaz, che dopo il nullo iniziale al secondo tentativo è volato a 18 metri e 15, con vento regolare. Il risultato lo catapulta nell'Olimpo di pochi eletti che hanno superato i 18 metri, facendolo diventare il quarto uomo ad atterrare più lontano nella storia di questo sport, a 14 centimetri dal record del mondo. È anche il nuovo record italiano e la sua miglior prestazione stagionale. Il bronzo di Andrea Dalla Valle con 17,37 ha impreziosito la gioia azzurra. Argento al portoghese Pietro Picciardo. Nei 10.000 maschili Yeman Crippa ci ha provato, ma il titolo Pietro Picciardo. Nei 10.000 maschili Yeman Crippa ci ha provato, ma il titolo è andato allo svedese Andrea

perso il testimone con successiva squalifica dell'Italia. Sul podio invece nuovamente oro alla Gran Bretagna davanti a Germania e Belgio. L'olandese Stefan Nielsen ha vinto a sorpresa il titolo nei 1500 maschili davanti allo svedese Samuel Pilstroem e all'irlandese Andrew Koskoren. Oro alla Norvegia nei 400 femminili in cui Henriette Jäger non ha avuto eguali, infliggendo un secondo di distacco all'argento della polacca Natalia Bukowiecka. La campionessa olimpica di Parigi 2024 nel salto in alto, Jaroslava Machucik, nonostante abbia rischiato di perdere, alla fine ha superato il 1,97 m, battendo la polacca Maria Soczki, rimasta al 1,95 m. Per l'Ucraina è il terzo titolo continentale consecutivo. Nel tiro del giavellotto maschile, doppietta per la Germania, con l'oro di Julian Weber al secondo sigillo europeo e l'argento di Nick Thum, bronzo al lettone Patrick Sgailums. Con gli 11 titoli in palio stasera si completeranno anche gli europei di nuoto in vasca lunga. Tra i 7 assegnati ieri, l'Italia ha ancora trovato spazio sul podio. Nei 50 rana con 2 atleti, Nicolò Martinenghi oro e Simone Cerasuolo argento, ex aequo con l'olandese Koen de Groot. Nuotatori questi che hanno fermato entrambi il crono a 26 secondi e 57 centesimi, ossia 5 centesimi in più del vincitore. È anche arrivato l'inaspettato argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, che ha terminato la finale staccata di 26 centesimi dalla vincitrice irlandese Ellen Walsh. Bronzo per la belga Rose van Otterdijk a 3 centesimi da Castaldi. Non si è fermata nemmeno Sara Curtis, ottenendo il bronzo nel 50 libero. La gara, che è stata di altissimo livello, ha visto trionfare la polacca Katarzyna Wasik, impostasi di appena 2 centesimi sulla svedese Sara Sjöström, scandinava, rispetto alla quale Curtis ha fatto registrare un ritardo di 13 centesimi, ma riuscendo comunque a piazzarsi davanti alle due forti olandesi Van Wijk e Stenbergen. Sesto tempo per la slovena Neža Klančar. È stata poi strabiliante, quasi inverosimile, la finale dei 1500 libero maschili, in cui l'appena 19enne tedesco Johannes Liebmann ha firmato il nuovo record del mondo, chiudendo la prova in 14 minuti 26 secondi e 79 centesimi, ossia 3 secondi e 88 centesimi in meno rispetto al primato precedente, stabilito dallo statunitense Bobby Fink a Parigi 2024. Alle spalle del tedesco, argento per l'ungherese Zalan Sharkani a 12 secondi e 66 e bronzo per il tedesco Oliver Clement a più 13 e 80. Due le francesi sul podio dei 100 dorso, dove Mary-Anne Bremolu ha fatto registrare il nuovo primato europeo e dei campionati, chiudendo in 57,94. Molu ha fatto il vuoto ed è stata l'unica a chiudere sotto i 58 secondi. Alle sue spalle, argento per l'olandese Marit Stenbergen e bronzo, come detto, per l'altra transalpina Pauline Meilhoux. Nei 200 farfalla maschili si è imposto il francese Léon Marchand davanti all'ungherese Richard Marton e al greco Apostolos Siskos, che proprio nei metri finali è riuscito a beffare l'azzurro Alberto Razzetti in lizza per una medaglia per gran parte della gara. Il razzo ha comunque piazzato il nuovo record italiano. La Gran Bretagna si è presa il titolo europeo nella 4x200 stile libero mista, col nuovo record dei campionati. Per i britannici sono state decisive le frazioni di Matthew Richards e di Freya Colbert. Argento alla Germania, staccata di 1 secondo e 30 centesimi, mentre i russi completano il podio a 2 secondi e 22 dai vincitori. Non ha fatto bene la squadra italiana, che ha chiuso all'ultimo posto. Ai mondiali di ginnastica ritmica conclusisi a Francoforte, l'Italia ha chiuso con 2 medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La protagonista è stata Sofia Raffaeli, che ha prima conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale, prova prevista ai giochi. Oggi la marchigiana si è presa anche l'argento al cerchio nelle finali di specialità, non riuscendo a difendere il titolo iridato ad attrezzo dell'anno scorso, ma non è stata impeccabile con la palla, terminando quinta. È terminata in semifinale l'avventura dello sloveno Darko Jorgic al torneo di tennis tavolo Europe Smash di Malmö. Allo sloveno, numero 15 al mondo, è stato nuovamente fatale il francese Félix Lebrun, che si è imposto per 4-0. Per il 19enne francese, quinto delle ranking, è il quinto successo su Jorgic in altrettanti confronti diretti. In finale Lebrun affronterà il giapponese Tomokazu Harimoto, che nell'altra semifinale ha battuto il connazionale Sora Matsushima per 4-3. Jorgic proseguirà ora la preparazione in vista degli europei di tennis tavolo, in programma a Lubiana dall'11 al 18 ottobre. Apriamo la pagina del tennis e prima di dedicarci alle partite dell'Open di Cincinnati, ricordiamo che oggi l'italiano Jannik Sinner, numero 1 al mondo, compie 25 anni. Inoltre, nelle scorse ore si sta vociferando che lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo delle ranking, potrebbe saltare anche lo US Open per i continui problemi al polso. Dicevamo Cincinnati, dove sono in corso gli incontri del secondo turno. È stata una nottata negativa per l'Italia, che ha visto uscire Arnaldi, Bellucci, Darderi e Berrettini. Il più quotato degli azzurri nell'Ohio, Flavio Cobol, settimo seed, ha invece centrato il terzo turno, dove se la vedrà col belga Alexander Blocks. Nella notte l'azzurro ha battuto

0: In 3 set per 6-1, 4-6, 6-3 il serbo Miomir Kecmanovic. Ha sudato freddo il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1, che ha ceduto il primo set al britannico Cameron Norrie per 3-6, rimontando poi nei successivi due con un doppio 6-3 e centrando così il terzo turno, dove incrocerà il francese Terence Atman. A sorpresa, il serbo Novak Djokovic, numero 3 del tabellone e 3 volte campione di Cincinnati, non è riuscito a tenere testa all'argentino Tiago Tirante, impostosi per 6-2, 4-6, 6-4. Nole ha avuto dei problemi fisici ed ha anche vomitato, presumibilmente a causa del caldo e dell'afa. Nelle prossime ore si giocheranno il passaggio al terzo turno ancora gli azzurri Lorenzo Musetti, che affronta il tedesco Daniel Altmaier, e Lorenzo Sonego, che giocherà contro lo statunitense Francis Tiafoe. Al femminile, la numero uno al mondo Aryna Sabalenka apre stasera il suo percorso in Ohio. Al secondo turno l'attende l'australiana Talia Gibson, numero 65 WTA. Intanto, nelle scorse ore, l'americana Jessica Pegula, numero 3 del seeding, ha archiviato in due brevi set l'incontro del secondo turno contro la svizzera Simona Walter, chiudendolo 6-3, 6-2. Per arrivare agli ottavi, Pegula giocherà con la connazionale Emma Navarro. Avanti anche la ceca Linda Noskova, sesta seed, impostasi con un doppio 6-3 sulla britannica Katie Bolter, che nel terzo turno si misurerà con la danese Clara Tosson. Per terminare il calcio, mentre la prima Lega slovena è già giunta al quinto turno, ieri sera si è inaugurata la nuova stagione della Liga spagnola, mentre gli altri campionati europei partiranno tra poco. Il prossimo fine settimana la Serie A, la Ligue francese e la Premier League inglese, e una settimana dopo la Bundesliga. Per quanto riguarda la Slovenia, il sempiterno derby tra Olimpia e Maribor ieri si è chiuso in parità. Allo stadio Stožice i padroni di casa, reduci da 3 sconfitte nelle prime 4 giornate, sono passati in vantaggio nel recupero del primo tempo. Al 51esimo Jost Urbancic, su assist di Dimitar Mitrovski, ha battuto Ashbe Jug con un acrobatico gol di punta per quello che è il suo secondo gol stagionale. Il Maribor, ancora imbattuto e primo in classifica alla vigilia, ha reagito, trovando però il pareggio agli sgoccioli del secondo tempo. All'85esimo il pallone di Nate Zwicher alle spalle della difesa lubianese ha trovato Luka Zahovic, che dopo un controllo ha battuto Mateusz Widoszek per l'1-1. Il risultato rispecchia una partita equilibrata, con il Maribor più propositivo nella ripresa ma poco incisivo negli ultimi metri. Per gli ospiti si tratta del quinto derby consecutivo senza vittorie. La gara è stata anche interrotta per alcuni minuti nel primo tempo a causa del lancio di materiale pirotecnico da parte delle due tifoserie, coi Green Dragons lubianesi che non hanno mancato di protestare per l'ennesima volta contro la dirigenza e l'allenatore. Il calendario del quinto turno: ieri Nafta Celje 1-3 e Olimpia Maribor 1-1. Oggi è iniziato alle 17.30 Radomlje Alumini, mentre si gioca dalle 18 Grosu Pljemura, per ultima Koper Bravo alle 20.15.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimista.

Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista. Non alzo mai la voce, sono pacifista.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melo d'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono e libera l'anima, noi liberiamo l'anima in questa puntata anche noi insieme a Jovanotti, lo avrete sicuramente riconosciuto, per parlarvi appunto di lui in due contesti diversi. Un anniversario, diciamo così, di un disco, uno spartiacque anche proprio nella sua carriera, direi anche per certi versi anche nell'ambito di certa musica italiana, e poi nella seconda parte invece, ma già in questa accenneremo a qualcosa dell'ultimissimo lavoro molto bello, cioè devo dire, di Jovanotti. Ma mettiamo un pochettino di ordine e liberiamo veramente l'anima che era contenuta in questo disco del 1991, quindi appunto questo è il compleanno di questo disco, Una tribù che balla il titolo. Beh, diciamo che l'arrivo di Jovanotti sulle scene, la conseguente ribalta, furono sicuramente un momento di grande novità, almeno tra i giovanissimi. Jovanotti for President, il disco che spopolava fino a un certo punto, adesso vi racconterò il perché. Andava sì a ruba, ma la cosa più interessante è che solo metà dei dischi da lui stampati furono effettivamente comprati, perché il resto era tutto rigorosamente doppiato su cassetta. Allora esisteva ancora questo supporto, e ovviamente in maniera pirata, spacciato poi sotto banco nei negozi di dischi senza alcun bollino SIAE. Quindi diciamo che di fatturato avrà perso non si sa quanto. Evidentemente per molti il prodotto non era sufficientemente ok da spenderci soldi, ma allo stesso tempo non potevano farne a meno. Un caso un po' particolare, insomma. Diciamo che il primo album di Jovanotti, Anno Domini 1988, fu un successo principalmente di costume, perché era una figura che in effetti in Italia mancava. Erroneamente si pensa che lui fosse un rapper, ma in realtà era, come dire, una sorta di anello di congiunzione fra l'italo disco, un certo giovanilismo rock alla Vasco Rossi, che voleva una vita spericolata, con o senza droghe, che importa, la nascente house, e poi ovviamente l'hip hop, ma tutto sommato all'ultimo posto. Quindi insomma occupava un posto un po' particolare, ma nessuno avrebbe mai immaginato da questi primi album che poi insomma Jovanotti sarebbe durato così tanto. Anche il terzo album del 1990, Giovani Jovanotti, udite udite, è a tutti gli effetti l'unico disco fra virgolette psichedelico di Lorenzo, il suo vero nome, quindi Lorenzo Cherubini, e rappresenta un cambiamento quasi scioccante per i suoi fans e per tutti quanti in fondo. Perché scioccante? Beh, perché invece di indossare i suoi soliti boxer e cappellini si presentava in scena con zazzera, basette, abbigliamento psichedelico anni 60, con tanto di cravatta paisley, una specie di totale cortocircuito temporale. Ovviamente c'è un motivo. Oltreoceano ci sono i Della Soul, il Flower Hip Hop, i PM Down che muovono i primi passi, c'è la mitica Grooves in the Heart dei Delight con relativo video acido, e soprattutto l'anno di Screamadelica dei Primal Scream. Il Britpop e Manchester sono una realtà in ascesa. Insomma, il 60s Revival contagia un po' tutto il mondo. Però a questo punto arriva la grande sterzata. Cherubini, Lorenzo o Jovanotti, chiamatelo come volete, riceve alcune offerte anche televisive per presentare alcuni programmi. Crede invece ancora nella sua carriera musicale, rifiuta queste offerte per preparare il suo ritorno discografico. E il nuovo album di Jovanotti, quello che vi presentiamo adesso, Una tribù che balla, dà inizio a un periodo artistico decisamente diverso, spesso descritto dai critici come una svolta, sebbene lo stesso Jovanotti in diverse occasioni abbia dichiarato di non percepire una particolare discontinuità in questa sua fase artistica, che in realtà invece c'era, insomma, almeno per quanto riguarda sicuramente i testi. Iniziano ad apparire proprio in questi, nei suoi testi, inizialmente magari più in sordina, comunque cominciano ad apparire i temi dell'impegno politico e sociale che poi caratterizza

0: recupereranno in modo più sostanziale la sua produzione successiva. Poi uscì il disco del 92, intitolato programmaticamente Lorenzo 1992, fu in effetti forse proprio il primo album che, pur mantenendo il suo pseudonimo, porta il suo vero nome anche nel titolo, appunto Lorenzo, nell'intento di segnalare forse in modo più esplicito la discontinuità con le origini. Comunque già in questo Una tribù che balla già c'era questa discontinuità, lo abbiamo già percepito nel brano che ha aperto questa puntata di Melodi Italia, Libera l'anima, estratto appunto da Una tribù che balla, che sarà proprio il brano che ascolteremo tra poco, che intitola anche l'album, un inno diciamo all'unità nella diversità, celebrando la musica quindi come linguaggio universale capace di unire persone diverse, ognuna magari con storie e colori propri, in un unico ritmo condiviso. Il testo quindi sottolinea l'unicità di ciascuno, superando le divisioni per formare un, appunto, una tribù che trova coesione nel ballo e nel cuore, che possono anche essere intesi come diciamo in senso più metaforico, ecco. Il brano infatti celebra fratellanza e diversità, dove il battito del cuore è uguale per tutti indipendentemente dalle origini e tradizioni, e la musica viene descritta proprio come elemento centrale che fa muovere tutti, quindi unendo tutte le persone. Diciamo che è diventato poi uno dei brani rappresentativi del mix di rap italiano, soul e funk dell'album omonimo. Questa tribù che rappresenta quindi l'umanità intera, insomma, che pur nella sua eterogeneità condivide un'esperienza collettiva di gioia e ritmo. Quindi il brano è una celebrazione della vita e dell'aggregazione sociale. E tra l'altro questo album, Una tribù che balla, segnava anche l'inizio di una lunga collaborazione fra Jovanotti e Saturnino, il vero nome Saturnino Celani, un bassista, compositore, produttore discografico e polistrumentista italiano, che veramente era un virtuoso del proprio strumento, con uno stile caratterizzato dalla fusione, dalla sperimentazione di diversi generi musicali, in primis il funk, il jazz e il rock. Diciamo che allora a questo punto uniamoci anche noi a questa tribù che balla, Jovanotti.
1: Attenzione,

0: stesso. La musica, la musica, il resto nel cesso. È una tribù che balla.
1: Musica rap al 100%, 50 contenuto, 50 movimento. È così, recita la copertina di questo album, Una tribù che balla. E in effetti, già dall'immagine della stessa si intuisce il contenuto. Giovanotti, che per l'occasione sfoggia berretto e maglietta stile Los Angeles Raiders, ci rimanda proprio alle atmosfere del rap suburbano e da ghetto tipico americano, che nulla hanno da invidiare agli approcci contemporanei al genere. E noi ascolteremo adesso proprio il primo singolo estratto da questo lavoro, Muoviti, Muoviti, una canzone che celebra anche in questo caso la libertà, il movimento e l'energia vitale. Se inizialmente il ballo nelle canzoni di Giovanotti era semplicemente un invito a scatenarsi sulla pista, con Muoviti, Muoviti il concetto si allarga, quindi a una dimensione più ampia. In effetti era il concetto anche del brano che abbiamo appena ascoltato, Una tribù che balla. Muoversi significa quindi progredire, cambiare, migliorare la società. Il ritmo incalzante e l'energia del pezzo spingono a non restare fermi, né fisicamente né mentalmente. E il testo alterna dei momenti di pura spensieratezza a riflessioni magari più profonde sul cambiamento dei tempi, sulla responsabilità verso il futuro. Diciamo che è come se Giovanotti dicesse: sì, balla, vivi il presente, ma tieni anche gli occhi aperti su quello che succede intorno a te. Il ritornello martellante, poi Muoviti, Muoviti, è un'esortazione proprio a reagire, a non restare fermi, a prendere in mano la propria vita, a muoversi verso un futuro migliore. Tutti i concetti poi che Giovanotti porterà avanti in molte delle sue produzioni successive. E ancora una volta il mix tra rap, dance, funky rende il brano veramente esplosivo e perfetto per far scatenare chiunque lo ascolti. E tra l'altro il brano utilizza come sample, quindi come campionamento principale, una canzone del 1961, The Coffee Song, addirittura di Frank Sinatra, conferendo alla traccia un'atmosfera un po' retro, ma al tempo stesso anche moderna e adatta appunto ai dance floor dei primi anni 90. E quindi muoviamoci tutti. Muoviti, Muoviti, Giovanotti da Una tribù che balla.

E diciamo che appunto questi tre brani che noi abbiamo stralciato per rendere omaggio, quindi per celebrare il compleanno, anniversario, chiamatelo come volete, di questo album di Jovanotti, sono forse i brani anche migliori, più belli di questo disco, ma soprattutto, come abbiamo sottolineato prima, un disco che ha segnato veramente una sorta di spartiacque sia fra la produzione precedente di Jovanotti e la successiva, ma anche, diciamo così, per quanto riguarda direi il quadro generale della musica italiana di quel periodo, appunto 1991. E adesso cominciamo a entrare nel vivo invece del nuovissimo album di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, un titolo un po' particolare, complesso se vogliamo, New York Cherubini suona, il sottotitolo Brooklyn Studio Jova Session 25. Lorenzo a questo punto ha trovato cioè da tempo un perfetto equilibrio tra il desiderio di divertire il pubblico, la capacità di esprimere i propri sentimenti e la voglia anche di lanciare dei messaggi importanti attraverso la musica, e come abbiamo già visto e sottolineato, diciamo che proprio l'energia è il filo conduttore della sua carriera, un vitalismo che tra alti e bassi, ma è normale, ha sempre attraversato e guidato la sua discografia a partire da quel lontano 1987, diciamo dei suoi esordi. Così, insieme al musicista e produttore Federico Nardelli, Jovanotti contatta alcuni amici di New York, una città che per lui ha sempre avuto un ruolo speciale, e attraverso amici di amici, conoscenti di amici, musicisti, eccetera, eccetera, l'artista di Cortona organizza 6 giorni di sessions, da cui vengono fuori, come per magia, 13 brani nati dalle jam eseguite dal vivo in studio. Questo album, quindi New York Cherubini, è stato registrato proprio in presa diretta su un nastro analogico, un metodo che restituisce immediatezza, calore e verità, senza ricorrere a editing, correzioni o sovraincisioni. Quindi lui ha lasciato tutto, errori o imperfezioni comprese. Le registrazioni si sono svolte tra Brooklyn Recording e Astoria, Queens, in un clima di totale libertà creativa, con tutti i musicisti a suonare insieme nella stessa stanza. E ha avuto modo di dichiarare Jovanotti a proposito di questo album, vi riporto le sue parole: la genesi di queste canzoni ha sorpreso anche me. Sono stati 6 giorni di vera felicità artistica. La musica è davvero il linguaggio universale. Ogni giorno con un piccolo gruppo diverso di musicisti, spesso incontrati per la prima volta. Direi allora, intanto, in questo scorcio finale, ecco, di prima parte di Melodi Italia, entriamo in questo album, entriamoci proprio senza gravità. E difatti questo è proprio il titolo della canzone che andiamo ad ascoltare. Naturalmente nella seconda parte avremo modo di approfondire e ascoltare ulteriori brani, anche diversi tra loro, di questo ultimo lavoro di Jovanotti, scoprendone anche lati molto molto particolari, forse inediti per lui e per la sua discografia. Ma intanto caliamoci nel ritmo senza gravità.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e ci siamo lasciati alla fine quindi della prima parte con un brano che già denotava così un cambiamento, assolutamente un cambiamento di clima, di mood, di sonorità, con il funky che eravamo insomma abituati a conoscere e che era proprio il protagonista di una tribù che balla, un disco che quest'anno appunto compie gli anni, insomma celebra il suo anniversario, il suo compleanno diciamo così, essendo uscito nel 1991. E già appunto il brano che chiudeva la prima parte, questo Senza Gravità, con la partecipazione di Felipe Austins, Gil Oliveira e Ronaldo Andragi, era un singolare mix tra rap al solito, insomma, afrobeat e Brasile, a cui diciamo che Jovanotti aveva già dedicato nel lontano 2003 il pregevole e forse anche un po' sottovalutato album del collettivo Sole Luna. E quindi un disco che prima o poi avremo modo anche di rispolverare e magari impara papà, facciamo partire questo spottone, l'altro programma da me condotto che va in onda ogni giovedì dalle 13 alle 13.30 e poi in replica la sera stessa dalle 21.30 alle 22, più dedicato appunto alle contaminazioni, anche se le contaminazioni poi come in questo caso vengono trattate anche e perché no in Melody Italia. Diciamo che, come ha avuto modo di dichiarare lo stesso Jovanotti, questo disco che vi stiamo presentando, New York Cherubini, Brooklyn Studio Jova Session 25, vi riporto le testuali parole di Jovanotti, questo disco non era previsto. Sopraffatto dalle notizie di guerre, da una sensazione di impotenza rispetto alla follia umana, ho pensato di immergermi in qualcosa che amo, che mi fa sentire nel flusso della vita. Questa cosa che amo è la musica, che non ferma le guerre e non risolve le emergenze, però la musica è quello che faccio io e mi ci dedico corpo e anima, affidando a lei le mie emozioni. Amo la musica, soprattutto amo sentirla nascere, lo studio di registrazione, gli strumenti, i microfoni, le parole che diventano melodie, ritmo, canzoni. Come vi dicevo nella prima parte, un disco che è stato registrato in presa diretta sul nastro analogico, appunto per catturare questa energia, ecco, che non si può simulare. Quindi ci sono le imperfezioni accolte come materia viva, insomma, micro slittamenti ritmici qua e là, risa fuori microfono che entrano nelle tracce come dettagli di un quadro imperfetto ma sicuramente pulsante. La band assemblata per queste session, un collettivo che attraversa diversi generi, salsa, soul, afrobeat, tropicalismo e funk, porta un dinamismo che raramente compare nei lavori recenti di Jovanotti. Ogni musicista aggiunge una tessitura diversa e il risultato è un mosaico sonoro in cui le culture si intrecciano senza didascalie. Lorenzo dirige quindi il gruppo con la leggerezza di chi non deve ormai ovviamente dimostrare nulla, una sorta di capobanda che preferisce favorire il flusso piuttosto che imporre una forma. Così questo album diventa un diario di viaggio in tempo reale, un tributo implicito al New York che ha formato il suo immaginario più che un racconto esplicito della città. Qui diciamo non si canta tanto su New York, si suona con New York, che è proprio il respiro del mondo. New York Cherubini, ecco, per citare proprio il titolo, è quindi un'ora di musica che pulsa, suda, si diverte e non chiede permesso. Un disco che non pretende magari di cambiare nulla, ma riesce a restituire una dimensione di vitalità contagiosa. E noi abbiamo, a proposito di tutti questi generi che ho evocato, se aleggiava molto il Brasile nel brano che abbiamo ascoltato in chiusura di prima parte, quel Senza Gravità, qui invece con questo brano che apre la seconda parte, Senza Se e Senza Ma, avevamo la Spanish Harlem Orchestra insieme a Jovanotti, un brano sicuramente in odor latino, quindi a ritmo di salsa, e sono tutte diciamo così delle situazioni musicali sicuramente inedite per Jovanotti, ma che trovano spazio in questo album, che si differenzia effettivamente dagli altri. È un piacere ascoltare ed è oltretutto un piacere constatare che l'artista riesce, diciamo così, a rinnovarsi, a trovare ancora linfa vitale per i suoi dischi. Ma in questo disco non c'è semplicemente ritmo, e del resto è stata sempre una caratteristica di Jovanotti anche nei dischi precedenti. Tanto ritmo, tanto funky, sì, tanta musica per muoversi, per ballare, ma lui inseriva sempre almeno uno, se non più, brani lenti, delle canzoni più delicate, più tenere. È il caso anche di questo disco. Il brano in questione, che risponde a queste caratteristiche, si intitola Magari.
1: Fuori piove, io sto qui a ripensare ai giorni quando tutto quanto mi diceva sempre sì, a fare i conti con i debiti del cuore che non salderò mai più, E quella volta che ci siamo detti giuro che non cambierò, però non cambi neanche tu. Fuori piove e io sto qui a ripensare ad una spiaggia dove forse non ci siamo stati mai. E in un mondo straordinario dove esistono due tipi come noi.

niente di più. Magari, magari. Fuori piove, io sto qui, guardo il telefono aspettando che si accenda con su scritto amore mio. Alzo il volume di una musica alla radio che mi porta via da qui, in qualche posto dove non esiste odio e noi siamo colibrì che stanno fermi in volo. Fuori piove, io sto qui, un astronauta nello spazio alla deriva tra i palazzi di città, innamorato di un'idea di carne viva che profuma di noi due, romantici e leali.

0: lì con quei frac irresistibili.
1: Tra l'altro qualcosa da dire anche su questo titolo, New York e Rubini, che in qualche modo omaggia un altro disco di Lucio Dalla, che nel titolo appunto diceva Dall'America Ruso. Quindi insomma una maniera per omaggiare anche un altro grande della musica italiana. Beh, quindi come si diceva, l'ascolto di questo disco ci restituisce il calore, la verità di queste sessions, elementi che ormai troppo spesso un po' latitano nella musica. È proprio il brano con cui abbiamo aperto questa seconda parte, Senza Se, Senza Ma, che tra l'altro era già stata inclusa in un'altra forma, Il Corpo Umano volume 1, altro disco appunto del nostro Giovanotti, e in questo caso è diventato questa esplosione, come abbiamo ascoltato, di salsa dura, incisa con la Spanish Harlem Orchestra, che è questa orchestra di musica da ballo latina, tre volte vincitrice ai Grammy Awards, con sede proprio negli Stati Uniti, fondata da Aaron Levinson e Oscar Hernandez, che appunto hanno riarrangiato il brano. Un esperimento che riporta Giovanotti a brani come quella Punto, incisa nel 2009 insieme al grande Sergio Mendes. Quindi i brani scorrono così, con tanti ospiti che in qualche modo danno una loro impronta a tutti i brani, e quindi mi dicevo è un disco che si ascolta con tanto piacere, ed è proprio perché sì, c'è molto della musica latina variegata, però in salsa, in Brasile, troviamo stili del Brasile come il forró o altri generi ancora, e poi appunto la malinconia e la tenerezza del brano che abbiamo appena ascoltato, Magari, che stacca un po' con il resto, e anche questa atmosfera ci vuole, insomma. E adesso abbiamo ancora un altro miracolo di musica, di ritmo, di mood, ecco, di sonorità, e infatti proprio il titolo stesso la dice lunga, un miracolo, una sorta di psichedelia latina, con la band dei Chicha Libre, il loro nome è proprio un riferimento alla chicha, che è un liquore a base di mais prodotto in Sud America sin dai tempi degli Incas. E quindi ascoltiamolo questo miracolo, quindi un miracolo sempre estratto da New York e Rubini di Giovanotti.

New York è una città di musica, una delle più decisive di sempre, a dircelo è Lorenzo alias Giovanotti, che aggiunge: nella seconda parte del Novecento è di sicuro la più importante di tutte le città, la città delle città. Quando, dopo anni in cui crescevo ascoltando musica che arrivava da New York City e nutrendomi del suo immaginario, finalmente ebbi abbastanza per comprarmi un biglietto aereo e prendere una camera in hotel, arrivare a Manhattan fu come tornare a casa. Sentivo di appartenere a New York più che al luogo dove ero fisicamente nato. Le sue musiche, soprattutto l'hip hop con tutte le sue influenze, erano le mie. Quella era la mia religione sonora e visiva. Negli anni sono stato tanto a New York, sono fuggito da lei e tornato, l'ho amata, rifiutata e di nuovo amata. È una grande storia d'amore, lei non lo sa, perché ignora i suoi innamorati come fanno le regine, come fanno le divinità. New York si nutre dei nostri sogni, dei nostri progetti, della nostra disperazione. New York è il porto degli immigrati in cerca di fortuna. La musica che nasce a New York è sempre la musica del mondo e il mondo si specchia in questa città. New York è un archetipo, un mazzo dei tarocchi infinito, una delle città invisibili di Calvino. Queste canzoni non parlano di New York, queste canzoni parlano a New York, quindi al mondo. E queste appunto sono le parole, mi sembravano molto belle per descrivere quest'ultimo disco di Giovanotti. E quindi vi dicevo che la band riunita per queste session e questo collettivo quindi di musicisti che provengono poi da mondi anche molto diversi, come abbiamo potuto insomma ascoltare, si va dalla salsa al soul, all'afrobeat, tropicalismo, il solito consueto funk tipico di Giovanotti, però diciamo così rivisto in una maniera sicuramente diversa. Sono stati scelti per la loro capacità di generare imprevedibilità e movimento. Ogni traccia nasce quindi dall'incontro tra culture, tecniche, sensibilità diverse e anche dalla curiosità reciproca che ha guidato queste giornate di lavoro. New York Cherubini è anche la colonna sonora naturale dell'Arca di Loré, e così è stato chiamato il nuovo percorso artistico live di Giovanotti, che proprio in quest'anno, 2026, attraverserà alcuni dei festival internazionali più creativi del mondo e approderà in nuovi spazi del Sud Italia per una serie di feste, i cosiddetti Giova Summer Party, nella grande rincorsa che porterà poi il 12 settembre Giova al Massimo, al Circo Massimo. Quindi un anno in cui la musica si intreccerà con tecnologia, cultura, poesia, autenticità e immaginazione dentro luoghi che valorizzano la sperimentazione e la visione. Il risultato è quindi questo album che vi abbiamo presentato oggi, in un'epoca di mega produzioni e intelligenze artificiali, sceglie piuttosto la vita reale. Un artista quindi in viaggio dentro la musica, senza mappe né coordinate, spinto semplicemente dal proprio battito, dalla voglia di sorprendersi. E noi quindi ancora il tempo di ascoltare un brano che secondo me è forse una delle perle di questo disco, bel titolo anche, Cado verso l'alto. Troviamo ancora il collettivo Ciccia Libre del brano precedente e qui viriamo musicalmente verso la cumbia. E a me non resta altro quindi a questo punto che non mi resta che rimandarvi alla settimana prossima per un'altra puntata di Melody Italia. E come sempre, augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Cari amici di Late Night Grooves, quarto album in studio di Jesse Lanza. La pista da ballo può quindi ancora fornire tracce provenienti dal suo repertorio, a prescindere che siano brani tristi oppure più allegri. Uno stile il suo fortemente radicato nel soul, nell'R&B e il synth pop degli anni 80 e 90. E al contrario di molti pretenziosi sedicenti discendenti di quel linguaggio musicale, la Lanza non sacrifica nulla del potenziale di quell'immortale repertorio, essendo più che qualificata a creare di suo, ecco, piccoli capolavori di orecchiabilità ed immediatezza assolutamente pop. Il suo registro zuccherino, accennato a emozioni più oscure, sempre in agguato, offrono all'ascoltatore la sensazione di vivere concitatamente, ecco, in un clima piuttosto futurista, si può definire. Ma se da una parte la sua voce è spettrale, le canzoni sono tutte in carne ed ossa e puntano il focus su argomenti che variano dall'agorafobia alla realizzazione sessuale. Una prova superata a pieni voti che è diventata possibile perché Jesse ha finalmente imparato a filtrare bene i suoi suoni, lasciando più spazio alla voce. La tracklist alterna intimistiche e sognanti fantasticherie, quali per esempio Bing Peak Rose, Drive e Double Time, ha dei momenti dance come le iniziali Don't Leave Me Now, Midnight Ontario ed altri, più ritmicamente misurati ma non meno accattivanti, come ad esempio Limbo, Casino Niagara e Marathon. Purtroppo non riusciremo a sentirle tutte queste sensuali ed ideali hit per la radio di una realtà parallela alla nostra, in un mondo dove il buon gusto e la qualità artigianale della musica di successo non sono state ancora sacrificate, ma anzi hanno ancora un grande valore. Vi lascia Jesse Lanza in scaletta: Don't Leave Me Now, Midnight Ontario, Drive, Limbo, Gossamer, I Hate Myself, Don't Cry on My Pillow e infine Big Pink Rose.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria, che ti cambia la notte.

Seconda parte di Late Night Grooves, ci sono qui per voi Penguin Café. Beh, Arthur Jeffs, figlio di Simon Jeffs, fondatore della seminale Penguin Café Orchestra e della scultrice Emily Young, ha formato i Penguin Café nel 2009 dopo alcuni concerti dedicati al padre morto nel 1997. Un modo quindi per onorare quel percorso artistico mai banale, portandone avanti l'eredità, con notevoli cambiamenti ma comunque mantenendo intatto lo spirito, soprattutto la volontà di sperimentare. Inevitabili paragoni, il gioco delle somiglianze e differenze che tanti hanno fatto fin dai primi album, indubbiamente incoraggiato dalla presenza di diversi brani della Penguin Café Orchestra inseriti in scaletta durante i concerti. Buon sangue non mente, ma l'impostazione dei Penguin Café è sempre stata una libera evoluzione del progetto paterno con una sua riproduzione. La band di Arthur, che oggi arriva al quinto disco, ha trovato negli anni la sua identità, 10 musicisti coinvolti, addirittura in passato anche membri di Suede e Gorillaz, per creare quella fusione di folk, jazz, ambient, elettronica, che è insomma la cifra stilistica anche quella che fu insomma dei Penguin Café. Musica strumentale espressiva che unisce piano, violino, violoncello, ukulele, fiati, percussioni e balafon in un sound dinamico, come suggerisce Welcome to London, la traccia di apertura, evocando le mille luci della city. La creatività dei Penguin Café, beh, si esprime anche in ballate piuttosto intime e raccolte come Second Variety, Might Be Something e No One Really Leaves, oppure dal tono più epico come Galahad. Resta spazio in scaletta per Welcome to London, Might Be Something, Galahad, Find Your Feet, Temporary Shelter from Storm e Cantorium. Per oggi è tutto, buonanotte.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Thank you.
1: Guitar Bar. Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo.